posto per me al cinema. Fanno un film di Madarazzo, sempre in piedi o se va bene in prima fila, da qui non vedo cavalleria e gallone, Visconti e i militari che si sa, dormono in camerate, sognano camerini e pagano metà, e sognando panettoni, quanta fame alle magnani, mozziconi accesi nell'oscurità, una vita da cani, Totò

prendi un posto per me al cinema, prendi un posto nel passato, quella sala dove mi portasti tu è un bel supermercato, prendi un posto per me al cinema.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: ಹೇಳಿದಳು.
1: Give me a kiss, Granny.

0: perché è un po' malato, anche un po' così, un po'.
1: Si sente.
0: C'ha molti problemi. Però è buono, c'è da dire che questo è buono, anche per il pubblico che verrà.
2: Buonissimo, buonissimo. Mettete i piedini per la voce l'altra volta.
0: Non vi dovete spaventare, gente che ascoltate. Lui è buono, è fatto un po' così alla sua maniera, ma è fondamentalmente buono, anzi il pubblico
2: e
0: è.
2: E soprattutto veramente bello.
0: E lui è bellissimo. insomma, è un happening.
1: Insomma, è in uscita tra
3: un happening. Bello questo.
0: Buono.
4: Per favore, mandate qualcuno.
1: Davvero.
0: Manda un brano, per favore.
2: Happening.
5: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ma salve a tutti. Io sono Stefano Beni, sono quello che ha fatto i testi e dico due parole prima di cominciare questa avventura. Allora, i testi sono non sono nuovi, insomma, sono già apparsi in un libro che si chiama appunto Blues in 16, che è uscito un anno fa. Ed è un libro che racconta una storia. Noi stasera non è che leggiamo tutto questo racconto in versi, quindi magari è utile che ve la racconti un po' prima. Qual è l'occasione che mi ha fatto nascere la voglia di scrivere questo libro? Una notizia che ho letto su un giornale, una notizia triste. E in un paese vicino alla mia città, che è Bologna, un padre, un vecchio operaio disoccupato, si è sacrificato, ha salvato la vita al figlio. La scena finale, diciamo, è stata questa. C'è una sala di videogiochi, un posto dove si spaccia droga, e in questo locale entra un killer per saldare un conto con un piccolo spacciatore che nel racconto si chiama Teschio. Entra sparando all'impazzata, cioè spara proprio in mezzo alla folla. In questa folla di giovani c'è un ragazzo di 23 anni. Il padre, accorso come per una premonizione in questa sala, dove ovviamente non era solito frequentare questo posto, come guidato da una voce, arriva in questa sala, fa scudo col suo corpo al figlio e muore al posto del figlio. Io ho letto questa notizia di questo piccolo eroe quotidiano, mi ha molto colpito, e da lì mi è venuta l'idea di questo Blues in 16 che racconta questa storia. Però questa che vi ho raccontato adesso è la scena finale, insomma, un po' spietata della storia. Prima, Blues in 16, ci sono 8 personaggi che tornano in scena appunto due volte, 8x2, 16, e si evocano, si chiamano, si attraggono, si respingono. E io vi dirò più o meno chi sono quelli di cui parleremo stasera. C'è il padre, appunto, che è un vecchio operaio disoccupato, molto dignitoso. Il figlio è innamorato di una ragazza fiera che si chiama Lisa, che lavora in una profumeria. Poi apparirà Teschio, che è questo piccolo spacciatore, un po' pauroso, un po' vigliacco, il killer, naturalmente. Poi c'è la città, che diventa un personaggio, si anima, diventa voce narrante, parla. E poi c'è un'altra voce narrante, che è l'indovino, che annuncia un po' gli avvenimenti, che però non parlerà con la mia voce, ma avrà la voce bellissima di Diana, che canterà. Ecco, su tutto questo mio lavoro si è incontrato col lavoro di Paolo Damiani, che ha fatto le musiche. Per me è stato un incontro molto piacevole, straordinario.

0: back home. But my little baby mama keep on doing me wrong.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

une soif de révolution. Une soif de révolution.

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile, se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo l'osco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio, scarbato di fronte a tanta cortesia.

se no ti cago addosso, sicuramente io ti stress. Fire.

il mio lavoro, tra me e il suicidio, lo spacco e il fastidio. Quando vado

Okay. All right, here we go. Thank you so much. I appreciate that.

per un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre...

0: altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

una volta una terra assai bella, sposata con mare e basata di stelle. A gente stuposta era gente tranquilla, campava e muoveva a ritmo e tarantella. Noi giorni assai triste, qualcosa cagnaia, se graffiaio disco, a puntina zumbaia. La popolazione era quadruplicata, la terra e più vecchia venne recintata. Chi poteva e braccia se l'era venuta, nascettere prima disoccupata. E tutta sta gente non ballava mai, se spargetta la voce, cercavano guai. A Napoli, creatura buttata in mezzo a una via, cresciuta che pippate cocaina, guaglione che si fanno l'eroina, a scuola non ci sono mai potuti. Pucciuriale rindo destino, affiliato rindo a cocca famiglia, governo c'è la sua polizia. E il signore può non sta più tranquillo, nessuno più lo scippo Borsellino. I ben pensanti votano DC, i camorristi votano PSI, i sicchieloti votano MSI, e mezza via continuano a morire. Scinna presso, mamma mia, c'è sta manifestazione, o bordello, la polizia, o ottavotto, o cordone, fai, o bordello, mezza via, e lotto, l'occupazione, una marenne via, l'università, a riunione, se fa sera, manifesto, sicchia, colla, vai a zecca, se fa mezzanotte, e con l'amice vai a paria. Torni qua stamattina a casa tua, te vai a cucca, 3-4 ore suona e te vai nasce da mamma, no pensiero, no ossessione, ca, qualcosa sa da fa, è urgente, mi sveglio la mattina ripetutamente, ma sento una mappina, ci vorrebbe un'aspirina o una cosa più potente, vado di là in cucina, nel frigo non c'è niente, un dolore insistente nel corpo e nella mente, o pulman è soffocante, la cervella è rovente, o fumo non fa niente, ma ti dico niente niente. Che giornata produttiva, che giornata divertente, che giornata ripetuta, ripetutamente. Mi presento, sono Zulu, salutammi Presidente.

vita. Saranno 15 anni che sorride a tutto quanto, sua dente. Solo uno non è cattivo, drogato e nemmeno delinquente. Ho capito, vi siete spaventato. O il chino, tatuaggio, o cazzo che cagate. Presidente, sentite, io non mi filo più, mi sono scocciato. E spiega che cazzo tengo e perché sono contrariellato. È capitata. Una cosa piace all'altra e per me è una dia stronzata. Presidente, sentite, manca magari un'uscita per

stabilisce tu chi fosse storto e chi ora rit. Presidente, è chiaro il concetto, c'è siente. Il concetto, presidente, è che un corpo tenga guerra santa e in capo un progetto assai distante a quello che pensa tu e a quello che pensa tutta gente che t'ha fatto presidente. Non so più, adolescente, e tasse papa proprio come tutta la da gente, e in anni vita mia se l'è pigliato stato proprio ultimamente. Non voglio polizia che l'aumenta, voglio spazio sociale, vagarinta, appiccia televisione, non fa niente, servizi zero, zero finanziamenti, nessuno mi rappresenta, non voglio sapere più niente, che conto meno è zero, eppure fin troppo evidente. E allora, presidente, sia chiaro, arabe e orecchie, spira buono e tiene a mente.

0: presidente. Molla ma va tenne botto già da punente. Ma siente disgraziata.
1: Ciao, sono Aua e siete su Radio Onda d'Urto.

giorno che arrivò in città, ma fresco dalla Sardegna, per fare l'università, c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana.

sarebbe andato avanti molto. Ah, che tipo strano è riservato, che aria da sbandato, e non sempre una gobba ma porta fortuna, e oggi si vede che non mi hanno sbagliato.

nella sua stanza, ma forse a studiare e non so che fare. Io non gli ho dato mai troppa importanza. Ma certo non era allegro come Goliardo. Ci dimentichiamo, era Gobbo, sardo.

facesse, oltre a studiare, non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai. Avevo capito che era un socialista.

soprattutto quello lì. Io lo sapevo, non quello lì, che avrebbe cercato di farla franca.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Bye. Bye. Bye. Radio Onda d'Urto.
2: È ancora troppo.
1: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.
3: Le 8 in punto proprio in questo istante qui a Radio Onda d'Urto in questo martedì 1° di settembre, quindi buona mattinata e buon mese a tutti e a tutti. È tempo delle prime pagine degli quotidiani di quest'oggi. Noi partiamo come consuetudine dal Manifesto, che come si suol dire ha il titolo che vale il prezzo del quotidiano, ristretto e sotto lo stretto di Hormuz, bloccato da una mano e da un simbolo che richiama la Repubblica Iraniana. Ma quale nucleare, ma quale democrazia? La guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici per Teheran e la linea del Piave. E gli attacchi ripartono. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larakka. L'Iran attacca le basi americane in Giordania. Così non finirà mai. Taglio basso invece, Meloni rilancia la sfida Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, Madrid risponde con la stessa moneta. C'è poi una bella intervista a Jennifer Zuppiroli, che è la responsabile di Save the Children in Spagna, a seguito alla situazione ormai è al limite, dice la Zuppiroli. Taglio basso invece, scorte di gas ai minimi, la stangata invernale per il caro bollette, 30% in più è la stima effettuata da Oxford Economist. E poi sul fronte invece della politica interna, legge elettorale, la destra va in ordine sparso sugli emendamenti, c'è poi la vicenda Report, giornalisti pronti allo sciopero, infine il caso di autistici inventati, la realtà informatica solidale, il collettivo informatico attaccato da Trump, attacchi da Fratelli d'Italia che quindi si mettono in scia agli Stati Uniti. Cambiamo decisamente, come dire, scenario, andiamo all'Avvenire, fare pace con il pianeta, l'ultimo messaggio del Papa che rilancia il legame fra la rimozione dei conflitti e la tutela dell'ambiente. Dopo il Nepal con 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record, assieme piena nel Grand Canyon, diverse le vittime. Di spalla invece due notizie, la prima quella che riguarda il rapporto fra Italia e Spagna, resta il blocco ad agosto, 31 respingimenti. Poi nel taglio basso invece ci si occupa di Nord Irlanda. In Nord Irlanda studiare irlandese è costruire ponti, scrive Riccardo Michelucci, che ci porta a Belfast a visitare il centro Turas, un laboratorio, dice, di convivenza. Il Domani, Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, la premier alla prova della legge elettorale, intanto è caos sull'ipotesi ballottaggio, lo vedremo successivamente. Sullo scenario internazionale, raid incrociati, Iran e Stati Uniti, la pace resta una chimera, Hormuz è nuovamente in fiamme. Da ultimo invece c'è un ecosistema intero contro il tycoon, parliamo del mondo del cinema, ecco infatti la nuova mostra di Venezia che si avvicina. Il Fatto Quotidiano, l'apertura qui su Report, autogol della Rai, tutto Report sta con Ranucci minacciato lo sciopero, mentre il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda. Di spalla invece si aggiorna il caso di Di Battista, post sui social ed esami, giovedì dovrebbe ritornare verso Roma. Taglio basso invece ci occupiamo della banca del riarmo, ecco l'ideona di Carney che non trova però capitali, parliamo dell'idea del Canada per comprare le armi, scetticismo.

Il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista, rispolverata, come dire, direttamente dal post 11 settembre, questo virgolettato di Tajani. Taglio basso invece, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, un delitto shock a Roma, 3 vittime in famiglia, dovrebbe essere stato il padre a sparare, un duplice omicidio, ucciso in fatti la moglie, poi la figlia, 5 anni, con problemi di disabilità, e poi si è tolto la vita. Andiamo poi in Svizzera con il festival di musica elettronica e techno attorno a Zurigo, dove ci sono stati degli spari, c'è un arresto a una 43enne, la vittima intanto è una 22enne abruzzese. L'ultimo audio mandato alla famiglia: qui mi sento Rinata, così il reportage in questo caso di Andrea Galli. Andiamo alla Stampa. Italia, Spagna, colpo su colpo, la vicenda ancora quella di Ceuta. Di spalla invece ci si occupa della Groenlandia, un viaggio fra gli Inuit anti-Trump, un reportage di Francesco Sempini, dopo le nuove mire statunitensi sui tesori energetici dell'isola. Taglio basso invece, Torino, violenta una 13enne libero, ha mostrato dispiacere, scarcerato dal Jeep, la notizia che poi viene approfondita da Elisa Sola. Fine in taglio alto un'altra vicenda, quella che riguarda la legge elettorale e il ballottaggio, la mossa della destra per arginare Vannacci, ma la Lega è contraria. Ci spostiamo invece alla Repubblica, che parla di legge Vannacci, quindi la lettura è diametralmente opposta. Pronta una modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio se le due coalizioni superano il 40%. L'obiettivo della maggioranza è arginare l'ex generale al primo turno, ma prendersi i suoi voti al secondo. Taglio basso invece, scontro fra Italia e Spagna, ancora stop a Schengen. Nell'Europa intanto protesta per la presenza della Russia al G20. Trump dice: noi andiamo d'accordo con tutti, e quindi, come dire, mette nel cassetto le fallibili proteste di Bruxelles. Taglio alto invece sul fine vita, il Veneto riprova ma il voto in bilico. È battaglia in Veneto sulle fine vita. Il Consiglio regionale vota oggi sulla proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni sul suicidio assistito. Nel gennaio 2024 il testo venne bocciato per una sola preferenza. C'è anche il commento al riguardo di Luigi Manconi: la destra e il diritto alla dignità. Ci spostiamo poi al Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, quando sono le 8:07. G20, allarme Stati Uniti sul debito globale, caos intanto in Iran, salgono il petrolio e i titoli di Stato. Taglio basso invece, le big tech, quindi Google, Amazon e dintorni, affollano i mercati dell'Unione Europea. Emesse obbligazioni per 40 miliardi di euro, traduzione, sono a caccia di soldi per ripagare i debiti in gran parte costituiti dagli investimenti monster messi sul campo, sulla fronte dell'intelligenza artificiale. Da ultimo in taglio basso, scuola, pronta la polizza sanitaria integrativa per 1.200.000 lavoratori. Dall'autunno parte la polizza sanitaria integrativa per 1.200.000 dipendenti della scuola. Il governo mette sul piatto 80 milioni di euro per Val di Tara, un'operazione di welfare pubblico. In realtà sono soldi che vanno alle agenzie private, con pezzi di soldi del pubblico e dei lavoratori, tema che andrà sicuramente approfondito in maniera ulteriore. Lo faremo successivamente in sede di Rassegna Stampa Nazionale dalle ore 8:30. Ora però proseguiamo qui su Radio Onda d'Urto, in questo martedì 1 di settembre, la lettura dei quotidiani locali. Il Giornale di Brescia, un'apertura preoccupante ma interessante al tempo stesso. La siccità prosciuga anche l'energia. Mutamenti climatici e meteo hanno ridotto di quasi un terzo la produzione green garantita dai bacini bresciani, cioè l'idroelettrico. A rischio pure i fondi per i comuni, perché se non si raggiunge, come dire, una certa quota, i comuni che hanno delle centraline idroelettriche sul proprio territorio, pensiamo soprattutto alle valli come la Valle Camonica, non riceveranno i soldi previsti. Taglio basso sempre dalla Valle Camonica, visitata ieri dal governatore Fontana dopo le alluvioni e le esondazioni che hanno riguardato in particolare la zona di Sonico. La Valle Camonica parla a Fontana e gli dice: ecco le nostre
priorità. Taglio basso invece, carpentiere padre di due figli, muore in un cantiere nel Varesotto, Alessandro Vezzoli, 55 anni, di Castelcovato.

0: aveva perso solo un anno fa la compagna e ha perso la vita ieri mentre lavorava. Da ultimo una vicenda che riguarda il mondo del calcio dilettantistico, parliamo del campionato di eccellenza che, per chi non conoscesse, diciamo, l'ambito del primo campionato sotto quelli di carattere nazionale, squadre in rivolta per le retrocessioni a sorpresa. A due settimane dal via del torneo di eccellenza, il comitato regionale lombardo ha cambiato la formula, portando a 4 le retrocessioni, nonostante i gironi si siano ridotti. I club insorgono e minacciano lo sciopero. Andiamo a Brescia oggi. L'azienda Brescia riparte con fiducia. Le prospettive dopo la pausa estiva: siamo più forti della crisi, a dirlo è Paolo Streparava, numero uno di Confindustria Brescia. Di spalle invece nomine della scuola: sono ancora 2500 le cattedre che erano scoperte e che ora sono state coperte, mancano però all'appello ancora centinaia di posti. Taglio Basso invece travolto in cantiere da una soletta, muore un muratore di Castelcovati, vittima bresciana in un infortunio sul lavoro a Varese. Di spalla invece Valle Camonica e col piano di rilancio post alluvione dopo la visita della giunta regionale capitanata da Fontana a Sonico. Fine in Taglio Basso e invece tentata rapina nel centro di Brescia: dammi l'auto o ti sparo. Ancora tutto da chiarire la vicenda avvenuta ieri in via Ziziola, vittima una 58enne che è riuscito a fuggire dopo essere stato colpito alla testa con il calcio dell'arma, indagano i poliziotti. Infine il signor Porsche prende casa a Salò, i titolari del marchio di vettura hanno affittato la villa, la Vittoriana, presa in affitto dalla famiglia Porsche. Corriere della Sera di Brescia, andiamo anche qui in Valle Camonica, Fontana chiede i fondi a Roma, c'è un progetto inattuato per alzare la strada a Sonico ed evitare così il torrente Re, la regione ha messo sul piatto 1 milione di euro, gli altri soldi dovrebbero arrivare dal governo. Taglio Basso invece sconto del 55% anche agli studenti universitari, parliamo di trasporto pubblico locale dopo la gratuità per i minorenni, ora arriva lo sconto del 50% per quanto riguarda gli universitari iscritti all'Università di Brescia, l'annuncio della giunta Castelletti. Taglio Basso invece un 55enne muore travolto da una soletta, infortunio sul lavoro nel Varesotto, la vittima Alessandro Vezzoli viveva a Castelcovati. Da ultimo in Taglio Alto parliamo di sanità, il San Camillo passa nelle mani della Poliambulanza, da oggi il cambio ufficiale di gestione. E poi di spalle invece Carlo Alberto Romano, criminologo, docente alla statale, spesso ospite anche i nostri microfoni, torna a parlare della carcere di Verziano. Su Verziano proclami inutili, questo perché sono una ventina d'anni più o meno che si parla di allargare Verziano e il cantiere resta un fantasma, dice Carlo Alberto Romano. La Repubblica di Milano torna a parlare di scuola, parte la giostra dei supplenti, noi siamo la scuola precaria, via alle nomine per le cattedre vuote, un viaggio fra i docenti che ogni anno prendono l'incarico, guadagnano 1500 euro al mese, fra loro anche chi ha già fatto il vicepreside, ma ora il posto non c'è più. Di spalla invece lavoro in Lombardia, 19 le crisi aperte, a rischio 2000 posti di lavoro, così si apre l'autunno. Di spalla invece la procura cambia idea, non è un reato il saluto romano per Ramelli, così appunto la vicenda che riguarda uno dei tanti episodi appunto delle manifestazioni fasciste per Ramelli a Milano. In primo grado erano arrivate alcune condanne, ora invece la soluzione. Un tema questo che troviamo in prima pagina anche sul Il Giorno di Milano: saluti romani per Ramelli, tutti archiviati. La sentenza per 18 militanti di estrema destra, neofascisti, che avevano partecipato alle commemorazioni in via Palladini, così l'apertura di Il Giorno Milano. Sempre del Giorno, vediamo però quello che riguarda la Lombardia, c'è un'edizione che mette assieme le altre province tranne Milano. Crollo in cantiere, muore un operaio, la vicenda è quella del lavoratore bresciano di 55 anni, qui c'è qualche dettaglio in più. Ad Origgio cede improvvisamente una soletta, travolge e uccide sul colpo un muratore, così l'apertura del Giorno versione Lombardia. Otto e 14 minuti è tutto per le prime pagine degli quotidiani qui da Radio Onda d'Urto. We'll be right back. Un brevissimo spot non commerciale con una voce speciale, quella del nostro Jean-Luc Stout, e poi storie di classe. A seguire il giornale Radio Flash.
1: Radio Onda Adulto, la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 45 670 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda Adulto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

I tetti si incenerirono in un turbinio incessante di fuochi e l'asfalto si sciolse, i rigagnoli di fluidi che lambivano fino alle caviglie, gli inermi cittadini in fuga. Dopo che il terremoto si prodigò per lunghissimi minuti alla distruzione di ogni cosa, si abbatté violentissimo il tifone che sopraggiunse dalla penisola di Noto con la sua oscura falce di morte. Dalla pianura del Canto si ergevano fumi e steli vorticosi di fuliggine, polveri in sospensione e odore acre di combustione. La baia di Sagami fu sommersa da detriti e ululati di bestie impazzite, grida di esseri umani ustionati e schiacciati dalle macerie, di grignanti dolore e terrore, pietrificati dall'onda di fiamme. L'isola dell'Honshu divenne la torre del silenzio di un popolo ormai in ginocchio. Era il primo settembre del 1923. Degli oltre 140.000 morti, la maggior parte provò l'orribile devastazione degli incendi che si espandevano veloci come fiumi in piena, attecchendo sulle pareti lignee delle abitazioni. La luna sopraggiunse immediata, con la sera, come un bottone obliquo incastonato nel suo velluto funereo. Questo funesto sisma che colpì Tokyo e Yokohama rase al suolo interi villaggi e cittadine nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Shizuoka. Viene ancora oggi ricordato come il grande terremoto del Kanto. Come ben affermava Kurosawa, nella memoria collettiva giapponese, il sisma del Kanto rivelò non solo gli straordinari poteri della natura, ma anche gli incredibili abissi che si nascondono nel cuore umano. Durante il sisma del Kanto, il Giappone non aveva un governo stabile e legalmente costituito. Proprio pochi giorni prima del disastro era morto il presidente del Consiglio, l'ammiraglio Kato. Fu un altro ufficiale in carica, Yamamoto, a presiedere il successivo governo. La cronaca di quei tempi racconta di un nuovo gabinetto che tenne la sua riunione costitutiva il 2 settembre in un giardino, mentre le scosse di assestamento ancora sconvolgevano i quartieri già disastrati di Tokyo. Un compito complicato, quello del nuovo governo, trovatosi dopo un periodo di fragilità politica a dover gestire una situazione dai contorni drammatici. Timore infondato e artificioso, invece, quello del governo in merito all'idea che trame bolscevique e rivoluzionarie potessero usurpare il potere. Fu un pretesto per avere mano libera nella persecuzione e soppressione fisica degli oppositori politici. Con la scusa di evitare atti di sciacallaggio che proliferavano copiosi tra le macerie, i militari vollero avere un controllo più capillare del territorio, ma per fini diversi. Fu il tempo di una sistematica e programmata caccia alle streghe. Fu un gesto ragionato e criminoso, messo in opera da coloro i quali intendevano sconfiggere il potere di un male oscuro, alimentato da un demone occulto nella coscienza collettiva popolare. In Giappone, già 3 anni prima del sisma del Kanto, si verificarono i primi casi di insofferenza. Si diede inizio a una persecuzione sorprendente di intellettuali e di dirigenti dei movimenti antagonisti al regime. Nel drammatico settembre del 1923, a poche ore dall'evento sismico, la polizia giapponese Kempe Itai si mise alla ricerca della famiglia Osugi, composta da Sakae, Noe Ito e un nipote di pochi anni. Il quartiere dove risiedevano fu rastrellato in modo capillare. Nel marasma di rovine, corpi falcidiati e bruciati, strade interrotte e fiumi incandescenti, la polizia riuscì a prendersi cura di cittadini inermi, anarchici, socialisti, comunisti e altri oppositori del regime. La famiglia Osugi era molto nota in Giappone. Noe Ito era militante anarchica e femminista. Il nipote di 6 anni, Tachibana Munekatsu, si trovava solo per caso presso gli zii al momento dell'arrivo della polizia. I 3 vennero rapiti, picchiati e sfigurati dalle botte, subito dopo essere stati insensatamente arrestati. Infine uccisi, svestiti e gettati in un pozzo, accuratamente coperto da un ammasso di pietre. La famiglia Osugi fece da capro espiatorio. Rappresentavano il nemico da annientare contro il pericolo imminente di un ipotetico golpe anarco-comunista. Furono vittime predestinate di un crimine efferato perpetrato dalle forze di polizia che rappresentavano lo Stato di diritto.
è la drammatica storia dell'anarchica Noe Ito, riferimento politico del femminismo giapponese che si ergeva a paladina dei diritti di uguaglianza di genere. La repressione fu senza esclusione di colpi proprio nel momento in cui il terremoto aveva devastato e reso fragili le coscienze degli uomini.

0: E rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto e la giornale Radio Flash con le principali notizie di questo martedì 1° di settembre. Ancora stretto di Hormuz in primo piano, nella notte una petroliera è stata colpita da almeno 3 proiettili nello stretto di Hormuz. Non c'è rivendicazione, ma tutto lascia pensare che siano partiti dai Pasdaran. Intanto si dimette a sorpresa il segretario dell'esercito statunitense Driscoll, da mesi in rotta di collisione con ex ed attuale segretario alla guerra e braccio destro di Trump. Da Teheran il ministro degli esteri Araghchi e il presidente Pezeshkian, che rappresentano l'ala moderata del regime, invitano nuovamente Trump a tornare al tavolo e a riprendere gli impegni presi pochi mesi fa. Nel frattempo volano petrolio e titoli di Stato. Secondo Oxford Economics, gas e riscaldamento saliranno del 30% da qui a dicembre. Secondo Il Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni c'è già stato un più 30% che riguarda i beni di carattere essenziale, a partire dall'olio e dal caffè. Nulla di tutto questo è però nell'agenda del governo Meloni, alle prese con la legge elettorale e con la propria guerra propagandistica con la Spagna. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen per altri 15 giorni. Erano stati reintrodotti i controlli il scorso 1° di agosto. In questo lasso di tempo sono stati solo 31 i cosiddetti respingimenti. Madrid risponde annunciando controlli analoghi per chi arriva dall'Italia, mentre a Ceuta denunciano le ONG impegnate sul campo e ormai crisi umanitaria. Andiamo in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe, sono 7 le vittime della notte, colpito un importante deposito ferroviario. Intanto i paesi europei protestano per la presenza del ministro russo al G20 delle finanze. È la prima volta dal febbraio 2022, da quando cioè è iniziata l'occupazione russa dell'est dell'Ucraina. Gli Stati Uniti però tirano dritto, noi andiamo d'accordo con tutti, le parole di Trump. Torniamo in Europa, una 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un festival di musica tecno ed elettronica nella città svizzera di Aarau, dove è morta la 22enne abruzzese Maria Spinelli, dove altri 2 giovani sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, si cerca però ancora di capire quali siano le sue eventuali motivazioni ed il movente della sparatoria. Andiamo ora in Asia, è salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Considerando le vittime sul lato tibetano abbiamo superato quota 1000. Sulla fronte invece dei dispersi siamo a 4500 persone, di cui non si hanno più notizie dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera, tra loro anche alcuni turisti italiani. Tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto, il giornale radio torna alle ore 11 e alle ore 13.
7: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 1° settembre 2026. Iniziamo con un'anticipazione, riapre lunedì 7 settembre lo sportello antisfratti, tutti i lunedì sera dalle 19:30 alle 20 per chi ha problemi con l'asfitto, chi è sotto sfratto, chi non riesce più a pagare il mutuo, chi ha la casa finita all'asta. Appuntamento al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello riapre lunedì 7 settembre. E un'altra anticipazione riguarda invece a Milano, domani la festa di Rifondazione Comunista, miracolo a Milano per una città che ti puoi permettere, dal 2 al 6 settembre al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa a Milano. Ricco programma di dibattiti, concerti, musica, tutto il programma è su rifondazionemilano.it. Vediamo gli appuntamenti di oggi. lo sportello Salute SOS Sportello Brescia. Gli appuntamenti del martedì sono dalle 17 alle 19 in corso Luigi Bazzoli 79 presso il punto comunità a Brescia. Lo sportello che aiuta a far rispettare tempi per le visite e gli esami. Andiamo agli appuntamenti del MOCA, al Centro per le Nuove Culture, dall'1 al 3 settembre, Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride 2026 con maggiore consapevolezza. Tutti i giorni alle 16.30 e alle 18 al MOCA. E infine gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden. Il bacio della donna ragno alle 18.15. Alice nelle città di Wim Wenders alle 18.30. E sempre Alice nelle città anche alle ore 21 in versione originale sottotitolata in italiano. Tutto questo al Cinema Nuovo Eden, viene in Obixio 9 a Brescia. Ed era questo anche l'ultimo comunicato di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
1: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
6: Otto e 27 minuti, Radio Onda d'Urto, fra poco arrivano i quotidiani di carattere nazionale e poi quelli di carattere locale qui su Radio Onda d'Urto. E allora ci salutiamo con qualche istante di musica, questa è Jennifer Lopez con Jennifer on the Block, brano che usciva esattamente 24 anni fa, era infatti il settembre del 2002. Buon ascolto.

0: per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Pesca il filo dei confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
3: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462074. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, primo giorno di settembre, martedì 1 settembre 2026, la rassegna stampa nazionale di questa mattina. Parleremo di Ceuta e dei pogrom razzisti contro i migranti, non soltanto, chiaramente i quotidiani italiani si concentrano sulla decisione del governo di destra italiano, quello della Meloni, di prorogare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e quindi di proseguire con i controlli sulle frontiere aeree e marittime con lo Stato spagnolo. Parleremo poi di Iran e Medio Oriente con la ripresa dei bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz, in particolare nella notte tra ieri e il giorno precedente, con alcune analisi che guardano ai risvolti economici globali della guerra imperialista in Medio Oriente e un editoriale sulle pagine del Domani di Ferraresi che rivolge lo sguardo anche negli Stati Uniti d'America e quindi alle prossime elezioni di midterm a novembre, ormai vicine. Parleremo poi di legge elettorale, di riforma della legge elettorale, perché quest'oggi è l'apertura per quanto riguarda il quotidiano Repubblica, uno dei giornali che utilizziamo per la nostra rassegna stampa. L'apertura del Fatto Quotidiano riguarda invece il caso Ranucci e della trasmissione di Rai 3 Report. Finiremo poi con una serie di altre segnalazioni in coda, in chiusura di rassegna stampa nazionale qui su Radio Onda d'Urto. Come dicevo, noi partiamo da Ceuta e dalle persone migranti che cercano di raggiungere la fortezza Europa e trovano sulla propria strada le leggi del razzismo istituzionale dei governi e degli stati, ma anche i pogrom razzisti, le aggressioni dei razzisti, dei fascisti, fomentati da forze politiche alleate, peraltro di forze politiche che in Italia sono al governo, alleate di Fratelli d'Italia, come il gruppo e il partito spagnolo Vox. Partiamo allora dai quotidiani che titolano su questo tema e che hanno scelto questo tema come l'apertura, come il Corriere della Sera: Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stop a Schengen per altri 15 giorni, Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele. Nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Il Corriere della Sera mette in evidenza le risse tra i migranti, altri mettono invece giustamente in risalto le continue aggressioni, anche con incendi appiccati agli accampamenti che le persone migranti hanno improvvisato sulla spiaggia di Ceuta da parte dei fascisti e dei razzisti. Il Domani, Meloni Sanchez è sfida infinita, lo show su Schengen continua. Il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 respingimenti. Così l'apertura del Domani. Abbiamo poi alcuni quotidiani che aprono su altre questioni, soprattutto, ma non solo, l'Iran e il Medio Oriente. Abbiamo per esempio il Manifesto, vedremo dopo l'apertura sull'Iran e sui nuovi bombardamenti in zona Hormuz. Vediamo la seconda apertura, in questo caso, è quella su Ceuta e sui rapporti tra il governo italiano e quello spagnolo. Meloni rilancia la sfida a Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, Madrid risponde con la stessa moneta. Sul Manifesto interviene, ne vedremo alcuni passaggi, Jennifer Zuppiroli di Save the Children, che è operativa in questi giorni a Ceuta. La situazione è al limite, dice. Abbiamo poi Repubblica, anche qui è la seconda apertura, perché Repubblica ci propone un approfondimento come prima notizia sulla riforma della legge elettorale che ha in cantiere il governo di destra, il governo della Meloni. La seconda apertura però anche su Repubblica è scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen. Il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni, a Ceuta torna la tensione, la polizia spara in aria.
Partiamo dai quotidiani, che lo abbiamo visto, aprono con questa notizia. Partiamo dal Corriere della Sera, la notizia è in primo piano, in prima pagina sì, però poi nelle prime pagine interne troviamo il Medio Oriente, l'Iran e la guerra, e dobbiamo andare a pagina 5 per cominciare a notare gli articoli su Ceuta. L'Italia prolunga lo stop a Schengen, la Spagna manterremo i controlli, le misure tra i due paesi, avanti per altri 15 giorni, Madrid fa appello alla solidarietà europea, i numeri del Viminale, ad agosto 180.000 persone identificate, i respingimenti però sono stati 31 e gli arresti 6. Scritto in piccolo questo sul Corriere della Sera, mentre chiaramente altri quotidiani meno vicini al governo Meloni, più magari vicini al centro-sinistra e al campo largo, sottolineano come questo mese di fatto fino ad adesso di sospensione di Schengen dall'inizio di agosto, fine luglio, inizio agosto, fino ad ora da parte del governo Meloni con lo Stato spagnolo abbia in realtà portato a nulla sul piano pratico e si tratti di una misura propaganda della destra nazionalista e sovranista. Sempre a pagina 5 del Corriere della Sera abbiamo l'approfondimento di Sara Gandolfi in taglio basso, rivolte e manifestazioni a Ceuta, e Sanchez si scaglia contro l'internazionale della destra, accuse a Russia e Israele, assalto al campo, cariche sui migranti. A pagina 6 poi del Corriere della Sera abbiamo una pagina intera dedicata a questa propaganda del governo Meloni tramite il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervistato per un'intera pagina, pagina 6 del Corriere della Sera. Secondo Tajani c'è il pericolo jihadista e agiamo, dice, per la nostra sicurezza. L'Unione Europea a volte sbaglia, deve essere più forte e va ridotto il voto all'unanimità, dice, sull'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda il tema migranti, che come sappiamo scalda le varie propagande e le varie demagogie di governi europei di diversi colori, soprattutto da quando sono iniziati i fatti di Ceuta di cui stiamo parlando tra fine luglio e inizio agosto nel territorio dello Stato spagnolo su territorio marocchino. E andiamo ora sul Domani, abbiamo detto che anche il Domani apre con questa notizia. E per quanto riguarda le decisioni sull'impostazione delle pagine interne di questa mattina, anche sul Domani, però abbiamo lo stesso gioco del Corriere della Sera, cioè in prima pagina c'è in primo piano questa notizia su Ceuta e in particolare sulla sospensione di Schengen che continua tra Italia e Spagna, tra Stato italiano e Stato spagnolo, ma in realtà poi nelle pagine interne abbiamo prima le pagine dedicate alla guerra tra Stati Uniti e Iran e poi a pagina 5 abbiamo gli articoli che parlano di Ceuta. Propaganda in salsa Chigi, l'assurdo stop a Schengen prorogato per 15 giorni, quindi sentite un'impostazione decisamente diversa da parte del Domani. Il governo Meloni, scrive Youssef Hassan Olgado, alza lo scontro con Madrid, Piantedosi, scelta necessaria, i dati del Viminale su 500.000 persone, i respingimenti effettuati sono solo 31, la Spagna replica, continueremo anche noi i controlli ai confini. A pagina 5 del Domani c'è anche un commento, quello di Mariangela Paone. Sulla crisi di Ceuta, Sanchez accusa i russi e l'ultradestra, l'ira del premier di Madrid in una furente intervista, quella al canale Cadena Ser. Il primo ministro spagnolo chiede solidarietà europea sulla crisi dei migranti scatenatasi nell'exclave, ma assolve, tra virgolette, a sorpresa il Marocco. Ha infatti voluto dire che, a differenza della propaganda che giunge, Sanchez ha detto, in particolare dalla Russia e da Israele, lo Stato spagnolo non ha problemi con il governo marocchino sulla gestione di questo confine. Leggiamo un passaggio di quello che scrive Mariangela Paone sul Domani, vedremo anche su Repubblica un passaggio riguardo queste dichiarazioni di Sanchez riguardo la propaganda dell'ultradestra a livello globale contro il governo spagnolo sul tema dei migranti.
L'exclave è diventata una pentola a pressione con manifestazioni di protesta e una tensione che mette a rischio la convivenza tra la comunità cristiana, leggermente maggioritaria, e quella musulmana in questa città di poco più di 18 km quadrati che, come sottolineava domenica El País, è sempre stata orgogliosa della coesistenza pacifica delle due religioni. Per calmare gli animi, il premier ha annunciato anche la visita del, sempre in questa intervista di cui parlavamo, del re spagnolo Felipe VI, un piano di aiuti per 168 milioni di euro. Nonostante i posti per l'accoglienza siano passati da 500 a 3.300, centinaia di persone continuano a dormire in strada. Ieri la polizia ha dovuto sparare in aria per frenare gli scontri tra migranti accalcati davanti a uno dei centri per l'accoglienza. Alcuni abitanti hanno dato fuoco la settimana scorsa agli accampamenti improvvisati sulle spiagge, dopo che per giorni destra ed estrema destra hanno soffiato sulla frustrazione della popolazione locale, la stessa che da subito si è invece fatta carico di donne e bambini rimasti in strada, accogliendoli anche nelle proprie case, sopperendo a un'emergenza senza precedenti. Nel frattempo, migliaia di persone, i 100 morti attraversando la frontiera e dimenticati in fretta, sono diventate il materiale su cui giocare l'ennesima partita interna all'Unione Europea. Tutta questa situazione mi sembra assolutamente assurda, ha detto Pedro Sanchez quando gli hanno chiesto ieri della sospensione dell'accordo di Schengen tra Italia e Spagna. Poco dopo il governo italiano ha annunciato che i controlli sarebbero stati prorogati per altri 15 giorni e Madrid ha risposto facendo altrettanto. L'Europa deve essere solidale a Lampedusa, in Groenlandia, a Ceuta o alle Canarie. La Spagna ha accolto persone arrivate a Lampedusa, i paesi di prima linea hanno bisogno di solidarietà di paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Perché non nel caso della Spagna? Forse perché abbiamo un governo di coalizione progressista? Perché abbiamo una politica migratoria diversa, i cui risultati però stanno lì e se li compariamo con altre rotte di entrata nel Mediterraneo? Forse per la nostra posizione rispetto al genocidio di Gaza o sulla difesa? Così ha rilanciato Sanchez in questa intervista molto lunga a Cadena Ser, media spagnolo. Così sulle pagine del Domani, di questo tema si occupa anche Repubblica. E a pagine 6 e 7 anche qui troviamo la notizia in primo piano, in prima pagina, poi dobbiamo andare a pagine 6 e 7, migranti, muro con Madrid, l'Italia sospende Schengen per altre due settimane, Piantedosi nell'exclave in Marocco, ancora 10.000 persone non identificate, la Spagna replica con la stessa moneta, prolunga i controlli alle frontiere e come dicevamo poi anche Repubblica sottolinea il tanto rumore per quasi nulla, finora respinti solo 8 marocchini. I dati del Viminale, dal 1 agosto identificate 180.000 persone in arrivo dal paese iberico, ma gli irregolari erano appena 31. A pagina 7 poi Benedetta Perilli, siamo, lo ricordo, su Repubblica, scrive: a Ceuta torna la tensione, ira di Sanchez, fake news diffuse da Israele e Russia. Anche qui si ricorda l'episodio di ieri, la polizia spara in aria per disperdere una rissa tra migranti, premevano per essere accolti in un centro di accoglienza, mentre il premier spagnolo attacca disinformazione fomentata dall'estero. E la replica del Cremlino e dello Stato ebraico, bugie diffamatorie quelle di Sanchez secondo i due governi. Ma leggiamo l'attacco di questo articolo di Benedetta Perilli: Ceuta, il Marocco, la disinformazione e la spinta russa e israeliana, ma anche le prossime elezioni e il processo al fratello e alla moglie. Pedro Sanchez è tornato dopo le discusse vacanze estive in attesa di comparire il prossimo giovedì davanti al congresso per riferire della crisi migratoria, rilasciando ieri una lunga intervista, quella di cui parlavamo, a Radio Cadena Ser. Doppia la linea, da un lato il caso dell'exclave dove lo scorso 30 luglio sono entrati a nuoto almeno 80.000 migranti dal Marocco, almeno 140 dei quali sono morti, dall'altro il suo futuro e quello della Spagna. Su entrambi i temi il presidente del governo ha confermato l'attitudine che lo ha reso inviso in patria e osannato fuori resistere. Bene dunque ribadire rapporti positivi con il Marocco, così ha detto Sanchez, da scagionare senza dubbio per qualsiasi coinvolgimento, sempre Sanchez ha detto, e da ringraziare per l'immediata cooperazione, così come puntare il dito contro i veri nemici, ovvero Russia e Israele. Ci sono state reti di questi due paesi che hanno diffuso menzogne, ha spiegato Sanchez, facendo riferimento alla distorsione della sentenza della Corte Suprema Spagnola dell'8 luglio, in base alla quale i migranti giunti a Ceuta non sarebbero stati rimpatriati.
rinnovando l'appello alla solidarietà europea, ha poi concluso che la disinformazione è stata mossa da un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa. Secca la risposta del Cremlino, che tramite il portavoce Dmitry Peskov ha sostenuto di non avere nulla a che fare con la crisi dei migranti, mentre il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha accusato Sanchez di mentire spudoratamente per distogliere l'attenzione dal suo vergognoso fallimento. Così sulle pagine di Repubblica. Concludiamo per quanto riguarda questo tema dalle colonne del manifesto. Come anticipavamo, il manifesto tra i vari articoli proposti propone un'intervista a Jennifer Zuppiroli di Save the Children, che si trova proprio a Ceuta. Però prima vediamo la cronaca, come la presenta il manifesto, con Andrea Colombo a pagina 6. Meloni sfida ancora Sanchez, prorogato lo stop a Schengen, altri 15 giorni di controlli per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, e Madrid risponde a Roma con la stessa moneta. Per Antonio Tajani è necessario proteggere le frontiere, il governo resta in attesa che si creino realmente le condizioni per la ripresa della piena e libera circolazione, mentre per Piantedosi si tratta di una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel comitato di analisi della sicurezza delle frontiere. Mentre da Barcellona, pagina 7, sempre sul manifesto, Luca Tancredi Barone scrive: il premier spagnolo Sanchez accusa le reti dell'ultradestra. A Ceuta, dove la situazione è sempre più difficile, arriverà anche il re, mentre i ministri del governo Sanchez sono divisi sul da farsi. Così secondo Luca Tancredi Barone sul manifesto da Barcellona. Invece a pagina 7 abbiamo l'intervista di Gian Sandro Merli a Jennifer Zuppiroli, esperta di politiche per l'infanzia di Save the Children Spagna. Sono stati aperti due centri, ma a Ceuta i migranti residenti sono arrivati allo stremo. È in corso un'ondata di aggressioni contro i cittadini stranieri che vivono ancora in strada. I partiti di destra alimentano l'esasperazione della popolazione locale. Vediamo tre domande su questi temi che sono messi anche nel titolo dal manifesto. Ci sono stati attacchi contro i ripari di fortuna costruiti dai migranti sulla spiaggia del trampolino e blocchi contro i mezzi della Croce Rossa che offrono il cibo ai migranti? C'è il rischio di un pogrom razzista? Sì. Questa è la risposta di Jennifer Zuppiroli. Il rischio effettivamente c'è. È in corso un'ondata di aggressioni contro le persone migranti che vivono ancora in strada. I partiti di destra alimentano l'esasperazione della popolazione locale. Approfittano di questo conflitto per lanciare messaggi di odio, invitando a prendere misure contro i cittadini stranieri e organizzando manifestazioni in cui dicono che devono tornare tutti a casa. Ci sono stati attacchi personali contro le strutture create da migranti, per esempio sulla spiaggia del Trampolin. Le azioni di solidarietà, come l'accoglienza dal basso nel quartiere di El Principe, continuano o sono state travolte dagli eventi? Un'altra domanda di Gian Sandro Merli, e Jennifer Zuppiroli risponde: continuano e anzi sono da valorizzare ancora di più, perché ora è aumentato il rischio per chi le mette in campo. Inizialmente sono state le uniche capaci di dare un'accoglienza di emergenza e un minimo di servizi alle persone migranti, soprattutto ai più vulnerabili come bambine e bambini. Purtroppo questa situazione sta creando una nuova linea di divisione tra gli stessi abitanti della città, portando a distinguere chi è musulmano. Questo spacca l'identità di Ceuta, dove le persone di fede islamica sono una componente storica e radicata. Altra domanda: il governo centrale ha previsto uno stanziamento di 168 milioni di euro per far fronte alle conseguenze economiche dell'exclave. Invece sul piano dell'accoglienza come si sta comportando? Sono stati aperti due centri di emergenza direttamente dipendenti dal Ministero di Inclusione, Sicurezza Sociale e Migrazioni, spiega Jennifer Zuppiroli. Uno può ospitare 200 persone, l'altro 1300. La capacità della struttura già esistente poi è stata incrementata di circa 300 posti. Sfortunatamente questi numeri restano insufficienti a evitare che ci siano ancora persone in strada. Persone che devono quotidianamente inventarsi dove dormire, cosa mangiare, come fare i propri bisogni. Se hanno necessità mediche è molto difficile che riescano ad accedere ai servizi sanitari. Purtroppo la risposta non è ancora dimensionata ai bisogni presenti in questo momento. La situazione è ancora più grave per bambini e minori. Così sulle pagine del manifesto. Noi rimaniamo proprio sul quotidiano Il Manifesto per passare al prossimo tema della nostra rassegna stampa qui su Radio Onda d'Urto, cioè
la ripresa nella notte tra ieri e l'altro ieri degli attacchi dell'esercito statunitense contro l'Iran. Il titolo del manifesto di questa mattina è Ristretto, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Ne parlavamo anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ieri con il giornalista e analista iraniano Rafat Ahmad. Proprio di questo tema trovate l'intervista sul nostro sito www.radioondadurto.org. Washington, continua il manifesto, deve garantire i traffici. Per Teheran invece si tratta della linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania e così non finirà mai. La cronaca sul manifesto questa mattina è accompagnata dall'analisi di Alberto Negri, dal Golfo all'Egeo è la stessa partita e poi abbiamo pagina 2-3 altri articoli di cronaca. Francesca Luci a pagina 2 scrive: piovono missili per Hormuz, Washington vuole segnalare di essere in grado di proteggere il traffico marittimo, Teheran non può non reagire, riecco allora la guerra. Con piccole barche e viaggiando di notte gli Stati Uniti sono riusciti a creare un corridoio marittimo limitato nello stretto di Hormuz, ma l'Iran cerca di interromperlo. E a pagina 3 si parla poi delle conseguenze economiche di quanto sta accadendo, ne parla Luigi Pandolfi sul manifesto. Il petrolio si rimette a correre, per Trump sono guai seri, Brent a $91 e WTI a 86, il caro benzina morde, produzione record, ma agli Stati Uniti non basta, da mesi la regular sopra i $4 al gallone. Vedremo poi alcuni approfondimenti sulle conseguenze proprio a livello globale dei nuovi scenari bellici. E vedremo in particolare l'apertura del Sole 24 Ore sul G20 delle finanze dell'economia che si è svolto in North Carolina tra ieri e oggi. Iniziato ieri, si conclude oggi, due giorni di G20 dei ministri delle finanze e dell'economia. Ora restiamo però proprio sul tema guerra Stati Uniti-Iran e Hormuz. Leggiamo il commento di Alberto Negri, l'analisi che fa di questa ripresa degli attacchi statunitensi e dello stato dell'arte del più che trattativa braccio di ferro tra i due stati. E Alberto Negri comincia così sulla prima pagina del manifesto: che cosa unisce il Golfo al Mediterraneo orientale, Hormuz all'Egeo? Israele è una risposta, le nuove vie alternative dell'energia è l'altra. Mentre nel Golfo ripartiva il ciclo degli attacchi statunitensi e la rappresaglia iraniana su obiettivi USA, a Tel Aviv è stato firmato un accordo per l'esportazione record, 3 miliardi di euro, di sofisticate armi israeliane in Grecia. È stato chiamato lo scudo di Achille, Cipro è già compresa. Per una curiosa coincidenza, nello stesso giorno a Istanbul c'è stata la prima riunione del patto della Mecca firmato il 7 agosto tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, un'intesa che richiama l'articolo 5 della NATO, secondo cui un attacco armato contro uno degli stati membri è considerato un attacco contro tutti. È evidente che le potenze in campo che si confrontano, dalla Turchia a Israele, cercano con questi nuovi accordi strategici di giocare d'anticipo, anche se il bilanciamento delle forze in campo dipenderà dalla scelta statunitense di fornire o meno ad Ankara gli F-35, i caccia di quinta generazione. Da come andrà la guerra contro Teheran, cominciata da USA e Israele il 28 febbraio scorso, potrebbe dipendere la decisione statunitense. Netanyahu spera che Washington mantenga alcune sanzioni ad Ankara e quindi bloccare la fornitura alla Turchia, ma anche ad Arabia Saudita ed Egitto, entrambi in lista d'attesa dei supercaccia. Tutto si tiene, anche la questione energetica è in primo piano, partendo da Hormuz. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo iraniano di disperdere nuove mine nell'area dello stretto di Hormuz usando come punto d'appoggio l'isola di Larak. Gli americani, in queste settimane, hanno creato una sorta di corridoio per aggirare la chiusura da parte di Teheran. Ci sarebbero riusciti, secondo alcuni osservatori, garantendone la copertura e dopo aver neutralizzato gli apparati d'allerta nemici. Ma le mine però sono ancora presenti e una nave cisterna ha subito danni seri. E gli iraniani continuano a colpire con missili e droni obiettivi USA in Giordania e nel Golfo, una campagna che comunque ha indebolito le riserve statunitensi di armi. Con un futuro incerto nel Golfo ancora in piena guerra, si pensa alle alternative.
Il triangolo Grecia-Cipro-Israele forma una rotta energetica marittima verso i mercati europei, oltre al propagandato corridoio IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, un grande progetto di rete logistica e commerciale per concentrare trasporti, infrastrutture energetiche e reti digitali che collega l'India all'Europa passando per Medio Oriente e Israele. L'alternativa è lo scenario per una nuova rotta terrestre dai paesi del Golfo attraverso la Siria e la Turchia. Ecco perché in Siria Turchia e Israele si confrontano. In gioco non ci sono soltanto l'influenza su Damasco, il Golan e il Libano, ma anche una posta economica miliardaria. Lo scudo di Achille tra Israele, Grecia e Cipro è la chiave di questo scenario. La Grecia continua i suoi ambiziosi sforzi in materia di armamenti per schierare missili in molte isole greche. La Turchia non smette di incalzare Atene con i droni, è accaduto anche 2 giorni fa, e a rivendicare, secondo la dottrina turca della Patria Blu, un ruolo di primo piano nelle rotte marittime. La posizione della Turchia è in gran parte influenzata proprio dalle relazioni tra Grecia, Cipro e Israele e dai nuovi dati che queste apportano all'intera regione. Si ritiene che Ankara stia cercando di assicurarsi un ruolo chiave nello scenario energetico regionale, nelle rotte di approvvigionamento energetico dell'Unione Europea, e lo scudo di Achille disturba quanto mai Erdogan. Lo scudo è in pratica l'ingresso della Grecia e di Cipro nell'Iron Dome israeliano, ovvero il sistema dominante del Mediterraneo orientale al Golfo. L'accordo prevede in tempi stretti lo sviluppo e l'installazione in Grecia di un sistema di difesa aerea multilivello basato esclusivamente su tecnologie militari israeliane già integrate nel sistema di difesa antimissile Iron Dome, quindi abbondantemente testate sul campo. Per Atene è l'ingresso in una nuova era militare in cui tra non molto i droni turchi saranno intercettati da una sorta di Iron Dome ellenico. Il nome scudo di Achille non è stato scelto a caso, ha spiegato il ministro ellenico della difesa Dendias. Anche lo scudo dell'eroe omerico era costituito da 5 strati sovrapposti e comprende 5 domini, mare, terra, aria, cyberspazio e spazio. E ha aggiunto con orgoglio che la Grecia non si limiterà più alla stretta difesa dell'Egeo, ma assumerà un ruolo di deterrenza più ampio. Ai turchi saranno fischiate le orecchie, certo qualche problemino etico c'è, e sulla stampa greca che si oppone al governo Mitsotakis e nelle piazze di Atene ci si domanda dove finisce la morale e dove comincia il realismo politico di un paese europeo che si dovrebbe opporre ai patti militari con Israele e ha invece stretto un accordo strategico con lo Stato ebraico, dove lo scudo di Achille in funzione antiturca diventa la benda sugli occhi per non vedere il genocidio di Gaza e la devastazione in Cisgiordania. Ma anche gli europei chiudono un occhio, anzi 2, Israele nel Golfo, dove convincendo Trump è andato a fare la guerra all'Iran, ora è diventato militarmente decisivo per un pezzo di Europa mediterranea e qui nessuno ha nulla da dire. Così Alberto Negri sulla ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran, con ovviamente, avete sentito, uno sguardo più ampio rispetto al solo stretto di Hormuz, che comunque diventa il cuore del contendere quantomeno tra Stati Uniti e Iran. Andiamo ora sul Domani e guardiamo agli Stati Uniti, lo facciamo con l'intervento di Mattia Ferraresi, già presente in prima pagina, già presentato in prima pagina dal Domani questa mattina. Il titolo del Domani di cronaca è Raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera, Hormuz di nuovo in fiamme, è accompagnato con questo articolo di Mattia Ferraresi che guarda gli Stati Uniti verso, lo esplicita proprio, le elezioni di midterm senza missili, la folle guerra di Trump, così in prima pagina. Poi troviamo l'articolo a pagina 2 e Mattia Ferraresi in effetti scrive: il fatto strategicamente sconcertante di questo nuovo attacco, quello nella notte tra ieri e l'altro ieri, degli Stati Uniti all'Iran, è che gli Stati Uniti sono a corto di missili. E in più, leggiamo la conclusione di questo più ampio commento di Mattia Ferraresi sul Domani, pagina 2 in taglio basso, la dimensione strategica di questa sequenza di attacchi è assente. Una strategia presuppone un obiettivo misurabile, una teoria su come raggiungerlo con le risorse disponibili. Qui invece c'è un'amministrazione che lancia una nuova offensiva mentre le scorte di armamenti sono a un terzo del livello iniziale. C'è un presidente che minaccia la cancellazione di una civiltà e poi si ferma perché lo chiedono gli alleati del Golfo, che promette la resa di Teheran e ottiene in cambio lo stretto di Hormuz bloccato, il 20% del petrolio mondiale in transito congelato, il Brent sopra ai $90. I raid di Larak, spiegano a Washington, non sono l'inizio di una nuova fase offensiva, ma un'azione circoscritta a scopo difensivo.
sono praticamente le stesse parole usate ciclicamente da marzo in poi, sforzandosi di presentare il conflitto come una ben congegnata serie di azioni ad alta precisione e non come una campagna su larga scala già finita in un pantano. Sullo sfondo, almeno negli Stati Uniti, ci sono le elezioni di midterm del 3 novembre. Trump viaggia tra il 30 e il 39% di gradimento e sulla gestione della guerra iraniana il 62-66% degli americani sono critici. A luglio la Camera ha persino approvato, grazie a 4 repubblicani ribelli, una risoluzione simbolica contro i poteri di guerra del presidente. In queste condizioni, ogni nuovo attacco appare come un tentativo sempre più disperato di rilanciare una narrazione vittoriosa prima che siano le urne più che il nemico a decretare la sconfitta. Il problema è che la realtà, a differenza dei sondaggi, non si manipola con un post su Truth. Le scorte di missili

corso tra i ministri delle finanze del G20 a quanto sta ovviamente accadendo in Medio Oriente, che incide, come abbiamo detto finora, come ascoltatori e ascoltatrici sanno, non poco, anzi molto, su ovviamente le dinamiche economiche del capitalismo globale. Sole 24 Ore allora titola così: G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. E mette tutto insieme il Sole 24 Ore, poi sul petrolio e il caro energia dovuto alla guerra abbiamo tutti gli approfondimenti del caso a pagina 3 del Sole 24 Ore. Petrolio oltre il 90 dollari e caro gas, titoli di Stato, tassi ai minimi. I rialzi dei prezzi delle materie prime mettono nuova pressione sui bond. I Treasury USA a 10 anni tornano sui livelli di gennaio 2025 al 4,76%. Salgono i rendimenti in tutto il mondo. In Giappone il decennale tocca il top al 3%. In pratica, in Germania il titolo a 2 anni sale anche qui quasi al 3%, 75 punti base sopra la BCE. Poi abbiamo Sissi Bellomo che scrive: carburanti diesel epicentro del rally, cresce l'allarme, le tensioni in Medio Oriente scaldano i mercati energetici, oro ancora in calo, Goldman Sachs, offerta di diesel in ulteriore calo, Vortexa, l'Europa rischia oggi metà delle importazioni dagli USA. E nel frattempo aggiorna Elisa Rigamonti, c'è sempre Trump che dice: colpiremo duro l'Iran, uno stato fallito. La risposta USA agli attacchi alle basi aeree statunitensi in Medio Oriente, misure economiche contro Teheran, l'Unione Europea sostiene gli Stati Uniti, Bessent, il paese crollerà in pochi mesi, riferito all'Iran. E a proposito del ministro del tesoro USA, è lui a fare un po' gli onori di casa al G20 dell'economia, che si svolge peraltro a Asheville in North Carolina, quindi negli Stati Uniti, G20 a presidenza USA. Bessent: il mondo è sommerso dal debito, puntare sulla crescita, messaggio ai partner del segretario al tesoro USA, mentre il presidente della Federal Reserve Warsh, quello voluto da Trump, rassicura sull'economia globale, stagnazione superata, impennata degli investimenti. E a pagina 2, sempre accanto a questo articolo di cronaca, troviamo sul Sole 24 Ore l'analisi di Giuliano Noci: tra Occidente e Asia non c'è nessun vincitore, secondo Noci, che scrive: il mondo ha perso il padrone di casa e gli ospiti, invece di preoccuparsi, hanno cominciato a spostare i mobili. A Asheville il G20 prova a rimettere ordine nei conti globali. A Bishkek la Shanghai Cooperation Organization prova a dimostrare che fuori dal salotto occidentale esiste ormai un altro piano dell'edificio. Due tavoli, due fotografie, una sola notizia. Il vecchio ordine non regge più e nessuno ha le chiavi di quello nuovo. Washington tenta di ricomporre il condominio intorno alla propria leadership. Pechino lavora per dimostrare che il pianerottolo globale non appartiene più soltanto alla Casa Bianca. L'Europa prepara un documento per ricordare a tutti quanto sia importante rispettare il regolamento condominiale. Il regolamento è lì, ma il custode è sparito. Le regole internazionali non sono morte, è morto il potere disposto a pagarne i costi, difenderle e farle rispettare. Invocarne il ritorno serve quanto chiedere a un terremoto di rispettare la planimetria. Poi approfondisce ulteriormente le varie posizioni, Stati Uniti, Pechino e Unione Europea, rispetto a questo, questa riscrittura, questo nuovo disegno dei rapporti di forza a livello globale. Se volete approfondire, Sole 24 Ore di questa mattina, pagina 2, Giuliano Noci. Noi dobbiamo passare ad altro, dobbiamo passare alle aperture di Repubblica e Fatto Quotidiano, che questa mattina si distinguono dagli altri quotidiani da noi utilizzati per la rassegna stampa qui su Radio Onda d'Urto. La Repubblica apre sulla legge elettorale con questo titolo questa mattina: la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Così in prima pagina. Poi abbiamo gli articoli che spiegano questa apertura tra pagina 2 e pagina 3 di Repubblica questa mattina. Pagina 2: riforma con ballottaggio, l'ultimo blitz della destra, parità di genere a rischio, due emendamenti per introdurre il secondo turno del Melonellum, oggi la scadenza dei termini, sarà rivista la norma anti cespugli. Archiviata in via definitiva l'alternanza uomo-donna, tra i capilista bloccati, l'articolo sulle preferenze sarà firmato da tutta la maggioranza. Questa è la cronaca di Serena, riformato a pagina 2
di Repubblica, mentre a pagina 3 abbiamo il retroscena di Tommaso Ciriaco.

0: la svolta di Meloni per arginare Vannacci. La Lega, non ci stiamo. 4 ore di vertice a casa della Presidente del Consiglio. I numeri sul sorpasso del centro-sinistra. L'ultimo video collegamento sulla legge elettorale è servito a toccare con mano la disperazione della Lega. È stato Roberto Calderoli, riferiscono, a gelare gli altri sherpa. Guardate che noi il ballottaggio non lo votiamo, proprio non se ne parla. Come dargli torto? Con Roberto Vannacci che già minaccia l'esistenza del Carroccio, il doppio turno rappresenta il colpo finale per affossare il partito di Matteo Salvini. Ciò nonostante, Giorgia Meloni ha permesso a Forza Italia di proporre la modifica con una soglia di accesso al 40%. E a un suo senatore, Marcello Pera, di scrivere una seconda proposta in questo senso, a sua volta ispirata da Stefano Ceccanti e Peppino Calderisi, con un limite addirittura più basso, il 38%. La ragione è banale, oltre che cruda nella sua chiarezza. Con un solo turno, l'ascesa dell'ex generale e l'asticella per il premio fissata al 42%, la coalizione di governo andrebbe incontro a sconfitta quasi certa. Il tema è tornato ad agitare la coalizione anche ieri durante un confronto tra i leader ufficialmente convocato per ragionare di benzina e sconti ai consumatori, ma anche del prossimo sindaco di Milano. Si sono ritrovati per quattro lunghissime ore, sembra, a casa della Meloni, discutendo di tutto e quindi anche di riforma elettorale, prendendo atto della divergenza tra i partner. La Presidente del Consiglio non ha però bloccato l'operazione. Il voto decisivo, d'altra parte, non sarà in commissione, ma in aula. Così impongono i tempi contingentati e il regolamento di Palazzo Madama. La Presidente del Consiglio ha almeno una decina di giorni per ragionare sulla strategia migliore e decidere se forzare davvero la mano. E su questi temi Repubblica poi ha intervistato questa mattina Dario Parrini, senatore del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato di Palazzo Madama. Novità incostituzionali, ormai, riferito alla destra, al governo, sono appesi ai sondaggi. Il senatore del PD, la nuova soglia è la somma esatta dei partiti di centrodestra, secondo le ultime rilevazioni, e il doppio turno ha senso quando si deve eleggere una sola persona, non ha senso quando si deve eleggere un'assemblea, come nel caso delle elezioni politiche in Italia, che, come noto, elegge i parlamentari, elegge il Parlamento, non elegge il governo, come invece vorrebbe ovviamente il governo Meloni, la destra di Meloni al governo. Questa è l'apertura di Repubblica. L'apertura del Fatto Quotidiano riguarda invece il caso Ranucci. L'apertura del Fatto Quotidiano è questa: autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci. E intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda. La cronaca dell'apertura si riferisce a questo. Pagina 3, scrive Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano: ora report si ricompatta, tutti pronti allo sciopero per salvare il programma. Lascia anche il direttore generale Sergio. Se una spaccatura c'era stata, i vertici Rai sono riusciti a ricompattare l'articolato gruppo di lavoro di Report. La sostituzione di Sigfrido Ranucci con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, validi professionisti ma un po' troppo fragili per reggere il peso della trasmissione, ha messo tutti d'accordo. Ieri si sono riuniti i giornalisti dipendenti Rai e in un comunicato sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che sono in maggioranza liberi professionisti e hanno minacciato di abbandonare il programma se le nomine saranno confermate. Due di loro, Bernardo Iovene e Giulio Valesini, che però è interno, hanno anche rinunciato al ruolo di capi autore a cui erano stati chiamati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. L'assemblea dei giornalisti interni di Report annuncia ora lo stato di agitazione e si riserva ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero. I giornalisti interni di Report non sono disposti ad accettare imposizioni calate dall'alto che sono ascrivibili a una matrice puramente politica che snatura totalmente la vocazione e il DNA del programma. Erano quasi tutti compatti, 57 su 60 a luglio, quando avevano pensato di proporre un affiancamento di Ranucci, vedendo arrivare la bufera montata dalla destra e dai giornali, quelli del gruppo Angelucci ma non solo, dopo il coinvolgimento di Walter Lavito, l'oscuro faccendiere amico del conduttore, nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 sotto casa di quest'ultimo. Poi però, quando l'azienda ha confermato informalmente l'intenzione di cacciare Ranucci, sono emerse divisioni. Chi voleva limitarsi a difendere il conduttore non aveva i numeri e quasi tutti gli inviati, i volti più noti, hanno proposto a Corsini una rivisitazione del programma, una gestione più collegiale, e una conduzione a rotazione. Con le nomine di Iovene e Valesini, i vertici Rai speravano di ottenere un via libera, ma non è andata così. Ora hanno tutti contro, anche il comitato di redazione dell'approfondimento Rai, l'organismo sindacale dei 120 giornalisti dei programmi, chiama tutti i colleghi alla battaglia per la tutela del giornalismo di inchiesta. Questo per quanto riguarda le posizioni dei giornalisti di Report. E poi però abbiamo due sviluppi, vi segnaliamo solo gli articoli di cronaca di Leo Amato e Vincenzo Bisbiglia, sempre sul Fatto Quotidiano, sullo sviluppo delle indagini sull'attentato a casa di Ranucci. I soci di Walter Lavitola in fuga dal business africano nei giorni della bomba, la Creston Zimbabwe annullò la collaborazione a fine ottobre 2025 per i precedenti penali dell'ex faccendiere che cercava business in mercati poco limpidi nel continente africano. E c'è l'articolo di Leo Amato tra pagina 2 e pagina 3 del Fatto Quotidiano. E poi Vincenzo Bisbiglia invece sulle chat, sui contatti tra Ranucci, vittima dell'attentato, e la Vitola, committente dell'attentato, mandante dell'attentato. Scrive Vincenzo Bisbiglia: la Vitola Ranucci, c'è un buco di mesi nelle chat di Signal, messaggi cancellati proprio nel periodo dell'attentato al conduttore di Report, così sul Fatto Quotidiano. E questa è l'apertura questa mattina. Terminati i temi principali e anche il tempo per la nostra rassegna stampa, ormai agli sgoccioli, e segnaliamo una serie di articoli e di approfondimenti sui quotidiani questa mattina, a partire dalle pagine del Manifesto, pagina 9. Torniamo un po' a temi che ci collegano alle conseguenze imperialiste in tutto il mondo della guerra, che conseguenze che pagano lavoratori e lavoratrici. Pagina 9 del Manifesto, Alex Giuzio: caro bollette, 250 euro in più a famiglia da settembre, oltre all'aumento di gas e elettricità anche l'impennata dei prezzi per cibo, scuola e carburante. Pagina 9 del Manifesto. Nella pagina successiva, pagina 10, una vicenda di cui ci siamo occupati e continueremo a occuparci anche qui su Radio Onda d'Urto, scrive Andrea Capocci: sanzioni ad autistici inventati, la destra si accoda a Trump, il gruppo nella blacklist USA per terrorismo senza prove finisce nel polverone, Paolo De Rosa, informatico accusato di essere il ponte tra estremisti e Partito Democratico, Fratelli d'Italia annuncia interrogazioni parlamentari in Italia e in Europa. Ancora dal Manifesto, a pagina 4, tornando alla pagina internazionale, Claudia Fanti approfondisce e aggiorna sulla situazione in Venezuela. Il patto coloniale del petrolio monta la rabbia del Venezuela, quei 65 miliardi di barili ceduti agli USA, un accordo opaco, forse illegale, di certo estorsivo. Il ruolo di Alejandro Betancur, il ricco bolicico accolto a Washington ma ricercato da Berna. E infine, ultima segnalazione, e poi lasciamo lo studio alla rassegna stampa locale di questa mattina, ampio approfondimento con tanto di commento di Luigi Manconi sul tema del fine vita, che verrà votato dalla Regione Veneto. Sul fine vita il Veneto riprova, ma il voto è in bilico. È battaglia in Veneto sul fine vita. Il Consiglio regionale vota oggi sulla proposta di legge d'iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni sul suicidio assistito. Nel gennaio 2024 il testo venne bocciato per una sola preferenza. E c'è il commento su Repubblica, già ripreso in prima pagina, poi prosegue a pagina 15, di Luigi Manconi dell'Associazione a Buon Diritto, la destra e il diritto alla dignità. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di questa mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Tra poco la rassegna stampa di carattere locale di questo martedì 1 settembre 2026.
1: Questo è uno spazio non commerciale.
2: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni perché è sostenuta da persone come te che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
1: Fine dello spazio non commerciale.
3: La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Sono molte le segnalazioni oggi dai quotidiani. Abbiamo il tema della siccità con le ricadute anche in termini di riduzione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, poi economia con le prospettive per le aziende bresciane in apertura della cronaca sul Brescia Oggi, la situazione della scuola a pochi giorni dall'apertura con il tema annoso e sempre presente purtroppo del precariato. Per quanto riguarda alcune mobilitazioni, parleremo della protesta contro un progetto di realizzare l'incubatoio vicino al sito palafitticolo di Desenzano e parleremo anche di carcere di Verziano sul Corriere della Sera dorso bresciano. Crisi aziendali invece su Repubblica Milano. Cominciamo subito quindi con le aperture del Giornale di Brescia e poi del Brescia Oggi. Per quanto riguarda il Giornale di Brescia, come detto, le cronache di Brescia e provincia si aprono con questo titolo: poca acqua nei bacini, cala la produzione di energia idroelettrica nell'estate caldissima. Negli invasi bresciani il livello medio a fine luglio era del 28,2%, mentre cresceva l'utilizzo di aria condizionata. Questa percentuale è inferiore alla media del 33,9% rilevata nell'intero nord Italia e molto al di sotto del 50,8% di riempimento registrato sempre nell'Italia settentrionale a luglio 2025, quindi l'anno scorso. La carenza idrica ha reso molto più complicato l'operare delle centrali idroelettriche che sono state costrette a ridurre la fornitura di energia alla rete. I numeri forniti da Terna e riferiti a luglio registrano nel nord Italia un calo di produzione del 33,3% rispetto allo stesso mese del 2025, con una produzione mensile attestata a 1467 gigawattora. Per quanto riguarda la provincia di Brescia, se la tendenza dei primi 7 mesi dell'anno fosse confermata, la produzione di energia idroelettrica calerebbe, con una possibile perdita di circa il 38%. Infatti, a causa della necessità, questa è la situazione aggravata dal gran caldo, infatti a causa della necessità di far funzionare condizionatori e impianti di raffreddamento, il fabbisogno energetico è risultato in forte crescita, segnando tra gennaio e luglio un più 6,9% in Lombardia e un più 3,3% a livello nazionale. Il minor apporto di energia idroelettrica prodotta ha reso quindi necessario reperire elettricità da altre fonti, in primis aumentando l'importazione dall'estero. Lo scambio netto di energia proveniente da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia è cresciuto del 4,4% nel mese di luglio. In secondo luogo va notato un aumento di energia prodotta attraverso il fotovoltaico. In Italia i dati di Terna riportano un più 20,6% rispetto a luglio 2025. La grave siccità ha dunque messo a dura prova la produzione di energia da fonte idrica nell'Italia del Nord, provincia di Brescia inclusa. E questo rappresenta un serio problema perché l'idroelettrico continua ad essere una delle colonne portanti del sistema elettrico nazionale, coprendo circa il 13% della domanda elettrica italiana e rappresentando un terzo dell'energia rinnovabile prodotta nel nostro paese. Inoltre, La sua importanza è data dal fatto che l'idroelettrico è la principale fonte rinnovabile programmabile, costituendo al contempo sia una leva per la decarbonizzazione del paese, sia uno strumento fondamentale per contenere il prezzo dell'energia. Poi abbiamo invece altri articoli in queste due pagine. Miglioramento grazie alle piogge dei giorni scorsi, all'origine della situazione critica la scarsità delle precipitazioni, mancanza di neve invernale e scarse piogge negli ultimi mesi. Sono questi i due principali ingredienti che stanno pesando sullo stato di salute dei bacini idrici sia nel Bresciano sia nel resto del Nord Italia. Dati forniti da Terna indicano in quest'ultimo territorio una percentuale di riempimento dei bacini del 33,9% a fine luglio, a fronte del 50,8% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Questo dato non è particolarmente strano se si osserva l'andamento delle precipitazioni negli scorsi mesi. Sulla provincia di Brescia, secondo i dati della Fondazione Cima elaborati dal Sole 24 Ore, indicano appena 121,5 mm in equivalente acqua di neve accumulata nel periodo gennaio-luglio a fronte di 330,1 mm registrati negli stessi mesi del 2025. Non va meglio per quanto riguarda le precipitazioni piovose. Nei primi 7 mesi dell'anno sono caduti sulla provincia 572,85 mm di pioggia, in calo di oltre il 48% rispetto ai 1.152,3 mm registrati lo scorso anno. La situazione appare però in miglioramento grazie alle piogge dei giorni scorsi. Le piogge che sono cadute dal 20 agosto fino ad oggi hanno anche causato disagi, commenta Massimo Sertori, assessore regionale con delega all'utilizzo della risorsa idrica, ma hanno comunque fornito un grosso contributo per riequilibrare parte del deficit di risorsa idrica che si era creato soprattutto nei primi 15 giorni di agosto. E poi abbiamo, oltre ai 12 accumulatori di lungo periodo, serbatoi energetici a gestione giornaliera. Alla base della produzione di energia idroelettrica c'è un principio semplice: accumulare acqua e trasformare l'energia potenziale in elettricità. I bacini cosiddetti stagionali, 12 nel Bresciano, svolgono soprattutto una funzione di accumulo su periodi lunghi. Poi invece l'ultimo articolo è gestione autonoma e concessioni, le sfide per la Val Camonica. Sono le questioni aperte che riguardano la, aperte le virgolette, guerra per l'acqua. Una battaglia è quella del Lato per la gestione autonoma tutta camuna del ciclo idrico integrato. Un'altra è per l'ottenimento del 100% dei canoni idroelettrici dalla regione, risultato portato a casa a fine luglio quando il Pirellone ha deliberato di trasferire l'intera quota dei canoni ai comuni che ospitano impianti idroelettrici, come avviene da sempre per la Valtellina. Adesso invece l'apertura del Brescia Oggi con le notizie riguardanti le aziende bresciane, quindi un'apertura di carattere economico. L'azienda Brescia completa la ripartenza all'insegna della fiducia. Le imprese reggono l'urto delle tensioni internazionali e possono guardare avanti, forti delle indicazioni emerse dal settore manifatturiero e dalle esportazioni. I rincari di energia e materie prime generano le maggiori preoccupazioni, con oltre il 60% delle realtà produttive alle prese con gli incrementi. I dati più recenti, l'articolo di Manuel Venturi, dimostrano che le aziende del territorio hanno sofferto relativamente le difficoltà emerse negli ultimi mesi e legate principalmente alle tensioni sullo stretto di Hormuz. Non sono mancati problemi, in particolare l'aumento del costo dell'energia che sta facendo soffrire le famiglie, ma anche le imprese, con ricadute sui costi delle materie prime e sulla redditività. Ma per ora il sistema sembra riuscire a navigare in acque relativamente tranquille e mostra anche piccoli segni di crescita, segnali di crescita. Come detto, resta il problema del costo dell'energia e delle materie prime. Queste ultime sono in crescita per il 62% delle realtà produttive industriali, con un incremento medio del più 5,1% rispetto al periodo precedente, che segue il più 5% del primo trimestre dell'anno sul quarto del 2025. E c'è l'intervista a Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia, che dice: il made in Brescia è solido nonostante le molte sfide. Rilancio ex Silva, ci siamo. E l'Unione Europea ascolti le imprese. Presidente, come legge i dati del sistema industriale territoriale degli ultimi mesi? Il sistema bresciano mostra segni di stabilità in un contesto complesso. La produzione industriale nel secondo trimestre dell'anno è salita del 2,1% sul pari periodo dell'anno precedente. Anche il sentiment delle aziende è relativamente positivo, con alcune imprese che soffrono, ma con buone percentuali di realtà che vedono ordini stabili o in leggera crescita. Segno che questo è un momento non di espansione, ma di tenuta, a cui Brescia sta reagendo bene. Lo dimostrano anche i dati sulla cassa integrazione. Le ore effettivamente utilizzate dalle aziende sono pari all'1,6% delle ore lavorabili, e questo è un segnale che ci conforta. Quali sono le prospettive a medio termine? Prevale la prudenza, con settori che vanno meglio, come moda e meccanica, che segnano le migliori performance in termini di occupazione, e con un buon clima di fiducia anche nel terziario, anche se segnaliamo un po' di debolezza nei servizi e qualche difficoltà nel digitale. Ma anche i dati recenti confermano le buone sensazioni che abbiamo. Gli occupati totali sono 563.000, dato record per la provincia, e oltre il 90% dei dipendenti nel comparto industriale è a tempo indeterminato, segno che le aziende garantiscono stabilità e ci tengono a trattenere il personale. Inoltre, nel 2025 sono stati trasformati 25.000 contratti diventati a tempo indeterminato, e i salari sono aumentati mediamente del 15% nel quarto trimestre dell'anno scorso. Insomma, su questi aspetti in particolare del lavoro con i contratti, che sembra, secondo Streparava, siano tutti a tempo indeterminato, e gli aumenti del 15%, insomma, sono dati che lasciano un po' increduli, considerando appunto la diffusione del precariato e dei lavori precari, e anche la povertà dei salari, degli stipendi. Comunque, il contesto resta però sfidante. Quali sono i principali problemi che le aziende devono affrontare? Il primo è il costo dell'energia, che è devastante perché è un elemento di forte impatto sia sui processi di trasformazione che sulle materie prime. Poi, così non mancano preoccupazioni? Vediamo le conseguenze delle decisioni prese. Per l'automotive sono state devastanti, come dimostra l'ultimo annuncio di Volkswagen, che ha deciso di lasciare a casa un quarto dei propri manager. Servono i fatti, ma l'Europa non sta ascoltando le imprese. Bisogna scegliere alcuni temi e intervenire immediatamente, partendo dal costo dell'energia. Come giudica la cordata anche bresciana interessata all'ex Silva di Taranto? Come presidente di Confindustria saluto favorevolmente l'interesse del territorio per quello che riteniamo un asset strategico per il nostro paese, che l'Italia non può e non deve perdere. Adesso invece vediamo la notizia riguardante la morte di un muratore. C'è un articolo molto in evidenza sul Brescia Oggi: travolto in cantiere da una soletta, muore operaio di Castelcovati. Alessandro Vezzoli, 55 anni, era al lavoro nel Varesotto, è rimasto schiacciato dal manufatto, inutili i soccorsi. E noi leggiamo soprattutto la presa di posizione dei sindacati. Nei cantieri la sicurezza deve venire prima dei tempi di consegna, dei costi e dell'organizzazione della filiera. La sicurezza deve essere una condizione reale, perché non si può parlare di questo tema fondamentale sempre, purtroppo, a tragedia già avvenuta. Sottolineano in una nota ufficiale Flavio Cervellino e Annunziato La Rosa, segretari di Fenalwil, Alta Lombardia, e Filca CISL dei Laghi. La pressione su tempi e costi non dovrebbe mai tradursi in minori tutele per chi lavora. Dai sindacati giunge quindi l'ennesimo appello. Ogni lavoratore deve poter tornare a casa alla fine della giornata. Per questo è necessario rendere la sicurezza una condizione reale del lavoro, non una formula da richiamare dopo l'ennesima tragedia. Anche sul giornale di Brescia, articolo in evidenza di Roberto Manieri, questo invece sul Brescia Oggi è firmato da Paolo Cittadini. Tragedia in cantiere a Varese, crolla una soletta, muore un muratore bresciano. L'uomo lascia due figli, un anno fa la perdita della compagna, profondo il cordoglio della comunità. C'è l'articolo anche sul Corriere della Sera dorso bresciano, anche se qui lo troviamo in prima pagina con una fotografia. Un cinquantenne muore travolto dalla soletta, però poi una breve a pagina 5. Ogni volta che un operaio muore sul lavoro, tutto il sistema deve interrogarsi sulle proprie responsabilità, hanno dichiarato in una nota congiunta Annunziato La Rosa della Fenalwil Alta Lombardia e Flavio Cervellino Filca CISL dei Laghi. Abbiamo già letto la dichiarazione più completa sul Brescia Oggi. Lasciamo quindi anche questa notizia e passiamo a un altro settore, che è un settore di formazione, di istruzione, ma anche di lavoro, quello della scuola, e andiamo quindi a pagina 17 del Brescia Oggi. Scuola e nomine, 2500 cattedre ora sono coperte, sostegno da definire. Chiuse le liste dei supplenti per il nuovo anno a livello territoriale, resta la grande consistenza del precariato. I tempi sono tra rinunce graduatorie non ripulite. È possibile che lunedì 14 settembre non tutti i docenti saranno presenti negli istituti ai quali sono stati destinati. I tempi sono stati accelerati tra titolari di ruolo e precari. Le classi non dovrebbero essere sole quel giorno, ma rimane la grande consistenza del precariato. A quei 2.000 si dovranno aggiungere gli insegnanti di sostegno dell'organico di fatto, autorizzato in deroga altri 1.300, 141 all'infanzia, 450 alla primaria, 320 alla secondaria di primo grado, 417 alla secondaria di secondo grado, da trovare o spostare. Come tuonano i sindacati, il problema di chi ogni anno si prende una nomina o fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, cambiando sede ogni volta, è ancora lì, al di là dei tre concorsi finanziati dal PNRR. Tre concorsi che hanno solo complicato la situazione, generato ricorsi, creato disagi nella realizzazione, mentre ne bastava uno solo, chiaro e legato alle necessità, ripete sempre Luisa Treccani, segretaria generale della CISL Scuola regionale. Ma sul tema della scuola abbiamo anche l'apertura di Repubblica Milano, parte la giostra dei supplenti, noi siamo la scuola precaria, via le nomine per coprire le cattedre vuote, viaggio tra i docenti che ogni anno prendono l'incarico, guadagnano 1500 euro al mese e tra loro c'è anche chi ha fatto il vicepreside. I dannati della scuola precaria, ancora supplenti dopo 10 anni, la vita a 1500 euro al mese, il racconto di Margherita Abis. C'è la storia di Salvatore Ruggeri, insegnante di matematica, che dice: la preside ha riconosciuto la mia competenza tanto da nominarmi vicepreside, eppure sono precario. Oppure di Veronica Castello, insegnante di sostegno: soprattutto se parliamo di ragazzi con fragilità, l'incertezza di non essere di ruolo non aiuta. E poi Francesco Italiano, un altro insegnante di sostegno: ogni mese viaggio tra Milano e Messina per vedere la famiglia. L'aereo può costare 400 euro. La precarietà però non si misura soltanto in graduatorie. Per Ciro G, 5 anni di insegnamento sul sostegno, si è misurata prima di tutto in metri quadrati. Arrivato a Milano dalla provincia di Napoli, per 4 anni ha vissuto a casa della sorella perché con lo stipendio da precario non riusciva a sostenere un affitto. Poi con l'aiuto dei genitori ha comprato casa nell'Interland. Nei comuni limitrofi si trova qualcosa di più accessibile, mentre in città i prezzi degli appartamenti sono proibitivi. Ho colleghi che pagano anche 600 euro di affitto per una stanza con un letto. Una scuola più lontana significa anche altri soldi per i trasporti. E vivere a Milano con 1.500 euro e queste uscite è complicato. Il contratto per i supplenti ogni anno termina il 30 giugno e nei mesi estivi qualcuno deve fare affidamento sulle NASPI. Per chi vive lontano, alla precarietà lavorativa si aggiunge quella familiare. Francesco Italiano, originario della provincia di Messina, è da 5 anni insegnante di sostegno. Per l'estate è rimasto in Sicilia, dove vivono la moglie e 2 figli. Ogni mese viaggia tra Milano e Messina per vedere la famiglia. In alcuni periodi l'aereo può costare 400 euro andata e ritorno. Anche i treni arrivano a 280 euro. A Milano paga un affitto e deve sostenere i rientri. Questa, insomma, è la situazione dei precari della scuola. Da Electrolux a SIAE, le 19 crisi più gravi del lavoro in Lombardia. Ripartenza di settembre nera per oltre 2.652 persone che rischiano il posto e l'incertezza dell'economia spinge la cassa integrazione. L'aumento del 14,9% per gli ammortizzatori sociali. La CGIL regionale dice un dato che anticipa processi di ridimensionamento. Quindi ...221 lavoratori coinvolti in queste vertenze. Sono 2.652 e in alcuni casi le aziende hanno già dichiarato degli esuberi. Questo è l'articolo a pagina 2. Chiudiamo a questo punto Repubblica Milano con altre due segnalazioni comunque importanti e interessanti. Corbyn pacifista alla festa di Rifondazione. L'ex leader laburista sarà sabato al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa ad un dibattito sul riarmo nell'Unione Europea. Alla festa di Rifondazione Comunista in programma da domani 6 settembre, scusate, da domani al 6 settembre. Quindi inizia domani fino al 6. E poi c'è, si parla soprattutto di Jeremy Corbyn. L'incontro si inserisce nel percorso di mobilitazione che negli ultimi mesi ha coinvolto numerose realtà europee impegnate a promuovere iniziative contro l'aumento delle spese militari e a favore di politiche orientate alla pace, alla cooperazione internazionale e alla tutela dei diritti sociali. Corbyn, negli ultimi tempi, tra interviste e dichiarazioni, si è schierato contro Israele per la guerra nella striscia di Gaza e ha contestato i rapporti britannici col governo di Netanyahu, chiedendo anche lo stop agli interscambi commerciali di armi. L'ultima segnalazione che vi faccio dal quotidiano La Repubblica Milano: saluti romani per Ramelli, per la procura non è più reato. 18 militanti di estrema destra sono stati archiviati. La richiesta era stata avanzata dal PM Gobbis. È una commemorazione. 2 premesse. La prima: non ci sono mai stati elementi tali da far ritenere che l'impianto democratico della Repubblica Italiana potesse essere messo concretamente in pericolo in relazione alla possibile ricostituzione del Partito Fascista. La seconda: il saluto romano in quell'occasione non è un gesto che esprime ideologia di intolleranza e discriminazione. Quindi la conclusione: i 18 militanti di estrema destra indagati per manifestazione fascista e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, dopo il corteo in onore di Sergio Ramelli del 2023, vanno archiviati. Proprio la linea che ha portato il PM a chiedere l'archiviazione per gli indagati di Lealtà Azione, Casa Pound, la rete dei patrioti, protagonisti di una manifestazione appunto per Ramelli. Nei cortei per Ramelli non un leader di partito ma un giovane ragazzo, non ci sono mai state azioni qualificabili come sovversive, ha rimarcato Gobbis, il PM Alessandro Gobbis. Andiamo ora a vedere, torniamo sui quotidiani locali bresciani.

Lavagnone, già 750 firme contro l'incubatoio a Desenzano. Siamo a pagina 4 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Dopo le polemiche sull'ospedale di Desenzano scoppia il caso del Lavagnone. A innescare la contestazione l'incubatoio avicolo destinato a sorgere a 120 metri dal sito palafitticolo patrimonio dell'UNESCO. I lavori non sono ancora iniziati, ma il progetto già autorizzato fa discutere. È in programma una manifestazione che si svolgerà il 12 settembre al mattino nella zona del Lavagnone e nel pomeriggio in una piazza Desenzano. La protesta è stata riaccesa da una petizione online promossa da Anna Campigotto, cittadina di Nonato che fa parte della rete di associazioni a sostegno dell'iniziativa. Tra le varie realtà promotrici sono presenti Tavolo Ambiente Garda, Lega Ambiente e Collettivo Gardesano Autonomo. Le firme hanno superato quota 750. Il terreno su cui sorgerà il capannone era chiuso da un lato dalla ciclabile e dall'altro dalla strada bianca che conduce al Lavagnone. La situazione è critica, spiega Campigotto. Il progetto dell'impianto prevede un edificio di 6.200 metri quadrati su due piani e alto 9 metri. La struttura dovrebbe incubare 150.000 uova alla settimana e produrre in media 21.000 pulcini al giorno. 21.000 pulcini al giorno. Sul progetto è esplosa la polemica politica. Secondo quanto ricostruito a Brescia Oggi, il permesso di costruire, che risale ad un anno fa, è stato rilasciato tramite un atto tecnico senza passaggio in giunta e in consiglio comunale. Favorevoli ARPA, Provincia e Soprintendenza. Sotto accusa c'è il PGT. L'assessore alla cultura Pietro Avanzi ha dichiarato nelle scorse settimane che le norme urbanistiche hanno consentito di sommare le cubature previste per i terreni agricoli concentrandole nell'area vicina al Lavagnone. Articolo di Giovanni Vigna. C'è poi invece un intervento di Carlo Alberto Romano, il docente di criminologia all'UNIBS, peraltro anche prorettore. Verziano, proclami inutili e anche diciamo fondatore dell'associazione Carcere Territorio. Il 22 luglio scorso sulla Stampa, l'articolo appunto al titolo Verziano, proclami inutili, cantiere fantasma. Il 22 luglio scorso sulla Stampa è apparso un articolo in cui venivano riportate le parole di un esponente politico di una forza governativa, il quale annunciava che finalmente era giunto il momento di dare risposta alle esigenze del territorio e che il successivo 1 agosto, che era un sabato e già questo avrebbe dovuto insospettire, sarebbero iniziati i lavori per l'ampliamento di Verziano. In tal giorno l'impresa incaricata dei lavori avrebbe dovuto prendere possesso dell'area, delimitarla e avviare tutte le operazioni preliminari. Al 31 agosto pare che nulla di tutto ciò sia avvenuto e i lavori per il nuovo Verziano rimangono un condiviso auspicio. Sappiamo bene che la gestione dei lavori pubblici è complicata e i cronoprogrammi progettuali sono sempre difficili da rispettare. Sappiamo anche che qualche mese fa sono stati eseguiti dei carotaggi nel terreno della casa di reclusione per le necessarie valutazioni tecniche. Ma la questione in questo caso è altra. Perché fare proclami? Con ciò illudendo detenuti e operatori penitenziari che attendono la nuova costruzione quantomeno come strumento utile a diminuire, magari anche parzialmente, l'utilizzo della fatiscente struttura di Canton Mombello, nella quale la cronica condizione di sovraffollamento comprende anche una radicata presenza di cimici. Alla popolazione detenuta, che patisce sulla propria pelle il sovraffollamento peggiorato dalle estreme condizioni meteorologiche di quest'anno, si dovrebbero fornire risposte chiare e affidabili, le stesse peraltro che merita anche chi lavora nei due istituti, sia in divisa sia senza, e che certo non può trarre impressioni rassicuranti da questo perdurante clima di palese indeterminatezza decisionale e provvisorietà esecutiva, nel quale rischia di sgretolarsi anche la motivazione professionale più solida. La nascita del nuovo Verziano si candida a diventare concorrente del becchettiano Godot quanto ad attesa infinita.
si cominciò a ventilare tale soluzione nel 2015 e chi scrive, pur concettualmente contrario all'idea che l'edificazione di nuove galere possa costituire la risposta ideale per l'abbassamento dei preoccupanti tassi di recidiva, da allora attende, come molti altri bresciani, la realizzazione di un'opera che almeno potrebbe servire a sgravare le inadeguatezze strutturali di Canton Mombello. Attendiamo, quindi, prima o poi qualcosa inizierà. Speriamo non un carcere di carta pesta. Adesso riprendiamo in mano il Giornale di Brescia. Fontana a Sonico, servono interventi strutturali, ora batteremo cassa a Roma. Ieri la visita del governatore in Valcamonica, dove l'alluvione ha causato danni per 60. Il presidente dice queste emergenze sono ormai nella normalità. Il sindaco Pasquini ha detto bisogna liberare l'alveo dal torrente rabbia e l'olio. Fontana ha poi richiamato il grande lavoro eseguito dalla protezione civile. I sindaci invocano lavori urgenti per la sicurezza, chieste risorse per il ripristino e opere di difesa idrogeologica. La priorità è individuare nuove vie di collegamento stabili. Andiamo anche a vedere sul Corriere, che apre proprio la prima pagina con questa notizia. Fontana chiede fondi a Roma. Esiste un progetto inattuato per alzare la strada. La regione ha già messo sul piatto 1 milione. Sono passati 10 giorni, ma le cicatrici non sono ancora rimarginate. A Sonico si lavora per rimuovere il materiale sceso nel fiume Oglio dalla Val Rabbia, 1 milione di metri cubi di detriti che hanno distrutto il ponte di Rino, costruito appena 12 anni fa, e danneggiato la statale 42, rimasta chiusa per 3 giorni. Ma gli amministratori sono al lavoro per nuovi progetti che garantiscano maggior sicurezza in futuro, specialmente sul fronte della viabilità. Nessuno vuole più rivedere la Valcamonica tagliata in due. Fontana ha messo in chiaro che un'alternativa a quanto visto nei giorni scorsi esiste già. Dopo l'alluvione del 2012, l'ANAS si era impegnata a realizzare il sopralzo del tratto di statale affacciato sulla confluenza tra fiume Oglio e torrente Rabbia. I lavori, che prevedono un innalzamento di circa 3 metri, erano stati consegnati alla ditta appaltatrice a luglio, ma non sono mai iniziati. È chiaro che così, ha detto Fontana, non può funzionare. E poi il governatore in Valcamonica, ripristinare la strada la prima priorità. Questo per quanto riguarda il Corriere. Valcamonica ferita, il piano dopo l'alluvione tra il ponte Bailey e nuove vie. Il presidente Fontana dice con l'autonomia avremmo già le risorse. Regione lavoro sulla sicurezza dell'area. Questo per quanto riguarda appunto il Brescia Oggi. Adesso andiamo avanti e passiamo alla questione dell'università. Quindi abbiamo medicina, il 75% dei futuri camici bianchi è donna. Sono 957 le studentesse su 1281 iscritti al semestre filtro, anche per chirurgia e odontoiatria. Al via oggi il percorso che porterà 347 candidati a conquistare un posto nella facoltà. E poi l'iniziativa invece trasporti abbonamenti, sconto del 50% confermato, rinnovato per altri 24 mesi l'accordo che coinvolge anche Comune e Atenei, un beneficio per 25.000 studenti. Sul Corriere abbiamo per gli studenti universitari dimezzato il costo trasporto, abbonamento ridotto anche quest'anno, un risparmio di 850.000 euro. L'annuale costerà 140 euro per la zona 1 e 215 euro per la zona 1+2. Per quanto riguarda invece il Giornale di Brescia, per altri 2 anni trasporti scontati agli universitari. Leggiamo la dichiarazione di Manzoni. È stata ulteriormente incrementata la compartecipazione
economica sia dell'amministrazione comunale che di Brescia Mobilità e delle istituzioni universitarie, sottolinea il vice sindaco Federico Manzoni. È un'agevolazione che proponiamo per sostenere l'incremento delle iscrizioni, favorire il diritto allo studio e incentivare la mobilità sostenibile. Poi sul giornale di Brescia abbiamo Brescia-Sardegna, staffetta tra ciclisti e camminatori davvero insuperabile. L'esperienza sportivo inclusiva promossa da Rosa Team, se vuoi puoi, e pedalabile. Camminare significa attraversare le proprie fragilità e costruire un futuro diverso. Il progetto, che porta in viaggio ragazze e ragazze con disabilità, quest'anno ha sfidato il caldo e la fatica da Livorno per immettersi sui 353 chilometri del cammino di Bonaria. Nel gruppo c'erano Alessandro Botti e suo figlio Davide, per Alessandro il terzo anno, per Davide il sesto. È andata benissimo, bellissima esperienza, bei posti da vedere, accoglienza meravigliosa, racconta papà Alessandro. È un'esperienza bella da fare col proprio figlio, ci godiamo un po' di tempo insieme. L'arte è partecipazione, 20 stampe alla Casa della Memoria. Anche la donazione di opere d'arte si fa partecipazione, se a riceverle è Casa della Memoria, che nella sede di via San Martino della Battaglia, al piano terra di Palazzo Martinengo delle Palle, ha allestito una sorta di mostra permanente, non solo coi reperti della strage di Piazza Loggia, come lo scheletro del cestino in cui era stata piazzata la bomba, la macchina per scrivere usata da Ermanno Buzzi e la lettera che aveva battuto, insieme ad alcuni ombrelli rimasti sul selciato della piazza dopo l'esplosione, ma anche con dipinti, incisioni e quadri realizzati da artisti bresciani per ricordare quel che accadde il 28 maggio 1974 e commemorare le vittime. Da ieri, tra queste opere, ci sono anche i disegni realizzati da Marta Goglio per i libretti commissionati dagli amici di Bottonaga, dedicati a Livia Bottardi Milani e Giulietta Banzi Bazzoli, con testi scritti da Maurizio Zanini. Livia, una di noi, e Giulietta, una di noi. La consegna dell'album con 20 stampe, riproduzioni di alta qualità delle illustrazioni realizzate in digitale dalla giovane illustratrice, è avvenuta alla presenza degli autori, del presidente di Casa della Memoria Mario Milani, del presidente dell'Associazione Culturale Arturo Dallari con la consigliera Benedetta Piccinini e dell'assessore Marco Fenaroli, che quel giorno 52 anni fa se lo ricorda molto bene perché era in piazza. I due volumetti sono a disposizione gratuitamente delle scuole, basta farne richiesta agli amici di Bottonaga. Né io né Marta c'eravamo quel giorno, ha aggiunto Zanini. I libretti sono una sorta di restituzione per non essere stati presenti allora. Lo siamo adesso. Aspetto questo dell'intergenerazionalità, sottolineato anche da Milani. Nostra responsabilità tenere con noi nel tempo chi è morto in quella piazza, non nella dimensione di eroi, ma di cittadini che avevano fatto una scelta per difendere il bene comune. Così Mario Milani. Poi, per concludere con l'esame del giornale di Brescia, inseguendo i re dei cieli, Podavini documenta la migrazione dei rapaci, il fotografo immortala il passaggio dei volatili verso nord e ne registra la presenza sul Comer. Quest'anno gli esemplari censiti sono stati 2.400. Semi di bene quando il volontariato fa crescere delle comunità più forti, 4 progetti solidali sostenuti dal bando promosso da Unicredit con CSV Brescia, mensa di comunità, orto frutteto sociale, che è poi l'orto del il Brolo di Sant'Anna, supporto a caregiver e storytelling urbano. E andiamo a chiudere con una protesta. Futura area camper, 800 firme per il no a Pisogne, oltre 800 firme per chiedere al comune di sospendere l'iter dell'area camper prevista in località Nistoi a Pisogne e di riesaminare l'intervento nel suo complesso. La petizione è stata trasmessa al sindaco Federico Laini da Lega Ambiente Basso Sebino e Valcamonica.
Italia Nostra, Valcamonica, l'IPU Bergamo e Brescia e dal Comitato dei Cittadini del Nistoi. Le associazioni definiscono il Nistoi uno degli ultimi habitat naturali del Lago d'Iseo e chiedono che venga preservato, richiamando l'attenzione anche sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla necessità di limitare l'impermeabilizzazione del suolo nelle aree più fragili. Tra le principali criticità indicate dal gruppo ci sono inoltre i rischi idraulici, le difficoltà di evacuazione in caso di emergenza, i problemi legati alla viabilità e la qualità dei terreni. Secondo i promotori della raccolta firme, l'area necessita ancora di bonifica per la presenza di inquinanti riconducibili alle precedenti attività di un laminatoio della zona. Le associazioni contestano anche l'effettiva priorità dell'opera, ricordando che nella stessa zona è già presente un campeggio con piazzole per la sosta dei camper. Prima di consumare altro suolo e intervenire su un'area di particolare valore ambientale, sostengono i promotori, è necessario fermarsi, valutare attentamente i rischi e considerare soluzioni alternative. Le firme consegnate al municipio vogliono quindi tradurre questa richiesta in un segnale politico per l'amministrazione comunale.

La nuova vita del San Camillo, presto un polo sociosanitario sul Corriere d'Orso Bresciano, a poliambulanza la gestione ospedale di Via Turati, tra un mese aperto il punto prelievi. E poi appunto le attività di ricovero saranno progressivamente riorganizzate nei setting più appropriati, anche in considerazione della vicinanza con la sede di Via Bissolati, in accordo con ATS Brescia, mentre in elaborazione un progetto di polo sanitario e sociosanitario territoriale che sarà presentato nei prossimi mesi. Ora andiamo sul Brescia Oggi, pagina 23, Legambiente chiede di riaprire il dossier della Sandrini Metalli. L'associazione scrive a Provincia e ARPA esprimendo dubbi sull'autorizzazione al previsto ampliamento. Con una lettera inviata alla provincia di Brescia all'ARPA, firmata dalla presidente regionale lombarda Barbara Meggetto e del presidente del Circolo Chiari Ovest Giuseppe Ramera, Legambiente esprime il dubbio, così è scritto, che l'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento della ditta Sandrini Metalli a Chiari sia insufficiente a garantire un'accettabilità ambientale del nuovo impianto produttivo. In relazione anche, scrive l'associazione ambientalista, all'infelice collocazione a ridosso del contesto urbano. Chiediamo se non sarebbe stato preferibile e cautelativo operare in regime di AIA, autorizzazione integrata ambientale, disponendo l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. Chiediamo pertanto alla provincia di Brescia, conclude Legambiente nella sua missiva, di effettuare le dovute verifiche al fine di salvaguardare salute e ambiente. Il progetto Sandrini, ricordiamo, prevede in via Roccafranca Chiari la costruzione di un nuovo capannone che renda possibile l'attivazione di nuove linee di prodotto per il settore delle costruzioni ad alta tecnologia. Poi siamo a pagina 24, compriamo l'area verde per salvarla dal cemento a San Paolo, lanciata una raccolta

pubblico, soprattutto se esso è creato nel centro del paese, dove è facilmente fruibile da tutti. Il comune sacrifica parte del parco e lo cede alla farmacia perché vi realizzi nuovi posti macchina a disposizione dei clienti, scelta contrastata dalla minoranza, decisa a difendere l'area. Sabato il gazebo montato dal gruppo sul lembo di parco destinato al futuro parcheggio è stato raggiunto da decine e decine di cittadini che si sono avvicendati per informarsi, osservare direttamente l'area interessata e comprendere meglio una scelta che rischia di sottrarre definitivamente una parte del già piccolo parco pubblico. Molti erano già ben informati, altri conoscevano poco la vicenda e dopo aver visto coi propri occhi l'area e i numerosi parcheggi già disponibili nelle immediate vicinanze, hanno espresso sorpresa e contrarietà. La grande partecipazione al flash mob ci incoraggia, conclude il gruppo. Continueremo a valutare tutte le strade possibili prima che questa parte di parco venga persa per sempre. Il messaggio arrivato è chiaro: il verde va difeso, non sacrificato. Poi abbiamo invece una notizia che ci dimostra come il Garda va sempre più verso un turismo di lusso estremo. La famiglia Porsche ha scelto il Garda in soggiorno a Villa La Vittoriana. La storica dimora è stata affittata dagli eredi della casa automobilistica. Si conferma sulla Riviera il trend di un turismo VIP e questo è nel territorio di Salò. Andiamo a chiudere con una notizia sportiva, ma è una notizia sportiva che ha anche una finalità benefit per Del Barba, Stefano Del Barba, una nuova sfida solidale attraverso i sentieri della Valle d'Aosta. L'ultra runner Francia Cortino in gara al Tour des Glaciers per aiutare due associazioni e la ricerca sulle malattie rare. La gara è lunga 450 km con 32.000 metri di dislivello. La motivazione mi spingerà fino in fondo, dice l'atleta. E con questo noi chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto.

Ora la linea passa a Laura Pescatori con la compagnia dei Gatti Neri. Ci risentiamo alle 11 col GR Flash e a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzate e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Partiamo subito allora. 1 settembre 1990 viene pubblicato Smell the Magic, il secondo lavoro delle splendide L7, una vera e propria pietra miliare nel grunge e del rock femminista degli anni 90. Qui uno dei brani più energici ed emblematici, questa Fast and Frightening.

E cambiamo decisamente mood. 1 settembre 1933 nasce nella Carolina del Nord Marshall Lydall, contrabbassista statunitense. Fu il bassista originale nella formazione originale di Bill Haley and the Comets dal 51 al 55, poi a causa, insomma, di, come succede spesso, di una disputa economica, lasciò la band assieme ad altri membri e fondarono i Jodimers. Morì il 25 maggio del 2013, ci ascoltiamo una pietra miliare dei Comets, questa Shake, Rattle and Roll. Siamo nel 1954.

primo settembre 1933 nasce nel Mississippi Conway Twitty, cantante e chitarrista statunitense, detentore del record di ben 55 singoli arrivati al numero uno nelle classifiche durante la sua carriera. Morì il 5 giugno del 1993, lo ricordiamo con It's Only Make Believe. Un buon ascolto.

Primo settembre 1944, auguri anche a Archie Bell, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa Archie Bell and the Drells, questa formazione che nel 68 raggiunse il successo planetario con questo singolo iconico che andiamo subito ad ascoltarci, Tighten Up.

settembre 1946, auguri a Greg Rico, batterista statunitense. Lo troviamo in casa Sly and the Family Stone, che lasciò poi nel 71 a causa di crescenti tensioni. Successivamente nel 73 intraprese un tour con i Weather Report. Incise le tracce di batteria per la regina del funk Bette Davis. Collaborò con Jerry Garcia, Santana. Noi da Dance to the Music, il secondo lavoro degli Sly and the Family Stone, ci ascoltiamo Are You Ready? Siamo nel 1967.

siamo al primo settembre del 1946, facciamo gli auguri anche a Barry Gibb, cantante e musicista inglese, lo troviamo in casa Bee Gees, ultimo membro peraltro rimasto in vita del trio. Guidò la band vendendo oltre 220 milioni di dischi in tutto il mondo. Ci ascoltiamo How Deep Is Your Love, Bee Gees ovviamente.

andiamo al 1 settembre del 1955 e facciamo gli auguri anche a Bruce Foxton, bassista inglese. Lo troviamo in casa Jam dal 76 all'82, dopodiché pubblicò un singolo solista seguito poi dall'album Touch Sensitive nel 1984. Nel 90 entrò a far parte degli Stiff Little Fingers e ci restò per ben 15 anni. Noi ci ascoltiamo Going Underground, chiaramente siamo in casa The Jam.

Emergency. Paging Dr. B. Emergency. Primo settembre 1957, auguri a Gloria Estefan, cantante e attrice statunitense. Negli anni 80 era la voce principale dei Miami Sound Machine. Scalò le classifiche con brani iconici come questa, Dr. Beat. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

noi proseguiamo e andiamo al 1° settembre del 1960 e facciamo gli auguri a Joseph Williams, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa Toto, figlio peraltro del compositore cinematografico John Williams. Lo troviamo, dicevamo, nei Toto dall'86 all'88 per poi ricongiungersi nel 2010. Noi da Hydra, secondo lavoro della band, ci ascoltiamo St. George and the Dragon, siamo nel 1979.

E cambiamo decisamente mood andando al 1° settembre del 1975. Nasce a Bayamon Omar Rodriguez Lopez, chitarrista portoricano. A metà degli anni 90 fonda gli At The Drive-In, successivamente dalle ceneri di questa formazione arrivano i The Mars Volta. Vanta anche, devo dire, una bella carriera solista. Per l'ascolto però rimaniamo in casa, The Mars Volta, per la precisione andiamo nella primavera del 2005, quando la band pubblica il secondo album, Francis the Mute. Da qui ci ascoltiamo il brano Via al Viakez.

Ultimi 10 minuti abbondanti per noi, 1° settembre 1976. Auguri a Baby Daddy, cantante e musicista statunitense. Siamo in casa Chester Sisters. Cofondò la band nel 2001 e firmò grandi successi come questa che andiamo ad ascoltarci, I Don't Feel Like Dancing.

noi chiudiamo con una doppietta. Allora, ci salutiamo ancora sulle note di questa formazione, Scissor Sisters. Questa è Take Your Mama. La compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

0: Questo è uno spazio non commerciale.
1: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
0: Fine dello spazio non commerciale.
2: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
4: Le 11 in punto di questo martedì 1 di settembre, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. 6 vittime in 24 ore a Gaza, feriti e rapiti anche 10 pescatori che cercavano di recuperare qualcosa da mangiare nel mare antistante alla stessa Gaza. 3 invece i feriti in Cisgiordania per una serie di attacchi terroristici dei coloni. Tema in questi minuti sul piatto anche del Consiglio di Difesa dell'Unione Europea. Dalla Palestina al Libano, il terzo round di colloqui fra i due governi, ma senza Hezbollah, Roma non avverrà a inizio settembre come previsto, ma forse a fine mese. Questo per l'opposizione di Tel Aviv, che vuole non un accordo, ma la resa totale del fragile governo di Beirut. Restiamo nello stesso quadrante globale con la tensione altissima fra Stati Uniti ed Iran. Nella notte colpita una petroliera da almeno 3 proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette il segretario dell'esercito Driscoll, da mesi in tensione con Hexet, braccio destro e armato di Trump. Da Teheran il ministro degli esteri Araghchi e il presidente Pezeshkian, che rappresentano l'ala pragmatica del potere iraniano, invitano Trump a tornare al tavolo e a riprendere gli impegni presi solamente pochi mesi fa. Al momento però da Washington nessuna risposta. Volano in borsa gas, petrolio e titoli di Stato, mentre in Italia negli ultimi 5 anni, secondo il Sole 24 Ore, il paniere dei beni di prima necessità ha subito aumenti del 30%, un effetto non solo dell'inflazione al 21%, ma anche della speculazione. I picchi più alti riguardano gli ortaggi più 39%, il caffè più 51% e l'olio più 47%. C'è poi l'allarme energetico connesso a doppio filo anche alla crisi climatica. Il caldo soffocante in corso da maggio, che non pare fermarsi almeno fino alla metà di settembre, ha ridotto nel nord Italia la produzione di energia idroelettrica. Solo nel Bresciano il livello medio di riempimento alla fine di luglio era del 28% contro il 34% del resto del nord Italia e addirittura il 51% dell'anno scorso. E la crisi climatica ha effetti devastanti anche su chi è costretto a lavorare all'aperto, come nei cantieri, nei campi, nelle serre, sui tetti e nelle strade. Da giugno ad oggi, secondo il Fatto Quotidiano, sono almeno una ventina gli omicidi sul lavoro direttamente collegabili alle alte temperature. E c'è una vittima sul lavoro ieri anche a Piacenza. Per un infarto è morto un corriere della BRT. Era l'ultimo giorno di lavoro precario. Iscritto alla FILT CGIL, proprio perché precario, non aveva partecipato allo sciopero di ieri del sindacato confederale, che in questi minuti è tornato sotto la prefettura emiliana, denunciando carichi e condizioni di lavoro imposte dall'azienda della logistica. Ottenuto un incontro in prefettura in corso in questi minuti. nulla di tutto quanto abbiamo appena parlato, crisi internazionali, caro vita, precarietà, crisi climatica, omicidi sul lavoro, interessa però il governo Meloni in campagna elettorale e propagandistica permanente. In questo quadro va letta la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponderà con controlli analoghi per chi arriva dall'Italia. Il tutto mentre a Ceuta la crisi è umanitaria. Ieri la polizia ha sparato in aria di fronte a centinaia e centinaia di migranti accalcati attorno a uno dei pochi centri di primo aiuto. Dentro Ceuta resterebbero fra i 5 e 7 mila migranti, 1.500 minorenni. Andiamo in Veneto, diverse decine di attivisti e attivisti dell'associazione Luca Coscioni sono in presidio davanti a Palazzo Ferro Fini a Venezia. Qui oggi il Consiglio regionale dovrà discutere della proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Lo scorso 2024 il testo era stato cassato per un solo voto. Fuori dal Palazzo regionale anche un gruppo di attivisti antiabortisti integralisti cattolici, cosiddetti provita. Torniamo all'estero con l'Ucraina, 12 morti nella notte soprattutto attorno a Kiev e ad Odessa. Sull'altro fronte droni ucraini hanno attaccato il porto di Ust-Luga nella zona di Leningrad provocando un incendio. Più a ovest invece alcuni droni non identificati hanno fatto scattare un allarme aereo prima in Lettonia e poi in Estonia. Qui si sono alzati i caccia alleati della NATO che per ora non hanno trovato velivoli senza pilota. Andiamo ora in Asia, lo facciamo con il bilancio che cresce sempre di più delle terribili alluvioni che hanno colpito la zona ai piedi dell'Himalaya. Le vittime in Nepal sono salite a 987, considerando le 16 vittime in Tibet il numero complessivo sfonda quota 1000. I dispersi invece sono 4500, 12.000 le persone salvate. Dall'Asia agli Stati Uniti, 2 morti e 15 dispersi, il bilancio aggiornato di altre inondazioni lampo, quelle del Grand Canyon. Le inondazioni sul fondo valle sono iniziate sabato pomeriggio, colpendo in particolare il Phantom Ranch, l'unica struttura ricettiva al bordo del Grand Canyon. Sempre

0: condizioni cliniche di Di Battista, che è vigile ma che per ora non può ancora rientrare in Italia con un aereo ambulanza proprio per la delicatezza della sua situazione. Sì. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Torniamo con le notizie alle ore 13. Fast beat, electronic
1: music. Sintonizzati con noi su Radio Onda d'Urto.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

0: Le 11:07, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino di questa prima mattinata del mese di settembre 2026. Vediamo subito quali sono gli argomenti che andiamo a trattare a brevissimo. Continuano i pogrom di razzisti e fascisti spagnoli fomentati da Vox contro le persone migranti a Ceuta. Il governo italiano della Meloni proroga intanto la sospensione di Schengen con la Spagna di altri 15 giorni. Noi ne parleremo tra pochissimo con Victor Serri, fotoreporter del periodico indipendente indipendentista catalano La Directa. Dopo la morte sul lavoro di un corriere BRT ieri a Piacenza, stamattina è in corso il presidio della FILT CGL insieme ad altri sindacati come Sicobas e USB di Piacenza davanti alla prefettura contro i carichi e le condizioni di lavoro imposte dall'azienda. Noi, non appena sarà terminato l'incontro dei sindacalisti con il prefetto di Piacenza, ci collegheremo per capire com'è andata con Karim Mansar, segretario cittadino della FILT CGL piacentina. Gli attacchi dei coloni israeliani contro la popolazione palestinese nella Cisgiordania occupata continuano imperterriti, affiancati e protetti dall'esercito di occupazione israeliano. Noi ne parleremo con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri e corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, oltre che nostro collaboratore. Con lui faremo anche un aggiornamento sulla situazione nella striscia di Gaza, quasi 3 anni dall'inizio del genocidio per mano israeliana. Dalla Palestina ci sposteremo poi in Libano, dove fino a venerdì si trova una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra e di Asso Pace Palestina con la missione Occhi in Libano. Ci collegheremo con Benedetta Scuderi, eurodeputata di AVS, partecipante a questa missione. E con il focus delle 12 rimarremo in Medio Oriente, ci concentreremo sulla Siria. La settimana scorsa è stato annunciato dal palazzo presidenziale di Damasco la completa integrazione delle forze siriane democratiche, le forze militari dell'amministrazione autonoma del Rojava, nell'esercito siriano. Si tratta dell'implementazione di uno dei punti centrali dell'accordo siglato il 29 gennaio scorso, dopo alcune settimane di scontri armati, dal governo di transizione siriano retto da Ahmed al-Sharif e dall'amministrazione autonoma del nord-est. Noi ne parleremo nel focus delle 12 con Mattia Berera, esponente dell'Accademia della Modernità Democratica. Questi sono i titoli del nostro spazio approfondimenti del mattino qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Iniziamo da Ceuta e dai pogrom razzisti e fascisti contro le persone migranti, dei quali approfitta anche il governo di destra italiano della Meloni, che ha prorogato la sospensione di Schengen con la Spagna. Ne parliamo subito con Victor Serri.
1: Siamo in collegamento.

0: Da Barcellona, Catalogna, con Victor Serri, nostro collaboratore e fotoreporter del giornale La Diretta. Una buona giornata innanzitutto.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Volevamo fare il punto sulla situazione a Ceuta, quindi anche le notizie che arrivano di continui attacchi o aggressioni da parte neofascista, razzista nei confronti dei migranti ancora presenti in questo territorio ex slav spagnola, territorio nordafricano, e poi faremo alcune considerazioni anche sullo scontro che prosegue anche tra Roma e Madrid.
1: Allora, le informazioni che ci arrivano da Ceuta, io non ci sono stato, è quella comunque di una situazione che continua a essere tesa nonostante siano passati più di 30 giorni dall'inizio di questa crisi. Quindi anche se diciamo, questa grande quantità di persone migranti che avevano passato la vaglia, quindi questa serie di barriere di protezione, poi in parte è tornata, un numero attorno al migliaio comunque è rimasto, si è accampata ed è rimasta nella zona della città di Ceuta, perché comunque l'intenzione che hanno è in qualche modo cercare di cambiare la loro situazione, venendo da un paese comunque con molti problemi, conflitti, impoveriti. E le informazioni che arrivano sono abbastanza preoccupanti, perché abbiamo potuto assistere a delle scene violente per queste persone che ora hanno una scarsissima protezione a livello di infrastrutture e si trovano a vivere alla diaccio sulle spiagge, come una delle spiagge di fianco al Tarajal, di fianco a Ceuta, e sono stati aggrediti da alcune delle ronde notturne che si organizzano bruciando le tende o quei pochi lenzuoli, materiali che utilizzavano per proteggersi, e venivano anche riconosciuti dalla polizia, quindi non solo ronde di persone ma anche agenti della polizia che essenzialmente, profilando a livello etnico le persone, cercano di compiere violenza, cercare di cacciare, cercare di identificare le varie persone. Quindi c'è un problema che non si è risolto questo conflitto, perché non si è potuto fare tutto lo sforzo necessario. In questo momento arrivano anche molte denunce da parte di organizzazioni ONG solidarie come Non in Kitchen, dove gli stessi attivisti sono stati aggrediti dalla polizia, identificati, riconosciuti, o addirittura storie un pochettino più assurde di giocatori del Ceuta che sono di origine catalana, però vengono da famiglie di origine del Nord Africa, che vengono identificate più volte semplicemente per l'aspetto fisico che hanno. Quindi c'è una situazione ancora di tensione che mostra dei momenti di picco problematico sulla questione in sé, che non viene affrontato. Un altro caso che è successo ad esempio è stato quando una serie di manifestanti hanno cercato di bloccare un camion della Croce Rossa, e gridando la Croce Rossa è una mafia, che stava cercando di portare degli aiuti a queste persone che stanno appunto vivendo in condizioni estremamente precarie sulla spiaggia. Quindi è una situazione che non si è risolta, sembra che ora si cercherà in qualche modo di avanzare a livello istituzionale, però è chiaro che l'equilibrio è molto complesso e che può essere anche fortemente strumentalizzato, come si sta già strumentalizzando da parte della destra, l'estrema destra spagnola, per cercare di colpire il governo centrale di Sánchez, già abbastanza indebolito, e aumentare questa tensione tra, diciamo, il mondo occidentale e non occidentale, prendendo Ceuta come un pochettino il punto di inizio di questo conflitto.
0: Esistono però anche persone solidali a Ceuta, perché avevamo visto anche immagini invece di gruppi di neofascisti spagnoli che venivano fischiati, contestati, quasi cacciati anche da popolazione che sembrava popolazione locale, diciamo.
1: Beh, diciamo che la situazione è molto complessa, cioè esistono persone molto solidarie, ci sono anche, come dire, una serie di sfumature nel mezzo molto importanti. La prima è che, chiaro, ci sono persone di estrema destra e di destra, perché comunque sta governando la sede del Partito Popolare, con una tendenza xenofoba rispetto a buona parte dei migranti marocchini. Però comunque Ceuta è una città che storicamente è legata alla Spagna ed è spagnola, ma ha anche avuto dei forti legami, quindi c'è un'altissima percentuale ad esempio di popolazione musulmana, quindi c'è moltissime persone che sono così musulmane, spagnole e ceutì, con dei forti legami comunque con tutta la zona del Maghreb a livello di passato, origine e famiglia. Quindi esistono molte persone che criticano questa strumentalizzazione da parte dell'estrema destra, molte di entità locali, e poi esistono anche una serie di energie organizzative, come vi ho detto, Non in Kitchen, che cercano di dare sostegno a queste persone persone. È una situazione complessa perché è una zona molto di confine e definire chiaramente questa lotta, diciamo, dell'Occidente cattolico spagnolo contro il Marocco musulmano è la volontà dell'estrema destra di fare questa narrativa, però a Ceuta come città è molto più spuria, quindi ci sono delle realtà diverse, c'è una volontà di essere Ceuti, quindi di Ceuta, però comunque anche di avere una volontà di essere, come dire, aggrediti dalla polizia semplicemente per sembrare persone che potrebbero essere migranti del Marocco. Quindi c'è questa complessità e c'è sicuramente una parte di solidarietà importante da parte della popolazione locale che richiede sostegno istituzionale per risolvere questa crisi. Quindi non per dire assolutamente che non vogliamo nessuna persona musulmana, marocchina, migrante, però che la città è piccola, le dimensioni sono quelle che sono, e va gestito questo conflitto senza portare a un odio islamofobo o razzista.
0: Passando invece al territorio iberico, la posizione dei movimenti dell'associazionismo solidale nei confronti anche del governo, qual è rispetto alle mancanze, inadempienze o peggio ancora alle, diciamo, prese di posizione che vengono ritenute sbagliate? Ecco, quindi che tipo di posizioni sono state assunte e se ci sono magari anche iniziative su questo terreno?
1: Consideriamo che tutto è avvenuto nel periodo tendenzialmente estivo di riposo in cui buona parte dei movimenti vanno un po' in vacanza, quindi ci sono meno presenza e meno attività. Storicamente nella zona così definita frontera sud, che sono principalmente Ceuta e Melilla, quindi le città exclave spagnole nel Nord Africa, c'è sempre stata da anni una grande caravana solidaria che si chiamava Trencan Frontera, rompendo le frontiere, quindi una volontà di superare un pochettino queste divisioni.
2: C'è stato un problema con la riproduzione dell'intervista a Victor Serri, adesso la facciamo ripartire da più o meno il punto a cui eravamo arrivati. Chiediamo scusa ad ascoltatori e ascoltatrici.
1: Certo, come città è molto più spuria, quindi ci sono delle realtà diverse, c'è una volontà di essere Ceuti, quindi di Ceuta, però comunque anche di avere una volontà di essere, come dire, aggrediti dalla polizia semplicemente per sembrare persone che potrebbero essere migranti del Marocco. Quindi c'è questa complessità e c'è sicuramente una parte di solidarietà importante da parte della popolazione locale che richiede sostegno istituzionale per risolvere questa crisi. Quindi non per dire assolutamente che non vogliamo nessuna persona musulmana, marocchina, migrante, però che la città è piccola, le dimensioni sono quelle che sono, e va gestito questo conflitto senza portare a un odio islamofobo o razzista.
0: Passando invece al territorio iberico, la posizione dei movimenti dell'associazionismo solidale nei confronti anche del governo, qual è rispetto alle mancanze, inadempienze o peggio ancora alle, diciamo, prese di posizione che vengono ritenute sbagliate? Ecco, quindi che tipo di posizioni sono state assunte e se ci sono magari anche iniziative su questo terreno?
1: Consideriamo che tutto è avvenuto nel periodo tendenzialmente estivo di riposo in cui buona parte dei movimenti vanno un po' in vacanza, quindi ci sono meno presenza e meno attività. Storicamente nella zona così definita frontera sud, che sono principalmente Ceuta e Melilla, quindi le città exclave spagnole nel Nord Africa, c'è sempre stata da anni una grande caravana solidaria che si chiamava Trencan Frontera, rompendo le frontiere, quindi una volontà di superare un pochettino queste divisioni occidente, non occidente, e di dare solidarietà a tutti i popoli, soprattutto i migranti. A livello di associazionismo iberico, in questo caso qui le dichiarazioni che abbiamo visto da alcune entità che hanno potuto dichiarare, hanno dato una chiara solidarietà alle popolazioni migranti che avevano per loro tutto il diritto di potersi muovere e spostarsi per cercare comunque anche un futuro migliore, una critica rispetto all'incapacità di risoluzione del conflitto da parte del governo di Sanchez, perché resta un pochettino odio, critica. C'è una critica su come non si sono fatte in maniera molto rapida la risoluzione del conflitto, è una critica fortissima, che è quella più importante, soprattutto alla volontà della destra, estrema destra spagnola o anche catalana qui un po' più vicina, di capitalizzare normalizzare questo discorso e cercare di instaurare un pochettino la paura verso il diverso, verso il migrante, verso il musulmano, che stanno cercando di fare in vista delle future elezioni locali e prossimamente anche politiche. Quindi c'è il tentativo di posizionarsi, però sono state poche e grandi entità, grandi azioni non sono fatte. Ho visto qualche raccolta di materiale sanitario, però non in grandissima scala, proprio per la congiuntura, diciamo, un pochettino vacanziera in cui molti fisicamente non erano nel territorio.
0: Per quanto invece riguarda la querela, lo scontro con il governo Meloni relativamente alla chiusura di Schengen, e cioè al ripristino dei controlli e con i sovranismi europei, ecco, che tipo di discussione si sta sviluppando sul territorio iberico, nelle varie città, anche su un piano politico?
1: Quello che viene visto sono essenzialmente due fattori. Il primo è questo punzecchiarsi un pochettino tra Sanchez e la Meloni sulla questione dei controlli da parte, soprattutto nel periodo dei turisti, alle persone che venivano dall'Italia o no, che secondo me aveva anche un pochettino il peso relativo che aveva, nel senso che negli aeroporti sono stati messi degli agenti che magari chiedevano qualche documento, però non era chiaro che non era l'intenzione, più una volontà di punzecchiare e mettere in critica un pochettino questa narrativa che ha portato avanti la Meloni la Spagna potrebbe essere un veicolo principale per l'entrata di persone illegali e migranti, cosa che già di per sé non era possibile, perché tra Ceuta e la penisola iberica c'è un mare e già solo per muoversi anche in aereo bisogna avere una serie di controlli a livello di documentazione che buona parte delle persone migranti non avrebbero potuto fare. L'intenzione lì era essenzialmente iniziare ad avere un processo di documenti per poter chiedere asilo o quant'altro. Quindi anche questa narrativa portata avanti un po' indirettamente dalla Meloni non ha senso di per sé, è stato un pochettino questo piccolo scontro per questa narrativa. Però in realtà quello che si è visto e che si vede è che Sanchez è un pochettino solo dentro lo scenario europeo, già l'abbiamo visto con il no alla guerra, però mantiene comunque una realtà un pochettino isolata a livello di tutti gli altri paesi europei, perché già si è visto con la lettera da credo 22 capi di Stato che qui mettevano in dubbio la decisione di permettere la regolarizzazione di persone migranti, relazionandolo in qualche modo a questa entrata massiva di migranti nel Marocco, cosa che non ha assolutamente senso, perché nessuno di queste persone avrebbe potuto avvalersi di questa regolamentazione che era già conclusa e che sicuramente non c'è intenzione di portarne un'altra da qui a qualche mese, anche considerando che ci vogliono dei requisiti definiti di un tot di anni di presenza nel territorio. Quindi c'è chiaro questo problema politico di una Unione Europea sempre più posizionata a destra, con sicuramente una delle rappresentanti presenti dentro l'area dell'Unione Europea, e Sanchez sembra un pochettino più isolato dentro lo scenario politico europeo.
0: Ecco, questa vicenda sembra comunque che l'abbia indebolito ulteriormente sul piano del consenso. Comunque
1: la situazione è complessa, perché Sanchez è in una situazione critica non solo per la questione della crisi di Ceuta, però anche e soprattutto per gli scandali che hanno colpito buona parte della dirigenza del suo partito e del governo negli ultimi mesi. Quindi la situazione è abbastanza stabile, ma per volontà propria e soprattutto anche per struttura numerica, l'intenzione principale di Sanchez è arrivare alla fine della legislatura e sicuramente non chiedere elezioni anticipate e vedere un pochettino se può rimontare in qualche modo. Probabilmente l'ha indebolito, sì, probabilmente sì, però c'è ancora tempo per poter cambiare le posizioni. Quindi nella politica spagnola, soprattutto con lo scenario che abbiamo attualmente, le variazioni anche piccole di sostegno possono muovere abbastanza il lago del bilancio per possibili governi presenti e futuri, quindi non è una cosa così complessa, anche perché c'è questa tendenza un pochettino di arrivare fino alla fine del mandato e per cacciarti veramente devono cacciare con moltissima forza, in maniera quasi, quasi estrema, no? Pensando al caso di Rajoy ad esempio, l'ultimo. Quindi anche se risulta forse un po' indebolito, è chiaro che c'è una volontà di continuare, di mantenere avanti la direzione politica che c'è, per poi vedere più avanti, però parecchio più avanti, come risolvere la questione dell'elezione.
0: Grazie Victor Serri, nostro collaboratore e fotoreporter del giornale La Diretta da Barcellona. A risentirci, grazie.
1: A presto a voi, ciao.
2: 11:25 minuti, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto prosegue. Prima di passare ad altro, però, facciamo uno stacco musicale, una pausa con un po' di musica. Questi sono gli spagnoli, Scapè da Madrid, con un pezzo che parla proprio di questo. È un pezzo contro il nazionalismo reazionario, il razzismo e le frontiere.

Mestitache Scappè, martedì 1 settembre, Radio Onda d'Urto. Proseguiamo lo spazio approfondimenti del mattino. Ci spostiamo in Medio Oriente, gli aggiornamenti su Cisgiordania e Striscia di Gaza, cioè dalla Palestina, con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri e corrispondente del Manifesto da Gerusalemme.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo a occuparci, a parlare di Palestina. In collegamento con noi Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: E buongiorno a voi.
0: Dunque, partiamo dalla Cisgiordania occupata, dove non si fermano gli attacchi e le aggressioni da parte dei coloni. Tra Ramallah e Nablus almeno tre palestinesi sono rimasti feriti, e a Nablus gli stessi coloni hanno tentato di dare fuoco a una moschea nella città di Beita e hanno incendiato anche i locali attigui alla moschea di Nur al-Din Zanki, il tutto scortati dall'esercito di occupazione israeliano. Ecco, quindi ti chiedo qual è la situazione nella Cisgiordania occupata.
1: Beh, oltre alle notizie che già hai dato, dobbiamo segnalare nuove incursioni di coloni in villaggi palestinesi, in piccole comunità a sud di Hebron, dove appunto sono state date alle fiamme case, stalle, eccetera. Tutto quello che ormai accade ogni notte, non solo di notte, in Cisgiordania. Ed è fatto bene a ricordare che in pratica i coloni arrivano quasi scortati dai soldati, che molto spesso collaborano addirittura alle azioni che compiono. Abbiamo visto una, ad esempio, a Kusra nei giorni scorsi, in questo villaggio del distretto di Nablus, dove i coloni hanno circondato un'abitazione con l'intento di prenderne possesso e di cacciare via i proprietari palestinesi. Abbiamo visto che i soldati inviati lì per rimuovere i coloni, almeno inizialmente, si sono messi lì a pregare con loro e a dar manforte a questo nuovo abuso. Va così e queste azioni sono continue oramai e non vengono fermate per il semplice motivo che ideologicamente sono assolutamente in linea con quello che pensa il governo israeliano, che è composto da forze estremiste per la maggior parte, e che tra l'altro adesso cerca anche una riconferma elettorale a fine ottobre, e quindi a maggior ragione non si azzarda neanche a toccare i coloni. E poco conta il fatto che il premier Netanyahu abbia dichiarato qualche giorno fa che alcuni di questi atti sono atti criminali. Poi ovviamente sul terreno non cambia nulla, l'esercito appunto non interviene, e se lo fa è addirittura per dar sostegno ai coloni, e in più l'esercito compie anche incursioni all'interno delle città palestinesi. A Nablus, ad esempio, ci sono stati due morti e un terzo palestinese è stato portato via. Israele dice di aver compiuto un'operazione contro miliziani, attivisti di organizzazioni e via dicendo. È un po' questo quello che accade. Ripeto, c'è anche una grossa disattenzione internazionale, perché se è vero che i paesi europei in particolare adottano spesso delle risoluzioni di condanna di queste azioni e della politica del governo israeliano, poi in realtà non cambia assolutamente nulla, così come anche la vendita delle armi da parte di Israele a vari paesi. Cioè, mentre le popolazioni europee in particolare hanno manifestato a sostegno dei palestinesi lungamente, come sappiamo, i governi continuano a fare qualche dichiarazione, ma nella sostanza mantengono rapporti strettissimi con Tel Aviv. E infatti le industrie militari israeliane hanno siglato un accordo da 3 miliardi di dollari ieri con la Grecia, che è uno dei partner, degli alleati più importanti di Israele, appunto per Atene vuole dotarsi di armamenti per la difesa aerea, eccetera, in funzione evidentemente antiturca, e quindi vediamo che Israele da questo punto di vista è pienamente legittimato.
0: Prima giustamente ricordavi come sul terreno non stia cambiando nulla, e così ci spostiamo nella striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore sono almeno 5 le persone uccise, a cui aggiungere 10 pescatori lievemente feriti e poi rapiti in mare. Quindi ti chiedo qual è la situazione a un mese dal terzo anniversario dall'inizio del genocidio israeliano.
1: Ma sicuramente a Gaza, insomma, non dobbiamo certo ripeterlo questa mattina, la situazione è catastrofica e non è cambiato assolutamente nulla, perché oltre 1.300 palestinesi sono stati uccisi dalla firma del cessate il fuoco, senza dimenticare le condizioni di vita disastrose che deve affrontare tutta la popolazione palestinese. L'elenco è lungo, noi non lo facciamo, i nostri radioascoltatori conoscono bene, ascoltando Radio Onda Turto, la situazione a Gaza e ai territori palestinesi. Quello che dobbiamo, a mio avviso, sottolineare, un po' lo dicevo anche prima, e cioè che dopo che è stato firmato il cessate il fuoco, tutti hanno dato, o meglio i governi, e non solo i governi europei e così via, hanno dato per conclusa la guerra, come se tutto poi si sarebbe risolto con una trattativa. È arrivato poi il piano Trump con la nascita di questo consiglio per la pace e per Gaza, ma noi quello che vediamo è assolutamente nulla, non è cambiato nulla. Dopo il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani a Gaza, Israele ha allargato la zona che già controlla della striscia, passando dal 53% ad almeno il 60-63%, continua le sue politiche. C'è il problema delle milizie mercenarie al suo servizio che compiono attacchi all'interno delle aree palestinesi, insomma sono diventate molto funzionali all'occupazione israeliana, e in tutto questo appunto c'è una grossa disattenzione e l'idea che presto o tardi la trattativa riprenderà e che quindi verranno fatti dei passi in avanti per risolvere le questioni di Gaza ed avviare la ricostruzione. Niente di tutto questo, e sbaglia enormemente chi crede che se alle elezioni del 27 ottobre uscirà vincitore l'ex generale Gadi Eisenkot, che è il grande rivale di Netanyahu ed è in vantaggio nei sondaggi. Siccome viene definito un centrista, le cose dovrebbero cambiare in meglio politicamente, ma anche sul terreno. Invece è davvero un'illusione aspettarsi tutto questo, perché Eisenkot è un falco anche. Anche lui ha adottato politiche non solo nei territori ma anche in Libano durissime, in particolare 10 anni fa il Libano del Sud, ed ha già detto che non accetta la nascita di uno Stato palestinese. Quindi le prospettive di un cambiamento in meglio, almeno di un piccolo miglioramento, sono estremamente limitate, sempre che Netanyahu riesca a vincere scusate, sempre che Eisenkot riesca a vincere le elezioni, a battere Netanyahu, che in questi ultimi 2 mesi di campagna elettorale darà il massimo per essere riconfermato alla guida di Israele, puntando sempre su due o tre elementi: diciamo, il nemico palestinese da dominare, la guerra permanente nella regione, e l'idea che solo l'uso della forza sia la soluzione di tutto, ed Israele non deve negoziare nessun compromesso territoriale con i palestinesi, perché tutto appartiene a Israele. Questa è la linea di Netanyahu, e questo porterà avanti nei prossimi 2 mesi di campagna elettorale per tentare di convincere quegli israeliani, anche di destra, che non lo apprezzano, non certo per le sue politiche violente contro i palestinesi, ma non lo apprezzano perché è considerato un corrotto, un politico spregiudicato che bada ai suoi interessi.
0: Rimanendo sulle elezioni, come abbiamo detto, in Israele le elezioni legislative si terranno il 27 ottobre. Il mese successivo Abbas ha convocato le elezioni palestinesi per il 28 novembre. Sarebbero le prime dopo 20 anni. Ti chiedo un commento su questo e anche come è percepito sul territorio.
1: Ma rispondo ponendo una domanda: ma si faranno davvero queste elezioni? Perché in realtà Abbas, cioè Abu Mazen, ha deciso di indire queste nuove elezioni dopo 20 anni per riaprire il Consiglio legislativo dell'autonomia, partendo da un principio, cioè che queste elezioni servono a legittimare l'autorità nazionale palestinese agli occhi del mondo, e quindi a recuperare un certo favore e presentarsi agli occhi degli americani come un partner di dialogo e anche di possibile gestione della striscia di Gaza, cosa che Israele non vuole assolutamente. Il discorso è che quando Abu Mazen ha convocato le elezioni dava per scontato che Hamas non avrebbe partecipato, avrebbe boicottato e quindi riteneva di poter vincere le elezioni, ma invece adesso le cose sono cambiate perché Hamas ha mutato rotta, ha deciso di partecipare e parla apertamente della formazione di una coalizione, di un fronte insieme a varie forze, addirittura anche con Mohammed Dahlan, che è un suo vecchio nemico. Dahlan è stato il peggior nemico di Hamas 20 anni fa, che ha impedito ad Hamas con vari sistemi di poter governare dopo la vittoria elettorale. Eppure adesso tendono a coalizzarsi insieme ad altre forze politiche come il Fronte Popolare. È chiaro che sono diventati un nemico molto temibile per Abu Mazen, che queste elezioni rischia di perderle un'altra volta. Ecco perché molti a mezza bocca dicono che alla fine verrà trovato di nuovo un pretesto per non tenere le elezioni, così come è avvenuto nel 2021, e probabilmente sarà ancora la questione di Gerusalemme. Israele non si è ancora espresso sulle elezioni palestinesi perché Israele occupa la Cisgiordania e quindi deve comunque dare il via libera allo svolgimento delle elezioni. Gaza sappiamo in che condizioni è, ma poi c'è la questione di Gerusalemme. Nel 2006 hanno votato anche i palestinesi di Gerusalemme, così nelle elezioni precedenti. Io dubito fortemente, anzi tenderei ad escludere, che questo Israele dominato dall'estrema destra e dai partiti religiosi vecchi e nuovi, che anche quelli che andranno al potere, consentano all'autorità nazionale di tenere elezioni a Gerusalemme Est, la zona araba di Gerusalemme. Per cui, come è avvenuto nel 2021, io credo che Abu Mazen potrebbe ad un certo punto dichiarare che il rifiuto di Israele di permettere il voto a Gerusalemme Est non consente lo svolgimento delle elezioni e tutto verrà rimandato. Vedremo come andrà a finire.
0: Michele Giorgio, direttore di Pagina Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, nostro collaboratore come sempre, grazie per essere stato con noi.
1: E grazie a voi.

Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, spazio approfondimenti del martedì mattina, rimaniamo in Medio Oriente, lo faremo sia per quanto riguarda il prossimo approfondimento che andrà in onda, sia per quanto riguarda il focus delle 12. Prima andiamo in Libano, andremo più tardi in Siria, dunque rimaniamo nella regione. Andiamo tra poco in Libano e ci collegheremo proprio con il paese dei Cedri, dove si trova una delegazione organizzata da Alleanza Verdi Sinistra, AVS, e Assopace Palestina. C'è anche l'eurodeputata di AVS, Benedetta Scuderi, che sentiremo tra poco qui su Radio Onda d'Urto. Questi sono intanto i 47 Soul giordano-palestinesi con la loro Ghost Town.

0: Radio Nadurto, quindi dalla Palestina ci spostiamo in Libano, dove oggi parte la missione Occhi in Libano. Per parlarne in collegamento con noi Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Dunque, fino al prossimo 4 settembre, come Alleanza Verdi e Sinistra sarete in Libano insieme a Asso Pace Palestina per la missione, come dicevamo, Occhi in Libano. Ecco, io parto da qui chiedendole di raccontare a chi ci sta ascoltando la missione e gli obiettivi.
1: Sì, noi siamo arrivate ieri qui in Libano per appunto portare avanti questa missione Occhi in Libano, per mettere un po' luce su quello che sta avvenendo in questo paese. Il Libano è un paese molto piccolo, ma è il secondo paese al mondo per percentuale di rifugiati che ospita. È un paese che si trova tra varie crisi, perché da una parte c'è la Palestina e anche i rifugiati palestinesi che vengono qui per trovare accoglienza e rifugio, dall'altra c'è la Siria e dalla crisi del 2011, dal conflitto, più di 1,5 milioni di siriani sono entrati in Libano, adesso piano piano stanno tornando in Siria. Nel frattempo la politica libanese e la situazione libanese nel suo contesto è molto complessa e stratificata. Ci sono diverse parti, ci sono gli sciiti, i sunniti, i cristiani, che hanno anche diversi interessi e che cercano di mantenere un equilibrio a livello governativo, e tutto questo viene messo a costante pressione da parte dei bombardamenti che continuano, anche in continue violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele nel sud del Libano, ma anche a sud di Beirut. È una situazione molto precaria, di cui purtroppo nessuno parla. Noi abbiamo deciso di venire qui per poter parlare con le persone, con le organizzazioni, con la società civile, con le istituzioni, per capire come le istituzioni internazionali, ma soprattutto istituzioni come l'Unione Europea, devono rapportarsi e devono agire per evitare che la situazione scali e vada a peggiorare, ma anche per capire delle situazioni locali. Noi in questo momento, ad esempio, siamo al campo di Shatila, campo rifugiati, che nasce come campo per i rifugiati palestinesi, adesso vede una popolazione anche più ampia, e stiamo parlando con diverse persone palestinesi che ci raccontano di una situazione molto difficile. I palestinesi in Libano non hanno praticamente alcun diritto, non possono comprare casa, non possono lavorare, sono obbligati a doversi rifare alla beneficenza, alle organizzazioni internazionali, all'UNRWA, che è l'unica organizzazione che dà dei servizi a queste persone, servizi sanitari, servizi igienici, servizi di pulizia delle strade, perché lo Stato libanese non interagisce e non agisce all'interno degli spazi che sono destinati ai rifugiati palestinesi, che appunto non possono avere ulteriori diritti. Questo crea una situazione complicatissima, e che va ad aggravare ulteriormente quella che è già un panorama molto, molto fragile, e che chiaramente crea delle violazioni molto brutte per le persone palestinesi, che non vedono alcun diritto riconosciuto.
0: Tra l'altro, questa missione arriva dopo aver attraversato anche la Cisgiordania occupata con Occhi in Palestina ed essere arrivate due volte alle porte di Gaza.
1: Noi abbiamo fatto diverse missioni, abbiamo visitato i territori palestinesi della Cisgiordania con due missioni che sono avvenute in Cisgiordania come Alleanza Verdi Sinistra, e invece con un'alleanza più ampia che ha visto anche coinvolta la società civile e esperti e l'Accademia, siamo stati due volte al valico di Rafah, quindi partendo invece dall'Egitto. In entrambi i casi chiaramente non siamo potuti arrivare a Gaza, e la situazione vista dalle diverse prospettive è una situazione chiaramente gravissima. L'abbiamo raccontata più volte, quella della Cisgiordania, in cui oramai i coloni hanno la possibilità di fare tutto quello che vogliono con il sussidio dell'IDF, e oramai c'è quello che ci raccontano le organizzazioni come Mediterranea, come Amnesty International, sono lo stesso esercito, perché l'esercito israeliano ha dato mandato ad alcuni coloni di svolgere la sicurezza all'interno dei territori palestinesi, palestinesi occupati. E con le elezioni che si stanno avvicinando, tutto questo sta diventando sempre più violento, con una parte quasi totale di tutto il governo che per fare campagna elettorale la fa sulla pelle dei palestinesi, la vita dei palestinesi e i diritti dei palestinesi, facendo gioco a chi è più brutale, a chi supporta di più i coloni, a chi supporta di più la violenza contro i palestinesi. Quello che abbiamo visto al Valico di Rafah invece è una situazione di una catastrofe umanitaria organizzata a tavolino e voluta e settata dal governo israeliano. Quando siamo andati l'ultima volta erano il momento in cui per 70 giorni non è entrata una goccia d'acqua a Gaza. E c'erano migliaia di tonnellate di aiuti che arrivavano dall'Europa, dai nostri paesi, da diversi paesi che supportano, che erano completamente bloccati. Non entrava niente, neanche l'acqua. E poi ci sono anche tantissimi aiuti che sono sempre bloccati perché le bombole di ossigeno Israele ha deciso che sono pericolose, quindi non possono entrare, così come i lettini per la sala operatoria. Ci sono tutta una serie di cose essenziali che Israele non ha mai fatto entrare, i pannelli solari, i filtri per l'acqua, non ha mai permesso di entrare perché li considera pericolosi, ma ovviamente semplicemente perché permetterebbero l'esistenza dei palestinesi, che è chiaramente quello che Israele invece vuole cancellare, e lo sta dicendo più volte, i rappresentanti del governo l'hanno detto più e più volte, purtroppo. E nel momento in cui eravamo a Rafah, in quell'istante stavano costruendo dei nuovi depositi perché c'erano troppi aiuti per i depositi esistenti, dato che non li facevano entrare. Ovviamente ora la situazione è leggermente cambiata, entrano più aiuti, ma sono sempre centellinati, perché sappiamo, e questo ce lo raccontano sempre le organizzazioni non governative, della strategia di Israele dell'utilizzo della fame e dell'utilizzo addirittura delle calorie come mezzo di controllo, strumento di controllo. Israele ha sempre calcolato il numero di calorie che può entrare all'interno di Gaza e decide di ridurlo ai livelli minimi o sotto il minimo per poter mettere pressione sulla popolazione locale, e non va mai sopra un livello massimo, quindi è il minimo indispensabile per permettere la sopravvivenza nei momenti di normale amministrazione. Oggi la situazione di Gaza è ancora disastrosa, perché non solo ci sono soltanto rovine, ci sono condizioni igienico-sanitarie impossibili che stanno anche portando avanti, facendo esplodere diverse malattie ed infezioni, ma continuano anche i bombardamenti e continua l'occupazione, perché l'esercito israeliano è ancora lì. Quindi tutto, come ha detto già Netanyahu, il fantomatico piano che Trump ha propinato non verrà messo in campo, e il presidente Netanyahu lo ha detto chiaramente. Ma questo non ha cambiato niente da parte dell'Occidente, che continuano a far finta che ci sia la pace. Dall'altro lato, nella Cisgiordania, l'annessione e l'occupazione diventano sempre più violenta e più veloce.
0: Benedetta.
1: Ed è un po' quello che vediamo anche in Libano, al sud del Libano, perché l'occupazione, la conquista del sud del Libano progressiva entra all'interno del piano israeliano di annessione per arrivare alla grande Israele.
0: Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie mille, grazie davvero.
2: Radio Onda d'Urto, le 11:55 minuti. Tra poco passeremo al focus delle 12 per chiudere il nostro spazio approfondimenti del martedì mattina, per introdurre il tema dello spazio del focus delle 12 di questo martedì primo di settembre, che ci porta in Siria e in particolare nel nord-est della Siria, ma in realtà per una questione che riguarda tutto il paese, cioè l'annuncio della completa integrazione delle forze siriane democratiche, cioè le forze armate del Rojava, dell'amministrazione autonoma della Siria del nord e dell'est, nell'esercito siriano. e ascoltiamo musica proveniente da quei territori, in particolare quelli del Kurdistan e quindi anche del Rojava, del nord-est siriano. Quindi dopo un'introduzione musicale ascolteremo la nostra intervista, il nostro approfondimento sul tema con Mattia Berera, esponente dell'Accademia della Modernità Democratica, al quale abbiamo chiesto sia di spiegare in cosa consiste questa implementazione degli accordi firmati lo scorso 29 gennaio dal governo di transizione post-jihadista, qualcuno lo definisce così, di Ahmed al-Shara, ex al-Jolani, questo era il suo nome di battaglia da jihadista di Al-Qaeda, del nodo siriano di Al-Qaeda, e dall'altra parte dalle forze siriane democratiche comandate da Maslum Abdi e dall'amministrazione autonoma democratica della Siria del nord e dell'est, cioè dalle istituzioni del confederalismo democratico del nord-est della Siria. Parliamo di tutto questo tra tre minuti dopo un brano musicale che fa parte del repertorio musicale del Movimento Rivoluzionario del Kurdistan. Poi sentiamo l'intervista a Mattia Berera, Accademia della Modernità Democratica, per il Focus delle 12 qui su Radio Onda d'Urto.

0: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto facciamo il punto della situazione in Siria. Per farlo qui con noi in studio c'è Mattia Berera, esponente dell'Accademia della Modernità Democratica. Intanto ben ritrovato e grazie della disponibilità.
1: Grazie dell'invito, un saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
0: In questi giorni sono state annunciate alcune implementazioni degli accordi firmati lo scorso 29 gennaio dal governo di transizione siriano di Damasco, retto da Ahmed al-Shara, e dall'amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell'Est. Iniziamo, Mattia Berera, ricordando in breve come si è arrivati a questa intesa e poi ti chiederei di spiegare cosa è stato annunciato in questi ultimi giorni.
1: Allora, come forse ricorderanno le ascoltatrici e gli ascoltatori, diciamo, si arriva a questa intesa attraverso una serie di passaggi. Io riassumo brevemente: sono stati firmati degli accordi in prima istanza in realtà l'anno scorso, il 10 di marzo del 2025, tra il neo stato siriano, la nuova repubblica siriana di al-Shara, e le forze democratiche siriane e l'amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell'Est. Questi accordi si è tentato di implementarli fino a gennaio di quest'anno, del 2026, dove, diciamo, è riscoppiata una guerra tra le due parti, una guerra decisamente asimmetrica, con l'inizio, con l'assedio dei due quartieri curdi di Aleppo, appunto a gennaio, guerra che poi si è estesa fino al sud dei territori dell'amministrazione autonoma e che è stata poi bloccata dagli accordi, appunto, come dicevi tu, del 29 di gennaio 2026. Questi sono i passaggi, diciamo, detti brevemente. Cosa è stato annunciato? Il 25 agosto il comandante in capo delle forze siriane democratiche ha dichiarato che è stata completata l'integrazione delle SDF all'interno dell'esercito siriano, e contestualmente è stato anche dichiarato che lui, Abdi e Ilham Ahmed, diciamo una figura chiave dell'amministrazione autonoma, inizieranno a ricoprire dei ruoli ufficiali all'interno dello Stato siriano. Queste sono le dichiarazioni degli ultimi giorni.
0: Le dichiarazioni che le due parti hanno rilasciato dopo questi annunci sono però differenti. Da parte del governo di transizione siriano e di Ahmed al-Shara, l'annuncio è quello in pratica di un'avvenuta unificazione di tutto il territorio che viene ritenuto territorio siriano sotto un unico governo. Gli esponenti che hai citato dell'amministrazione autonoma e delle sue forze militari, come Maslum Abdi e Ilham Ahmed, centrano i loro discorsi invece sull'ottenimento storico di alcuni diritti per la minoranza curda in particolare, che mai erano stati ottenuti all'interno dello Stato siriano.
1: Sì, beh, chiaramente qua si tratta di... stiamo parlando di un passaggio politico estremamente delicato, di una contrattazione lunga e di un esito che, come tutte le negoziazioni, non soddisfa nessuna delle due parti in pieno. E questo rende il passaggio estremamente delicato. Dal punto di vista dell'amministrazione autonoma, del movimento curdo, generalmente detto, si tratta di un passaggio storico, nel senso che, ricordo, che fino ad ora la popolazione curda in Siria non era ritenuta, sotto il regime degli Assad, sotto il regime Batista, i curdi non erano cittadini siriani, molti non avevano carte d'identità, non avevano diritti politici, non avevano, dico una banalità però strutturale, non avevano il diritto di piantare alberi nelle loro case, per esempio. Questo è un passaggio storico perché oggi i curdi vengono riconosciuti come facenti parte del corpo sociale, del corpo politico dello Stato siriano, e la loro espressione politica diventano soggetti a tutti gli effetti della ricostruzione dello Stato siriano dopo la guerra civile. La guerra siriana è stata molto più che una guerra civile. Noi non possiamo guardare questo passaggio storico senza tenere in conto degli interessi e degli interventi delle potenze regionali e mondiali in questi 15 anni di guerra, e non possiamo non tenere presente l'esito per le potenze regionali e globali di questa guerra. Chi ha vinto questa guerra, e questo è fondamentale averlo presente, questa guerra di fatto è stata vinta da un lato da Israele e dall'altro dalla Turchia. I soggetti che prima della guerra civile siriana e che durante la guerra civile siriana erano coinvolti nel conflitto, e penso alla Russia e penso all'Iran, ne escono completamente distrutti dal punto di vista del loro potere sull'area, e oggi si apre un nuovo scenario che è quello di una Turchia e un Israele che estendono anche fisicamente i loro confini, si avvicinano e arrivano quasi a toccarsi sul territorio siriano. È importante ricordare che c'è Israele, a parte i primi bombardamenti subito nel dicembre 2024 sulle basi siriane, ma di recente ha bombardato una base in cui erano presenti militari turchi. Questo tipo di confronto potrà andare sempre più a scaldarsi, e questo è importante tenerlo presente.

0: la combattente che viene, il cui cadavere viene buttato giù da un palazzo, tutto il movimento delle trecce che ne è sorto a livello globale. Ecco, quello era un rischio estremamente concreto in quella fase lì, e l'altro esito che non si è realizzato era un prosieguo dello status quo, ovvero forze siriane democratiche, amministrazione autonoma, sostenute de facto dagli Stati Uniti, che avrebbero potuto estendere ancora di più il loro controllo di nuove aree. Questi due esiti non si sono dati, quello che si è dato è una cosa in mezzo: gli Stati Uniti che decidono a un certo punto di sostenere un nuovo soggetto politico, Ahmed al-Shara e Hayat Tahrir al-Sham, e le forze politiche curde che, diciamo, con estrema responsabilità decidono che non vogliono sacrificare il proprio popolo, e però da un punto di vista di forza riescono a ottenere una serie di concessioni che al-Shara non avrebbe mai fatto. Questo risultato di compromesso è stato ottenuto di fatto con la resistenza militare del popolo curdo, non solo curdo, però nelle aree a maggioranza curde, contro l'invasione di al-Shara.
1: Qual è la valutazione del movimento rivoluzionario, del movimento di liberazione curdo rispetto a questi sviluppi? Come vengono inquadrati e qual è a questo punto la prospettiva del movimento in Siria e ovviamente, come già dicevi, non soltanto in Siria a questo punto?
0: Allora, una prima cosa che va detta da questo punto di vista, che forse noi non siamo tanto abituati da queste parti a tenere presente, è che oggi il primo risultato è che i curdi in Siria non sono più un blocco politico marginale periferico, ma l'integrazione permette, ovviamente si tratterà di una lotta dura, di anni, ma apre alla possibilità di diventare un attore politico su tutto il territorio siriano, di poter agire come soggetto politico con i vari partiti, le varie proposte ideologiche e organizzative del movimento su tutto il territorio siriano. Se si va verso una Siria, una repubblica più o meno democratica, quello sarà l'oggetto del contendere, allora i curdi non saranno più, perdendo il controllo militare effettivo su un'area specifica, potranno competere per la gestione e il governo politico all'interno di tutta la Siria. E questo è un primo passaggio. Una seconda cosa da tenere presente è che questo processo di integrazione, che è gemello del processo di integrazione in Turchia, lo scioglimento del PKK eccetera, di cui immagino gli ascoltatori e le ascoltatrici abbiano qualche nozione, il processo di integrazione va visto da un punto di vista storico come una necessità oggi. Oggi la ristrutturazione del Medio Oriente portata avanti dagli Stati Uniti, dalle forze della NATO, dalla Gran Bretagna, che vediamo sempre poco apparire sugli schermi, ma in realtà gioca parecchio da più di un secolo in quell'area e continua a giocare il suo ruolo. Questa ristrutturazione generale della regione ha messo in chiaro che combatterà con qualsiasi mezzo necessario i soggetti politici non statali armati. Quello che noi vediamo oggi è anche un'altra integrazione, che non viene chiamata in questo modo, e perché in effetti è un po' diversa, che è quella di lo smantellamento di Hamas come struttura militare e di Hezbollah in Libano. Noi dobbiamo considerare che quello che sta avvenendo in Siria, quello che è avvenuto oggi, è stato dichiarato che è avvenuto in Siria con le forze siriane democratiche, è un passaggio che altre forze analoghe dal punto di vista di, appunto, essere attori non statali armati stanno vivendo, ma da punti di partenza di molta maggiore debolezza. Se oggi guardiamo il passaggio a cui sta passando Hamas in Palestina, è di fatto un'integrazione, o meglio uno scioglimento all'interno delle logiche di uno Stato che cambierà, ma senza poter contrattare assolutamente nulla. Faccio un parallelo piuttosto netto, nel senso che il genocidio che è avvenuto a Gaza e che si sta di fatto protraendo sia a Gaza che in Cisgiordania era un esito estremamente possibile per il popolo curdo e per la regione che siamo soliti chiamare Rojava. Oggi le potenze regionali e mondiali sono dispostissime ad arrivare fino al genocidio. Oggi non è la prima volta, un secolo fa è già avvenuto, poi noi ce le scordiamo, però il popolo curdo è stato vittima di genocidio da parte di Saddam, l'Iran ha agito in maniera analoga in altre fasi storiche. Quindi la scelta era per le forze siriane democratiche tra il martirio del proprio popolo, ed era una scelta possibile. Il popolo era disposto a combattere fino all'ultima goccia di sangue, e c'è stato un intervento politico da parte delle forze siriane democratiche e anche da Abdullah Öcalan dall'isola di Imrali, che ha imposto alla Turchia un meeting. Diciamo, la firma del trattato del 29 gennaio è venuta in conseguenza al fatto che Abdullah Öcalan ha imposto alla Turchia di chiamare un meeting tra forze siriane democratiche, al-Shara, la Turchia e un rappresentante di Öcalan, per risolvere la situazione e per chiudere la guerra in Siria. Dico Öcalan l'ha imposto perché ha detto alla Turchia: o voi fate questa cosa qua, o si interrompe la via del genocidio in Siria, oppure salta il processo di integrazione e lo scioglimento del PKK in Turchia. Quello che i movimenti

0: popolari, sociali, politici, diciamo, non, gli attori non statali in Medio Oriente oggi sono chiamati a fare per ragioni storiche, e trovare delle vie, delle nuove strategie di liberazione che non facciano più unico affidamento, che non mettano più al centro la guerra di liberazione nazionale.
1: Hai fatto un parallelo tra quello che sta avvenendo in Siria e il processo di pace tra Turchia e Partito dei Lavoratori del Kurdistan all'interno della Repubblica di Turchia, dello Stato turco. Da questo punto di vista abbiamo sentito più volte, non soltanto Abdullah Öcalan, ma anche rappresentanti dello stesso partito DEM o altri rappresentanti delle istituzioni del movimento confederale, parlare di lotta politica con strumenti democratici e non armati, sia per quanto riguarda la Turchia che per quanto riguarda la Siria. Dicevamo della prospettiva del movimento, dunque la prospettiva in questo momento del movimento curdo è questa.
0: Sì, assolutamente questa è la prospettiva, anzi c'è Öcalan e il movimento parlano di un cambio di strategia, si passa dalla strategia della guerra di liberazione nazionale alla strategia della politica democratica. Questo è importante, probabilmente spendere un paio di parole, perché che cos'è la politica democratica in generale, ma nello specifico quando il movimento usa questo termine. Si parla di smettere con la guerriglia, perché come dicevo prima si è giunti a una situazione di stallo, non si riesce a ottenere la liberazione, la libertà della società, la liberazione del popolo curdo con la guerriglia, e si passa a quelle che sono le forme che noi conosciamo abbastanza bene, poi con alti e bassi si può discutere quanto nel nostro paese noi siamo stati in varie fasi in grado di utilizzare le forme della politica democratica, però diciamo il movimento oggi è chiamato da Abdullah Öcalan e dalla sua leadership a dire: da oggi in poi la libertà del popolo curdo ce la conquistiamo, la lotta la portiamo avanti con i mezzi della politica democratica, ovvero sicuramente anche le battaglie parlamentari. Oggi si discute di cambiare la Costituzione della Repubblica per inserire la questione curda e il riconoscimento del popolo curdo in prima istanza e poi anche delle altre minoranze all'interno della Costituzione della Repubblica, ma poi soprattutto la partecipazione della società curda e turca alla vita politica. Quindi Öcalan fa esplicito riferimento a scioperi, a mobilitazioni generali, al lavoro culturale, eccetera. Noi voglio fare questa precisazione perché credo, cioè mi è parso negli incontri che stiamo avendo e nelle discussioni con compagni e compagni in giro per l'Italia, a volte non si coglie bene il significato di questo aggettivo democratico. Dal punto di vista del movimento, per come il movimento usa l'aggettivo, fa parte, è una tecnica, è una tattica, è un mezzo della politica democratica fare un picchetto davanti a un magazzino, entrare al cantiere di Chiomonte in massa, fare lotta parlamentare all'interno dell'Assemblea nazionale, eccetera. Questa è la politica democratica, che è radicalmente, diciamo strutturalmente differente da dover costituire un esercito che porta avanti una guerra simmetrica di guerriglia sulle montagne del Kurdistan. Questo è il grosso passaggio. Colgo l'occasione, giusto perché potrà aiutare le ascoltatrici, gli ascoltatori che vorranno approfondire, potrà aiutare a capire questo passaggio. Öcalan ha scritto un nuovo manifesto politico per questa nuova fase, che sarà disponibile in italiano entro la fine del 2026. Colgo l'occasione per dirlo.
1: Dunque mi pare di capire che tutto quello che c'è stato prima nella storia di questo movimento, almeno sugli scenari di cui stiamo parlando, Turchia e Siria, questo per inquadrare meglio ciò di cui stiamo parlando, la lotta nelle decadi precedenti ha creato degli spazi nuovi a questo movimento. Penso che così si possa capire meglio, perché chi ascolta giustamente potrebbe pensare: sì, però stiamo parlando dello Stato turco, dello Stato siriano, quindi il movimento ora quindi vede evidentemente degli spazi per questo che prima non c'erano.
0: Assolutamente. Allora, la questione si può prendere da due lati, diciamo. Da un lato, quello che già dicevo sulla Siria. Oggi il popolo curdo, diciamo, come la dice il movimento, è l'esistenza del popolo curdo è stata dimostrata. La guerriglia in Kurdistan e la lotta anche della Daanes e delle forze siriane democratiche hanno dimostrato agli stati del Medio Oriente e anche alle potenze internazionali che il popolo curdo è un fatto, esiste, ha le sue forme politiche e la sua volontà di portare avanti una propria politica. E questo può sembrare banale, ma non lo è. Perché, ripeto, quello che dicevo prima, in Siria i curdi non erano cittadini, in Turchia la parola curda era vietata, si andava in carcere nel pronunciarla. Non è che oggi è tutto risolto, ma il fatto che il Parlamento turco, le forze di maggioranza del governo turco in questo momento parlino esplicitamente di risolvere la questione curda, ecco, questo è un risultato ottenuto con 40 anni di guerriglia. Non c'era un altro modo, dice il movimento, per ottenerlo quando abbiamo iniziato la guerriglia, e perché non c'erano altre vie. Ma noi non siamo dei guerrafondai, ci stiamo rendendo conto che non possiamo andare più in là con i nostri obiettivi, non riusciamo a costruire il socialismo con la guerra di guerriglia, e quindi abbandoniamo questo strumento che oggi per i nuovi scopi, per i nostri scopi attuali, non funziona più, e ne scegliamo degli altri. Quindi da un lato la realpolitik in parte che dicevo prima, dall'altro la questione profondamente ideologica di dire noi non possiamo ottenere i nostri risultati di una società libera che si autogoverna con una guerriglia sulle montagne.
1: Certo, in questo senso gli stati regionali, le potenze internazionali, dicevi, sono costretti oggi a riconoscere questo soggetto, non solo la società e il popolo curdo, ma anche questo soggetto politico, ovviamente. E a questo proposito chiudiamo tornando alle implementazioni e agli annunci di cui parlavamo all'inizio. Lo Stato siriano, per esempio, è costretto a fare i conti con questa realtà, e alla fine il compromesso cosa determinerà dal punto di vista pratico? Cioè questa integrazione dell'amministrazione autonoma delle sue istituzioni e delle sue forze militari come si tradurrà? Peraltro ne approfitto per un altro collegamento a quanto dicevamo prima. Mentre a livello ufficiale nei palazzi avvengono questi annunci, in tutti questi mesi è possibile seguirlo tramite i media locali, in realtà ci sono state continue anche manifestazioni e pressioni da parte della società stessa del Rojava e delle aree a maggioranza curda che hanno accompagnato queste trattative, questo processo fino adesso.
0: Assolutamente, il ruolo della società, e questo è il fulcro della nuova strategia, il ruolo della società si estende sempre di più all'interno della politica democratica, quando si passa da essere un soggetto militare che conduce una guerra contro uno Stato a un soggetto politico, espressione e organizzazione della società, ecco che la società prende sempre più spazio ed è sempre più determinante. L'esempio, il primo che mi viene in mente è che all'interno del processo di integrazione siriano, lo Stato siriano ha iniziato a mettere sulle istituzioni, le insegne delle istituzioni, ha iniziato a scriverle in arabo e basta. La popolazione del Rojava ha iniziato a fare delle manifestazioni, andare lì e staccare queste insegne perché non le riconosceva, e quella è la politica democratica, e questo, tutta questa partecipazione delle organizzazioni sociali è quella che va implementata sempre di più e che permette appunto il passaggio dal, diciamo, le forze militari di guerriglia o delle SDF passano il testimone integralmente alla società organizzata e alla lotta della società organizzata. Rispetto alla tua domanda su quali sono i passaggi specifici di implementazione di questa integrazione in Siria, ovviamente si tratta di un processo ancora in divenire. Io posso dire qualche cosa e in realtà fare qualche abbozzo su quello di cui si sta discutendo, o meglio quello che è pubblico di cui si sta discutendo. Sicuramente un passaggio fondamentale è l'integrazione delle SDF all'interno dell'esercito siriano, e l'aspetto cruciale è che le SDF vengono integrate in blocco. Sono state costituite 4 brigate all'interno dell'esercito siriano. Questo significa che non sono gli individui combattenti che vengono integrati appunto come individui, ma le brigate dell'SDF manterranno la loro catena di comando e saranno stanziate nelle aree dove sono, nelle aree appunto del nord-est della Siria, e questa è una grossa garanzia in questo senso. Un altro aspetto importante è che i funzionari dell'amministrazione autonoma manterranno i loro posti all'interno delle varie strutture burocratiche amministrative, inizieranno a recepire uno stipendio dallo Stato, inizieranno a essere funzionari dello Stato siriano, ma sempre quelle persone lì, quelle che ci sono ora. Un altro aspetto cruciale, tra i più delicati, su cui di più la società si è spesa, in realtà non soltanto in Siria ma anche con campagne in Europa e nel resto del mondo, è la questione delle YPG, delle unità di protezione delle donne, che il governo siriano non intende in nessun modo riconoscere. Oggi la notizia che abbiamo, però io riporto per quello che so, ma potrebbe, cioè è proprio uno degli aspetti più delicati, perché l'attacco alle donne è uno dei temi principali che il nuovo governo siriano non fa fatica a riconoscere, ecco. Quindi per l'integrazione delle YPG oggi si parla di 1500 militanti delle YPG che dovrebbero essere integrate nelle strutture di sicurezza, soprattutto nelle strutture antiterrorismo nell'area appunto del Rojava. Altri aspetti che ho già citato, ma li posso rimettere diciamo nell'elenco, è la questione della cittadinanza ai curdi, dell'aver dichiarato il curdo lingua nazionale. Questo è un aspetto su cui ancora si dovrà dare battaglia politica, perché ad oggi c'è un decreto presidenziale che dichiara il curdo lingua nazionale, ma sulla bozza di costituzione questo non è presente, e quindi il lavoro ad esempio di Ilham Ahmed, che entrerà a far parte, questo non è chiaro, devo dire, però diciamo che lavorerà, non è chiaro in che forma, però lavorerà alla stesura della costituzione, della nuova costituzione siriana. Ricordo che ad oggi il governo al-Shara è un governo di transizione, così si dichiara, ecco, dovrà essere scritta una costituzione, dovrebbe essere in atto i lavori di stesura di questa costituzione, e diciamo ci sono altre piccole cose, adesso in realtà non sono piccole, sono sostanziali, però come il fatto che il Newroz sia stata dichiarata festa nazionale, e queste sono diciamo ad oggi gli aspetti che più o meno si sanno. Ecco, l'ultima cosa magari che sicuramente importante mi viene da dire è che il governatore di Assa che verrà suggerito, il nuovo governatore di Assa che verrà suggerito dalla Daanes, dalle forze siriane democratiche. Quindi diciamo in generale la prospettiva ad oggi è che le aree curde verranno comunque governate e difese da curdi, però all'interno, non più in una dimensione autonoma, ma all'interno di un framework, del nuovo framework dello Stato siriano.
1: Una cosa che comporterà comunque, e ha già comportato ovviamente, anche delle perdite, chiaramente.
0: Assolutamente, diciamo per concludere magari il punto è che se l'amministrazione autonoma avesse voluto reagire come reagisce uno Stato a un'aggressione di un altro Stato, quello che dicevo prima, l'esito sarebbe stato quello del genocidio, e c'era questa possibilità. Il governo siriano ha attaccato come Stato esterno di fatto i territori della Daanes, partendo da sud, dall'Eufrate, nei territori a maggioranza araba, Raqqa, Tabqa e Deir ez-Zor, e se l'amministrazione autonoma avesse voluto reagire come uno Stato avrebbe cercato di difendere quei confini, e oggi saremmo in una situazione completamente diversa, probabilmente parleremmo di una Gaza 2. È chiaro che se non reagisci come uno Stato poi ti confronti con appunto, da un lato perdi militarmente dei territori, ti ritiri, nel senso che le forze siriane democratiche si sono ritirate, ci sono state anche grosse defezioni da parte delle forze siriane democratiche che stavano appunto nelle aree a maggioranza araba. Dall'altro ovviamente nel compromesso, nell'integrazione con lo Stato, la Daanes, che oggi non esisterà più, ha ceduto al controllo statale ad esempio i pozzi di petrolio che controllava, così come la responsabilità sulle prigioni e sui campi in cui sono trattenuti gli ex miliziani dell'ISIS, e non lo so, un'altra cosa che mi viene in mente sono le frontiere, i passaggi di confine con il Kurdistan iracheno, che non è una piccola questione burocratica, da lì passano tutto il commercio estero, passa da quei valichi di frontiera lì, e oggi questi aspetti diventeranno tutti sotto il controllo dello Stato siriano, con il compromesso che i funzionari che lì stavano per l'amministrazione autonoma rimarranno lì invece facendo le veci dello Stato siriano.
1: Ecco, l'ultimo aspetto forse che non abbiamo toccato, che mi sembra però centrale, collegato a quello che già citavi della lingua, che però mi sembra che sia al centro di queste trattative tra Damasco e l'amministrazione autonoma del Rojava fin dall'inizio, è quello dell'istruzione invece.
0: Questo sì, questo è un campo che non ho citato perché su questo non si è giunti a un punto, ma o meglio ad oggi quello che si sa è che lo Stato garantisce 2 ore, mi sembra, a settimana nelle scuole, però prendetelo con le molle, ecco, comunque non un'educazione integrale in lingua curda per i bambini curdi e le bambine curde. Questo sarà un campo di battaglia duro, su cui interverrà sicuramente anche le figure istituzionali, Abdi, Ahmed, ma soprattutto la società curda, esattamente come l'esempio di prima delle insegne e delle istituzioni. La lotta di tutti i pezzi della società, dalle famiglie agli insegnanti ai bambini e le bambine stesse, sarà dura su questo aspetto. Questo è uno come tanti altri, nel senso l'integrazione apre una nuova fase di lotta, non c'è nessuna soluzione qua. Si apre una nuova cornice in cui gli strumenti della lotta sono diversi e sono strumenti più alla portata della società.
1: Mattia Berera, Accademia della Modernità Democratica, grazie di essere stato qui su Radio Onda d'Urto.
0: Grazie a voi, grazie a te, buona giornata.

Chiudiamo allora lo spazio approfondimenti di questa mattina su Radio Onda d'Urto, il focus delle 12 con il rapper curdo militante Serkado. Alle 12.30 la replica dei lavori e approfondimenti della redazione dei nostri collaboratori e collaboratrici, che ci condurrà fino alle 13 con l'aggiornamento delle notizie, il GR con i servizi.

Rimarremo in Medio Oriente anche con la replica, l'approfondimento che vi proporremo ora alle 12.30 in attesa del GR delle 13. Si tratta di una replica della trasmissione Il Mondo Nuovo, che va in onda alle 12.30 la domenica qui su Radio Onda d'Urto, curata dal POE, Politiche, Ontologie e Ecologie. Questa puntata parla del fare e creare musica dopo il genocidio a Gaza. Peraltro anche ci torneremo alle 13 con l'aggiornamento delle notizie. Anche nelle ultime ore, come tutti i giorni, si parla di pesanti bombardamenti e attacchi sulla striscia di Gaza da parte dell'esercito di occupazione e genocida israeliano.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Almanacco del cambiamento.
2: Rasild. Conversazione con Marco Colonna e Fabrizio Svea, musicisti.

dopo una serie di altri progetti innescati per perpetrare questa idea di indipendenza artistica, fondamentalmente. Questa è l'ultima cosa che è stata fatta, fondamentalmente è una sorta di etichetta discografica, ma in verità è un contenitore in cui poi io faccio convergere una serie di materiali che possono essere di scrittura, che possono essere di musica, insomma. Per cui comincia adesso, è stata un'idea abbastanza recente di mettere insieme le energie per seguire questa cosa qui. Il primo lavoro che ho deciso di portare avanti è questo lavoro in trio con Fabrizio e Alberto Masala. Entrambi conoscevamo Alberto, io ci ho lavorato tanto tempo, ho cominciato nel 2012, per cui qualche anno che ci frequentiamo, e come al solito io spingo Alberto per scrivere in questa fase, perché è un po' retinente. Abbiamo deciso di fare questo lavoro in trio con Fabrizio, che è questa opera che si chiama Rasil, che è uscita il 15 maggio, per ora digitalmente, poi uscirà il libro dei testi insieme al disco fisico nei prossimi mesi, con la partecipazione di Info Moto Shop, che è questa casa editrice, negozio di dischi e libreria indipendente di Bologna, e che insomma si occuperà di fare la stampa del libro fisico, e insieme questo, diciamo, bundle, adesso si chiama così, dovrebbe servire a contribuire a sostenere la causa palestinese in qualche modo, perché poi Rasil è una totale dedica alla questione palestinese, insomma. Rasil è l'ultima bambina che è stata uccisa prima del cessato il fuoco a Rafah, quindi diventa oggetto di queste lettere in qualche modo che Alberto scrive, che io e Fabrizio contribuiamo a rendere musica.

ma non si può cantare. Qui niente si fa canto. Solo il canto dei morti.

0: in questo caso anche la presenza di Alberto Masala è stato un gancio notevole per me, perché Alberto è una figura che, anche se a distanza, conosco da molti anni, frequentando la scena bolognese soprattutto tra la metà degli anni 90 e i primi 2000. Alberto era una figura di spicco, era impossibile non notarla, che altro. Quindi insomma la mia partecipazione è stata immediata, diciamo. C'è anche da dire, Marco, che non è la prima iniziativa che abbiamo sulla questione palestinese, no? Almeno insieme, diciamo.
1: Insieme, sì. Parliamo di Trame Alte, perché Trame Alte è l'ultima declinazione, ma insomma già con Unitic Society io, Fabrizio e Giulia Cianca abbiamo dato alle stampe questo lavoro che si chiama The Kite You Made, dedicato alla poesia di Alaver, con cui abbiamo raccolto fondi. Anche lì si trova sul Bandcamp di Neuratic Society. Io personalmente poi ho realizzato, con le classi di tecniche dell'improvvisazione di Siana Jazz, un lavoro dedicato alle poesie palestinesi, coinvolgendo tutti gli studenti del triennio di Siana Jazz, dove insegno, e con cui anche lì abbiamo raccolto fondi. Insomma, sì, è una storia che insomma da ottobre, ma anche prima, almeno personalmente, mi vede sempre coinvolto, calcolando che poi con Fabrizio insomma ormai è diventata una sorta di coppia di patto musicale, nel senso che spesso e volentieri si costruiscono percorsi e progettualità insieme per una visione affine del mondo. Quindi è venuto spontaneo fare questo lavoro e dare faro a Trame Altre attraverso la nostra collaborazione, aprendo alla partecipazione di Alberto.
0: Non potrò mai dimenticare quella mattina in cui il programma era vederci per una semplice prova e tu sei arrivato con un testo di Alarir, dice: no vabbè, oggi si lavora su questo, seduta di improvvisazione fiume su quel testo, e da lì poi lo svolgimento di un progetto che si è reso subito concreto.
2: Canto. La mia voce vorrebbe restare testimone della nostra vergogna,

0: canto. E insieme canteremo di un popolo ferito. Palestina, Palestina, Palestina, Filistin, Palestina, Palestina, Palestina.
1: Siamo stati concreti, poi nel nostro piccolo siamo riusciti a essere concreti, questo è già forse l'unica cosa che va difesa sul serio, il fatto che abbiamo fatto delle cose, insomma, cioè questo.
2: Devo riconoscere che Marco è una di quelle persone che nella relazione fra musica e azione politica è uno dei più fattivi che io conosca, onestamente. Nell'ambito della nostra scena musicale, musicisti con un'idea e la capacità di metterla immediatamente in atto non sono in molti, effettivamente, in termini politici, intendo.
1: Vediamo fino a che ciò fanno fa.
0: È ritornato il tempo.

0: Gli innamorati. Che mondo inventeranno?
1: Proprio improvvisatori puri, anzi rivendichiamo il fatto che l'improvvisazione sia un metodo completo e assolutamente esaustivo per rappresentare il nostro pensiero musicale, anche perché poi nel tempo, riflettendo su questa pratica che magari all'inizio delle nostre carriere, almeno della mia, sicuramente aveva tutto il fascino dell'eversione rispetto a del mio per altre cose, oggi diventa sicuramente materiale di riflessione profonda sui perché poi effettivamente uno la percepisce come ambito di eversione. L'improvvisazione si basa sull'ascolto, sul rispetto dell'altro, sul lavoro insieme, comunitario, senza gerarchie, quindi tendenzialmente è una rappresentazione perfetta del mondo che io vorrei. Quindi è normale che la rivendichiamo in un ambiente che sempre di più è lontano da questi valori, per cui assistiamo progressivamente a una normalizzazione dei percorsi improvvisativi attraverso delle forme più consuete, semplicemente perché gli spazi si sono radicalmente ridotti per esprimere questo tipo di concetti. Però sappiamo bene che una volta che uno capisce come è fatto e come risuona insieme all'arte che si è scelto per vivere, non può far finta che non esista, per cui continua a difendere, se ne prende cura, si sacrifica e va avanti. Questo è. Quindi io e Fabrizio tendenzialmente improvvisiamo, questo è il metodo con cui noi lavoriamo. Però poi cosa significa? Per me Fabrizio è una condivisione molto profonda di tantissimi riferimenti, tantissime riflessioni, tantissimi pensieri anche filosofici, se non proprio anche squisitamente politici ed esistenziali, per cui sì, improvvisiamo, ma insomma detta così potrebbe essere un po' riduttivo del percorso che stiamo facendo, insomma, però sì, insomma, poi quando si ha la fortuna di incontrare una persona con cui poter condividere molto, è normale che la musica, la pratica, quindi la prassi proprio dell'azione musicale insieme, sale talmente tanto di livello che si ha la percezione di costruire qualcosa di veramente unico e raro, per cui lo si vorrebbe fare in continuazione per incontrare poi tutte le persone meravigliose o meno meravigliose ma interessanti che ci capita di incontrare. Quindi io e Fabrizio abbiamo ormai una lunga storia di incontri in cui questo duo si apre a situazioni differenti con altri interventi, per cui abbiamo cominciato lavorando insieme alla cantante Giulia Cianca, poi abbiamo lavorato per un concerto insieme a Antonello Salis, poi abbiamo incontrato ultimamente il grande maestrissimo Fred Fritto, per cui cioè, insomma, continuiamo a essere struttura aperta, rivendicando il fatto che io e lui suoniamo insieme perché effettivamente ci ritroviamo ad avere una sintonia molto profonda come esseri umani, poi principalmente. Quindi questo è il nostro lavoro, improvvisiamo, quindi non lo sappiamo quello che faremo, lo sappiamo soltanto nel momento in cui esiste quello che facciamo.

pioveva fuoco al cielo sotto il massacro dei bombardamenti. Le urla nel silenzio, la vita era finita e la paura aveva ucciso il cuore.

0: non nel mio nome, vi scuoterete di dosso le macerie, crescendo i vostri figli nell'orrore. Non nel mio nome avrete il vostro cibo coltivato sui morti. Saprà solo di morte.
1: Non lo sappiamo, ma di una cosa siamo abbastanza sicuri, che ci ascoltiamo. La chiave poi di fatto è quella dell'ascolto. Quando si improvvisa ognuno dice la sua, prendendosi le proprie responsabilità, perché come diceva qualcuno, nessun suono è innocente. Si dialoga e soprattutto ci si ascolta. Tramite l'ascolto la musica si sviluppa nella maniera più naturale possibile.
0: E piange Gaza. E fa male. E crolla. In singhiozzi di pietra. Io, qui, restituisco la mia specie, la sua angoscia straziante, è il tempo di pazzia senza speranza. Come lo specchio che riflette assenza, come lo specchio, voi insegnate il silenzio alle domande. Abbiamo più nemmeno verità.

0: villaggi morti risuoneranno per l'eternità. Ancora, del frastuono di mille urli senza soluzione.
1: Alberto è un grandissimo performer, quello è sempre stato. Poi c'è come dire, una serie di trasformazioni del suo atto performativo, però ha una fortissima componente ritmica, una componente musicale nel suo modo. La sua poesia è canto, questo lui l'ha sempre rivendicato ed è totalmente evidente nella costruzione proprio delle metriche, la costruzione dell'utilizzo del verso, l'utilizzo di alcune parole, il senso al centro di ogni riflessione, cioè le sue immagini non sono mai accademiche, sono sempre reali, materiche quasi. È il poeta perfetto con cui agire nell'improvvisazione, perché poi ha un grande ascolto, una grande capacità di essere in relazione con quello che succede, ha un moltissimo rispetto per la musica come elemento. È facile lavorare in questo modo con Alberto. Non so, Fabrizio, io
2: ci hai lavorato molto, per me era la prima volta, ma l'ho trovato veramente molto naturale, a partire dalla relazione col timbro della sua voce, la presenza della sua voce, il corpo, il peso e il movimento. I testi li conoscevo perché li avevo letti. Non nascondo, poi nell'atto di improvvisare con lui a volte il contenuto andava in secondo piano, ma in termini di percezione nel momento stesso la voce, il peso della parola e il movimento rendevano il mio approccio veramente sì, naturale.

0: qui scorre il vostro flusso di follia. La sua corrente è un fiume senza mare, di ombre senza corpo, che scorrono col sangue delle bombe tra le due rive della mia tristezza.
1: È chiaro che la poesia e la musica non sono cronaca, per quanto partano da un'evidenza di quello che succede nel contemporaneo, non sono cronaca. Per quanto ci sia questo omaggio a questa bambina, non è la cronaca di un'uccisione ferale, è il racconto della sensazione che, senza far finta di non esserlo, di come occidentali, però appartenenti al Mediterraneo, ci troviamo a vedere e a vivere questo da lontano, chiaramente, però con questa grande vergogna, questo insopportabile senso di inadempienza. E quindi di questo parla dell'umanità e quindi della nostra fragilità, cioè il fatto di poter essere solidali ma anche inadempienti, di poter essere sicuri di quale sia la giustizia e di come venga in qualche modo negata ogni giorno da anni ormai, e però allo stesso tempo il credere che un racconto poetico, un racconto musicale possano ancora essere uno strumento reale per prenderci cura anche di fronte a un abominio come quello che sta accadendo. È questa la fragilità, no? Cioè non c'è forza nella resistenza, forza bruta, c'è umanità. Questo, almeno per me, è la più grande lezione che il popolo palestinese continua a urlare al mondo da 80 anni. Oggi leggevo Darwish, no? Che scrive: a Gaza continueranno a farsi esplodere, ma non è perché vogliono morire, è proprio perché è l'unico modo per dire al mondo che hanno il diritto di vivere, no? E affacciarsi non può passare soltanto esclusivamente attraverso il concetto di cronaca e condanna, perché poi la condanna ovviamente c'è, però è una condanna che riguarda tutti, no? È una condanna che riguarda noi, che riguarda il nostro ruolo nella società, che riguarda il nostro sistema economico. Questo senso di vergogna, di frustrazione anche del lavoro lo tira fuori enormemente. È un testo politico nel senso più profondo del termine, è un testo etico nel più profondo senso del termine. Questo, quindi, la fragilità c'è, per me è diventato un punto focale della mia riflessione proprio umana. Il concetto della fragilità è un valore incontrovertibile da difendere, dare un valore alla fragilità, perché tendenzialmente nega tutto quello che è il valore di quello che ci circonda. La nostra musica non è gerarchica, non perché la rinnega la gerarchia, ma perché non esisterebbe in questi termini con una gerarchia. Come dice Fabrizio giustamente, nessun suono è innocente, ma nessun pensiero lo è, nessun uomo è innocente. Adesso la questione è come prenderci cura dei nostri fratelli, capire che quello che sta succedendo è molto più profondo, per quanto ce lo vogliano raccontare come l'ennesima cronaca di qualcosa di lontano, è veramente molto più profondo e sta ridefinendo tanto. Questa distanza del mondo artistico, questa incapacità di prendere una posizione chiara, questa paura di esporsi è punto di riflessione totale e definitivo che non potrà essere risolto in pochissimo tempo.
2: Noi siamo il grido, altissimo e feroce, di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido, altissimo e feroce, di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido, altissimo e feroce, di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce.
3: comunque dalla nostra posizione di musicisti, a cronaca non ci compete, ci possiamo permettere la critica nella cronaca, ma non è il nostro compito. Noi possiamo appunto rimettere in discussione la questione dei valori e quindi riportare enfasi su parole come fragilità, poesia, e vi assicuro che non è un'operazione facile dopo Gaza. Questo è quello che possiamo permetterci di fare, che proprio mettendo in scena anche la nostra fragilità. Uno dei momenti veramente più toccanti, mentre registravamo la musica e le parole di Alberto, è quando Alberto chiede scusa.
1: Perdona Palestina.
3: Perdona Palestina.
2: Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
2: Tredici in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della mattina, i titoli di questo martedì 1° di settembre. Violenta aggressione israeliana contro Gaza, sia via cielo che via terra, una decina lì è vittime, sentiremo Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Fermo poi in Libano, dove slitta ancora il terzo round dei negoziati fra Tel Aviv e Beirut, previsto in questi giorni a Roma. In Libano si trova in visita l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, l'abbiamo raggiunta ai nostri telefoni. Torneremo poi a Piacenza, dove ieri è morto un corriere di BRT, la Filt CGL, oggi era in presidio sotto la prefettura, ho tenuto un incontro con i vertici delle istituzioni locali, sentiremo al riguardo Karim Mansara, segretario della Filt CGL da Piacenza. Riaprono oggi formalmente le scuole, almeno per lavoratori e lavoratrici. Secondo l'FLCCGL all'appello mancano 200.000 posti di lavoro fissi. Si tratta infatti del precariato di Stato. A Venezia si sta discutendo la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Nel 2024 era stata bocciata per un solo voto all'esterno del Palazzo Fini a Venezia. Attiviste e attivisti dell'associazione Luca Coscioni, sentiremo Marco Cappato. E poi andremo in Siria mentre proseguono gli scontri a sud fra la comunità drusa e l'esercito. Si cerca di far marciare l'accordo di completa integrazione delle forze democratiche siriane all'interno delle forze armate del paese. Il punto con Mattia Berera, Accademia della Modernità Democratica. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Violenta aggressione israeliana via cielo e via terra contro Gaza. Dall'alba almeno 9 le persone ammazzate, fra loro 3 bambini, a cui aggiungere 10 pescatori lievemente feriti e poi rapiti in mare per aver cercato di fare il loro lavoro, cioè pescare nelle acque della striscia. Quando manca ormai un mese al terzo anniversario dall'inizio del genocidio israeliano, le vittime palestinesi ufficiali sono 73.500, 175.000 feriti. La novità negativa delle ultime ore è che si segnalano anche scontri sul campo con un gruppo di miliziani di Gaza al soldo di Tel Aviv, individuati a ovest di Gaza City dalle forze di Hamas. Poi sono arrivati droni e caccia israeliane a supporto dei loro mercenari. Su questo aspetto con noi c'è Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, corrispondente da Gerusalemme.
3: Non è cambiato nulla. Dopo il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani a Gaza, Israele ha allargato la zona che già controlla della striscia, passando dal 53% ad almeno il 60-63%. Continua le sue politiche. C'è il problema delle milizie mercenarie al suo servizio che compiono attacchi all'interno delle aree palestinesi. Insomma, sono diventate molto funzionali all'occupazione israeliana e in tutto questo appunto c'è una grossa disattenzione e l'idea che presto o tardi la trattativa riprenderà e che quindi verranno fatti dei passi in avanti per risolvere le questioni di Gaza ed avviare la ricostruzione. Niente di tutto questo, e sbaglia enormemente chi crede che se alle elezioni 27 ottobre uscirà vincitore l'ex generale Gadi Eisenkot, che è il grande rivale di Netanyahu ed è in vantaggio nei sondaggi, siccome viene definito un centrista, le cose dovrebbero cambiare in meglio. Invece è davvero un'illusione aspettarsi tutto questo.
2: Da Gaza alla Cisgiordania, almeno 3 feriti gravi, tra loro un bambino di 10 anni, per gli attacchi terroristici dei coloni fascisti che hanno colpito mezza West Bank da Ramallah a Nablus. Nel frattempo l'esercito israeliano ha rubato un'altra 40 di ettari di terra palestinese fuori Gerusalemme, dichiarandoli proprietà statale. Nel frattempo ancora da la Cisgiordania arriva una nuova denuncia della Commissione per gli affari dei detenuti, degli ex detenuti, per denunciare denunciare le condizioni drammatiche della prigione di Damona. L'ultimo rapporto diffuso oggi riguarda in particolare le donne palestinesi prigioniere. Abbiamo tradotto la parte centrale in italiano.
4: La commissione ha contezza di 92 donne palestinesi attualmente detenute nelle carceri israeliane e nelle strutture di detenzione, a cui aggiungere le persone di cui non si hanno notizie. In particolare, le donne detenute nella prigione di Damon in Israele stanno sopportando condizioni asfissianti, con la loro sofferenza aggravata dal sovraffollamento, dalla carenza di beni di prima necessità, cibo di scarsa qualità, negligenza medica e misure punitive. Le prigioniere confermano che queste condizioni stanno avendo ripercussioni pesanti sul loro benessere fisico e psicologico, rendendo sempre più difficile la loro detenzione. Il tutto peggiorato ulteriormente da quando il 19 agosto Ben-Gvir ha fatto irruzione nella prigione e si è vantato di essere direttamente responsabile dell'imposizione di restrizioni nelle prigioni israeliane. Questo mentre lanciava minacce contro detenuti e detenute.
2: Di Cisgiordania e di coloni si parla in questi minuti anche al Consiglio della Difesa dell'Unione Europea, dove diversi paesi, però capitanati dalla Germania,

0: forse a metà o a fine mese, per l'opposizione di Tel Aviv, che vuole sostanzialmente non un accordo ma la resa totale del fragile governo di Beirut. Proprio a Beirut si trova fino a venerdì una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra e Assopace Palestina. Abbiamo sentito dal Libano l'europarlamentare di AVS Benedetta Scuderi.
1: Noi siamo arrivate ieri qui in Libano per appunto portare avanti questa missione Occhi in Libano, per mettere un po' luce su quello che sta avvenendo in questo paese. Il Libano è un paese molto piccolo, ma è il secondo paese al mondo per percentuale di rifugiati che ospita. È un paese che si trova tra varie crisi, perché da una parte c'è la Palestina, anche i rifugiati palestinesi che vengono qui per trovare accoglienza e rifugio, dall'altra c'è la Siria e dalla crisi del 2011, dal conflitto, più di 1,5 milioni di siriani sono entrati in Libano, adesso piano piano stanno tornando in Siria. Noi abbiamo deciso di venire qui per poter parlare con le persone, con le organizzazioni, con la società civile, con le istituzioni, per capire come le istituzioni internazionali, ma soprattutto istituzioni come l'Unione Europea, devono rapportarsi e devono agire per evitare che la situazione scali e vada a peggiorare, ma anche per capire delle situazioni locali.
0: Noi restiamo ancora nello stesso quadrante globale, con la tensione che resta altissima fra Stati Uniti ed Iran. Nella notte, nei pressi dello stretto di Hormuz, una petroliera saudita è stata raggiunta da almeno 3 proiettili sparati dalla costa iraniana. Negli Stati Uniti invece si è dimesso il segretario dell'esercito Driscoll, da mesi in tensione proprio sull'Iran con Exet, il braccio destro e armato di Trump. A Trump, da Teheran, si rivolgono il ministro degli esteri Araghchi e il presidente Pezeshkian, l'ala pragmatica del potere iraniano, invitandolo a riprendere gli impegni presi solo pochi mesi fa con il memorandum. Trump per ora non risponde e quindi volano, spinti dai raid su Hormuz, gas, petrolio e titoli di Stato. Secondo il think tank Oxford Economics si può attendere una più 30% delle bollette del riscaldamento da qui a dicembre. In Italia, in realtà, già negli ultimi 5 anni, e lo dice il Sole 24 Ore, i beni di prima necessità hanno subito aumenti analoghi, in media del 29,5%, un effetto sia dell'inflazione al 21%, ma anche della speculazione. I picchi più elevati di aumenti riguardano verdure e ortaggi, più 40%, il caffè più 51% e l'olio più 47%. Il cosiddetto paniere base, 31 prodotti indicativi della spesa settimanale di italiane ed italiani, dal 2021 ad oggi è passato da 100 a 129,5 euro. Non va meglio, anzi, sul fronte carburante. La benzina in autostrada è stabilmente sopra i 2,1 euro al litro, il diesel sopra i 2,2 euro al litro. Passiamo ora alla crisi climatica, che perdura con temperature totalmente fuori scala anche in questo settembre. Un vasto incendio che minaccia direttamente la cittadina siciliana di Taormina. Effetti molto pesanti anche su chi è costretto a lavorare in cantieri, campi, serre, tetti e strade. Da giugno ad oggi, secondo il Fatto Quotidiano, sono almeno una ventina gli omicidi sul lavoro direttamente collegabili alle alte temperature. L'ultimo, con ogni probabilità, è avvenuto ieri a Piacenza, dove morto per un infarto un corriere BRT di 42 anni. Era l'ultimo giorno di lavoro precario. Iscritto alla FILT CGIL proprio perché precario e sperando nel rinnovo del contratto, non aveva partecipato allo sciopero che si è tenuto ieri del sindacato confederale, tornato questa mattina sotto la prefettura di Piacenza contro i carichi e le condizioni di lavoro imposte dall'azienda della logistica e dei suoi appaltanti, dove è morto di lavoro Pasquale Andriotta. I lavoratori e il sindacato hanno tenuto in mattinata un incontro in prefettura. Comandata, lo abbiamo chiesto da Piacenza a Karima Mansara, segretario provinciale della FILT CGIL.
2: Oggi abbiamo avuto l'incontro con la prefettura di Piacenza e abbiamo denunciato in modo deciso le condizioni di lavoro nell'appalto Bartolini di Piacenza. Abbiamo chiesto un intervento ispettivo, perché sono le condizioni di lavoro sono inaccettabili e la sicurezza sul lavoro per noi è un tema imprescindibile da qualsiasi cosa che sta succedendo in questi giorni qua, perché un lavoratore è morto, ha lasciato 3 figli orfani, e per noi questa cosa qua non deve mai più succedere, perché le condizioni di sovraccarico, di calore e di non sicurezza hanno purtroppo, secondo noi, è stata una concausa fondamentale.

0: dell' avvenuto decesso del lavoratore. La prefettura si è impegnata, ovviamente ha ascoltato, ha registrato le nostre richieste e si è impegnato ad attivare le dovute enti ispettivi.
1: Ancora lavoro, ma andiamo nelle scuole che riaprono oggi ufficialmente per lavoratori e lavoratrici. Secondo l'FLC-CGIL l'anno si apre con oltre 200.000 precari e precarie fra docenti e data stipendi fra i più bassi d'Europa e continua perdita del potere d'acquisto senza alcun piano di stabilizzazione né investimenti strutturali. Con l'inizio breve della discussione sulla legge di bilancio, l'FLC-CGIL annuncia una mobilitazione per chiedere risorse aggiuntive, stabilizzazioni e il giusto riconoscimento al lavoro e alla conoscenza. Nulla di tutto questo, comunque, crisi internazionali, carovita, precarietà, la crisi climatica, gli omicidi sul lavoro, i salari da fame, interessa davvero il governo Meloni in campagna elettorale e propagandistica permanente. Mentre in questi minuti scade il termine per presentare emendamenti sulla nuova legge elettorale truffa, il governo ha deciso di aggiungere altre 2 settimane alla sospensione di Schengen verso la Spagna, sospensione iniziata il 1° di agosto. In un mese sono solo 31 le persone respinte. Madrid risponde annunciando analoghi controlli sugli arrivi dall'Italia. Andiamo a Venezia, dove attivisti e attivisti dell'associazione Luca Coscioni sono in presidio a Palazzo Ferrofini. Qui oggi il Consiglio regionale Veneto discute e poi voterà la proposta di legge sull'iniziativa popolare per il fine vita. A poca distanza ci sono pure gli integralisti e oscurantisti cattolici, i cosiddetti e autonominatisi provita. Il voto di Venezia è il secondo in pochi anni. Nel 2024 il testo infatti era stato cassato per un solo voto. La voce di Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni da Venezia.
2: Le consigliere e i consiglieri regionali come persone scelgano di ascoltare la sofferenza dei malati e di occuparsi di quello più che delle direttive, degli ordini di partito, di coalizione, di disciplina. Se sarà approvata ci sarà innanzitutto la conferma del ruolo indispensabile della sanità pubblica e quindi della responsabilità. Quello di oggi è un voto di responsabilità. Ciascuno ovviamente si assume la propria.
1: Torniamo all'estero, Ucraina sotto le bombe, nella notte 12 le vittime fra le regioni di Kiev e quella di Odessa. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno attaccato il porto di Ust-Luga vicino a Leningrado, provocando un vasto incendio, chiuso per ora il non distante aeroporto di Pulkovo. Più a ovest invece alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo in Lettonia ed Estonia con i caccia della NATO che si sono alzati nei cieli. Sempre sulla fronte internazionale protesta dell'Unione Europea per la presenza della Russia alle G20 Finanze negli Stati Uniti, la prima volta nella guerra lanciata da Mosca. C'è poi una vicenda che riguarda invece l'asse fra Mosca e Roma. Il Cremlino ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto la portavoce Zakharova. Noi pensiamo a Roma, non a Mosca o a Kiev, la replica di Crosetto. Ancora dall'Europa c'è un 43enne arrestato per la sparatoria alla termine del Larau Rave Volume 7, festival di musica al techno avvenuto all'interno dell'ippodromo della città svizzera dell'Argovia. Qui è morta la 22enne abruzzese Maria Spinelli, 7 i feriti non gravi. Sono stati ritrovati nella notte bossoli di almeno 2 armi, una pistola ed un fucile, in luoghi differenti dell'area verde, dove al momento degli spari erano rimaste poche centinaia di persone, rispetto alle 3.000 presenti poco prima durante il festival. La polizia ha 3 ipotesi, un attentato terroristico che con il passare delle ore perde però forza, un raptus omicida o un'attività criminale, come ad esempio un regolamento di conti nell'ambiente della malavita. Così ha dichiarato ieri in nottata il comandante della polizia cantonale svizzera Michel Leupold. Andiamo in Siria partendo da quello che è accaduto nel sud del paese, un morto e 10 feriti e il bilancio degli scontri nella notte tra le forze governative, cioè gli ex jihadisti sunniti e i combattenti drusi a Sweida, una regione a maggioranza drusa, assediato ormai da un anno dall'esercito di Al-Jolani, che nel frattempo è reduce, poche settimane fa, dall'accordo per la completa integrazione delle forze democratiche siriane, le forze militari dell'amministrazione autonoma del Rojava all'interno dell'esercito di Damasco. Si tratta dell'implementazione di uno dei punti centrali dell'accordo dello scorso 29 di gennaio, dopo settimane di scontri armati tra Damasco e la stessa amministrazione autonoma del Rojava. Il punto con Mattia Berera dell'Accademia della Modernità Democratica ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Lo abbiamo raggiunto nei giorni scorsi, oggi abbiamo mandato in onda l'intervista a completa, ora invece il servizio in formato breve.
3: I curdi in Siria non sono più un blocco politico marginale, ma l'integrazione permette, ovviamente si tratterà di una lotta dura, apre alla possibilità di diventare un attore politico su tutto il territorio siriano. Una seconda cosa da tenere presente è che questo processo di integrazione, gemello del processo di integrazione in Turchia, lo scioglimento del PKK, va visto da un punto di vista storico come una necessità. Oggi la ristrutturazione del Medio Oriente portata avanti dagli Stati Uniti, dalle forze della NATO, ha messo in chiaro che combatterà con qualsiasi mezzo necessario i soggetti politici non statali armati. Le potenze regionali e mondiali sono dispostissime ad arrivare fino al genocidio, quindi la scelta era per le forze siriane democratiche tra il martirio del proprio popolo, ed era una scelta possibile. Il popolo era disposto a combattere fino all'ultima goccia di sangue. C'è stato un intervento politico da parte delle forze siriane democratiche e anche da Abdullah Öcalan dall'isola di Imrali, che ha detto alla Turchia: o si interrompe la via del genocidio in Siria oppure salta il processo di integrazione e lo scioglimento del PKK in Turchia.
1: Sempre dall'Asia, ma più a est, è salito a 987 il numero dei morti per le inondazioni di acqua, ghiaccio, roccia e detriti in Nepal. Considerando le 16 vittime accertate in Tibet, il numero complessivo supera quota 1000, 4500 i dispersi, 12.000 invece le persone salvate sul lato nepalese. Dall'Asia agli Stati Uniti sale a 2 morti e 15 dispersi il bilancio di altre inondazioni, quelle del Grand Canyon, uno dei luoghi simbolo del turismo negli States. Le inondazioni sul fondo valle hanno colpito in particolare il Phantom Ranch, l'unica struttura ricettiva al bordo del Grand Canyon, dove si arriva solo a piedi o navigando il fiume Colorado. Qui è stato ritrovato il corpo di una delle vittime, una 46enne statunitense. Per la seconda vittima invece non sono ancora state diffusi dettagli identificativi. Ancora America, ma andiamo in Guatemala. Qui le associazioni dei camionisti hanno fatto partire da mezzanotte blocchi su una ventina di grandi vie di comunicazione. L'obiettivo è paralizzare il paese contro l'aumento dei prezzi dei carburanti che scatta oggi. Bloccato anche l'aeroporto internazionale Mundo Maya di Petén. Le associazioni padronali, in particolare quelle potentissime agricole, hanno chiesto esplicitamente a polizia ed esercito di sgomberare i camionisti. Dalla Guatemala a Cuba, devastata ma non piegata da oltre 60 anni di infame blocco statunitense, diventato ancora più asfissiante dal gennaio 2026, con lo stop totale al carburante e ai beni di prima necessità. Proprio a Cuba, in ospedale a La Habana, si trova ancora l'ex deputato dei 5 Stelle, ora vicepresidente dell'associazione Schierarsi, e giornalista Alessandro Di Battista. Le sue condizioni di salute restano critiche, ma è vigile e dovrebbe rientrare in Italia giovedì con un aereo ambulanza. Chiudiamo proprio dall'Italia. Qui è morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 65 nel Biellese. Bose era rimasta controllata da Bianchi fino al 2017, quando l'intervento di Papa Bergoglio lo aveva di fatto deposto. Nato nel 34 a Castel Boglione, nell'Astigiano, dopo la sostanziale cacciata da Bose, aveva fondato Casa Madia ad Albiano di Ivrea, aperta a uomini e donne laici alla ricerca, diceva lo stesso Bianchi, di una vita comune a servizio di fratelli e sorelle, soprattutto gli ultimi e i più poveri, luogo di incontro, fraternità e sororità, tavola approntata per la condivisione e lo scambio di parole, affetti e speranze. 13:21 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi eventuali ultime ore.
4: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 1 settembre 2026. Iniziamo con un'anticipazione: riapre lunedì 7 settembre lo sportello antisfratti tutti i lunedì sera dalle 19:30 alle 20 per chi ha problemi con l'asfitto, chi è sotto sfratto, chi non riesce più a pagare il mutuo, chi ha la casa finita all'asta. Appuntamento al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello riapre lunedì 7 settembre. E un'altra anticipazione riguarda invece a Milano domani, la festa di Rifondazione Comunista. Miracolo a Milano per una città che ti puoi permettere, dal 2 al 6 settembre al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa a Milano. Ricco programma di dibattiti, concerti, musica. Tutto il programma è su rifondazionemilano.it. Vediamo gli appuntamenti di oggi. Lo sportello Salute, SOS Sportello Brescia. Gli appuntamenti del martedì sono dalle 17 alle 19 in corso Luigi Bazzoli 79 presso il Punto Comunità a Brescia. Lo sportello che aiuta a far rispettare tempi per le visite e gli esami. Andiamo agli appuntamenti del MOCA, il Centro per le Nuove Culture, dall'1 al 3 settembre, Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride 2026 con maggiore consapevolezza. Tutti i giorni alle 16:30 e alle 18 al MOCA. E infine gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden. Il bacio della donna ragno alle 18:15. Alice nelle città di Wim Wenders alle 18:30. E sempre Alice nelle città anche alle ore 21 in versione originale sottotitolata in italiano. Tutto questo al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ed era questo anche l'ultimo comunicato di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Hello, mate. Ooh, boy. Yeah, I'm all right. 13:27, Radio Onda d'Urto, non abbiamo ultim'ora da proporvi. Un po' di musica, Shem 69, If the Kids Are Reunited. Arriva lo speciale Libreria in Festa, a seguire lo zibaldone della redazione, parleremo prima della storia del primo maggio. E poi invece andremo a rivivere insieme, pezzo per pezzo, la storia del 28 maggio 74, grazie al podcast realizzato ad hoc da Radio Onda d'Urto nel 2024, a 50 anni dalla strage fascista di Stato e della NATO di Brescia. Alle 16 invece il giornale radio, buon ascolto a tutti e a tutti, ci lasciamo proprio con gli Shem 69.

Ed eccoci qua, hola todes, buongiorno, polvere in festa, continua questa rubrica che vi propone il meglio della libreria del Gatto Nero. Quest'oggi vi presentiamo il meglio dell'incontro che tutti gli anni realizziamo in collaborazione con Maledizioni Officina Editoriale. L'incontro si intitolava Attraversare il Bosco, con tre ospiti, Silvia Trappa, Chiara Bastanotti e Anna Ditzel. In questo dialogo molto interessante noi continueremo a proporvi questi incontri almeno per questa settimana e poi a presto ritorneremo con le consuete rubriche della Polvere da Battaglia. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero.

0: E il titolo di questa sera è Attraversare il bosco, la cura come trasformazione. Nel guardare, nell'analizzare tutti e tre i libri, si trova che ogni parola ha una dimensione significante, ha degli elementi che poi si ritrovano, e l'incontro si può iniziare anche a sviluppare così, andando una parola per volta, provando a vedere i vari elementi che ci sono. Io partirei dalla prima, che è proprio l'attraversare. Etimologicamente è un movimento obliquo e un andare al di là di qualcosa, di un superare qualcosa. In tutti e tre i vostri racconti c'è un qualcosa da attraversare, c'è un movimento diverso rispetto a quello canonico delle vite canoniche, con cui fare i conti e provare a superare. Io vi chiederei di raccontarci brevemente le vostre storie e anche come si presenta questo attraversamento. Partiamo in ordine rispetto a dalla più vicina alla più lontana. Silvia Trappa, Chiara Bastanotti e Anna Ditzel.
1: Buonasera. Nel mio libro, che si intitola Volte, l'attraversamento di qualcosa di oscuro come può essere un bosco è qualcosa di fondamentalmente molto simbolico. Quello che ho attraversato è un periodo un po' oscuro, direi, quindi il dolore fondamentalmente. È un dolore che attraverso proprio lo sviluppo di questo progetto mi sono accorta non essere mio, ma essere invece del mondo intorno a me. E quindi questo dolore, questa sofferenza ho dovuto attraversarlo nel vero e proprio senso del termine, cioè farlo mio, farlo sedimentare per poi poterlo buttare fuori e quindi poterlo elaborare in una qualche maniera.
2: Partendo dall'attraversamento, sì, questo fumetto che presento è Wawona e i cani blu, che è un libro di qualche anno fa e che nasce a sua volta da una storia ancora più vecchia che è stata la mia tesi di laurea all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ed era un grande libro, insomma, in cui avevo creato questo mondo fantastico immaginando un futuro molto lontano in cui il pianeta aveva già subito quello che stiamo attraversando adesso e che si era trasformato prima in un deserto, poi in una foresta immensa a causa dello scioglimento dei ghiacciai, e quindi il mondo che ho immaginato è un mondo fatto di foresta, quindi c'è tanta foresta da attraversare. Però questo libretto è uno spin-off di quella storia un po' più complessa, in cui vediamo una protagonista che è appunto Wawona, che insieme ai suoi compagni parte per questo rito di iniziazione in cui le giovani del gruppo devono piantare gli alberi per combattere appunto questa desertificazione. Ma quello che lei attraversa è in realtà anche la soglia verso un mondo altro, che non svelo troppo, però comunque l'incontro con un altro mondo.
3: Buonasera, io sono Anna Ditzel e ho scritto Strega di Frassino per Maledizioni, che è un breve racconto dell'orrore ispirato ad una storia del folklore del Trentino Alto Adige. E la storia in sostanza racconta di due ragazze, due musiciste, che di ritorno da una serata guidano in mezzo al bosco e lì sostanzialmente incontrano un demone. E la cosa è che attraversare vuol dire entrare ed uscire. Nel mio racconto le protagoniste non escono mai veramente dal bosco. Mi piace sempre molto rappresentare la natura nei miei lavori. In questo caso io volevo rappresentare un bosco che fosse proprio inquietante, quindi approfittare un po' dell'aspetto della favola, che comunque dà molta enfasi al bosco, al di là proprio della sua natura, proprio di vegetazione, diventa un personaggio a sé stante che anche raccoglie e permette di, diciamo, come dire, anche ampliare proprio la percezione dell'oscurità. Quindi sì, questo praticamente, diciamo, solo che invece di essere un punto di passaggio che le protagoniste attraversano e dal quale poi escono, finiscono per diventare un tutt'uno.
0: Io starei su quest'ultima suggestione che ci ha dato Anna, questo riferimento alle favole, perché tra l'altro si lega anche al discorso simbolico di cui parlava Silvia prima, perché da sempre il bosco ha questo elemento simbolico di luogo dove si sviluppa la trasformazione, dove si sviluppa il passaggio, dove c'è lo scontro tra la paura e la conoscenza. che è un elemento importantissimo in tutti e tre i vostri lavori, perché comunque la protagonista del fumetto di Silvia porta tutta una serie di paure legate al quotidiano. Vavona e le altre figure che all'interno del testo sono collocate attraverso dei pronomi neutri hanno questo racconto di questo mondo oltre che non devono superare assolutamente. Nel racconto di Anna c'è appunto questo incidente, c'è questo incontro col demone che genera comprensibilmente molta paura. Ecco, io vi chiederei come provare a trasmettere questo rapporto simbolico, come provate voi a rappresentare questo rapporto tra la conoscenza e la paura che può generare quel passaggio prima di arrivarci, e anche questo malessere emotivo che tante volte incontriamo nel nostro quotidiano, nel nostro rapporto con la paura.
1: Allora, sicuramente nella mia storia si sviluppa attraverso l'accettazione, su un cercare prima di tutto di ritrovare delle basi sincere, quindi parlo anche di una, ad esempio sono molto protagonisti i capelli in questo libro, che vanno a riprendere poi a livello simbolico proprio tutta quella che è l'iconografia legata alla Maria Maddalena Penitente, in particolare quella, diciamo, del più o meno del 1500, che veniva comunque anche associata alla figura di Eva, la grande peccatrice, e quindi attraverso questo, in un momento di instabilità, provare a ritrovare una fiducia anche in se stessi attraverso il rapporto con quello che è il proprio corpo, quindi un'accettazione di quelli che sono anche i miei e i nostri lati negativi. C'è una pagina del libro che usa il riferimento alla simbologia animale, utilizza la salamandra pezzata europea, che è l'unica salamandra velenosa, in cui appunto io dico che quando sono velenosa mi nascondo, quindi l'accettare anche gli aspetti più negativi della propria persona per poi riuscire appunto ad andare oltre.
2: Sì, nel mondo che ho creato la foresta coincide con il mondo, però mi interessa molto la simbologia sia della foresta che del deserto, che ho inserito in entrambi i libri. La foresta per me rappresenta il rimosso del nostro mondo, cioè quello che ha a che fare con le pulsioni, con l'esplorazione di una libertà personale, collettiva, che è stata fondamentalmente rimossa con la deforestazione e con il colonialismo in quasi tutto il mondo. Quindi la foresta è per me una cosa molto potente, per la mia protagonista è anche la casa, quindi il luogo sicuro che invece si trova a dover affrontare, cioè uscire, da cui deve uscire e incontrare appunto qualcosa di diverso che sconvolge il suo punto di vista sul mondo, perché a quel punto l'incontro col diverso è tutto quello che mi hanno raccontato è esattamente il contrario di quello che è per un'altra persona. Quindi sì, è la sicurezza, è l'ignoto e tante altre cose.
3: Quando realizzo i miei lavori di solito parto sempre da immagini che, diciamo, conosco, con cui sono familiari. Per esempio, le due protagoniste del racconto sono due mie amiche che si sono prestate ad essere ritratte, ad essere insomma utilizzate, diciamo, per questa storia, e anche i luoghi sono tutti luoghi a me familiari, che sono prevalentemente il sud della Germania, che è da dove viene mio padre. Mi piace molto usare riferimenti reali, soprattutto anche che appartengono un po' al mio quotidiano, perché poi, soprattutto come in questo caso in cui vado a raccontare una storia dove poi c'è una distorsione della realtà, diciamo l'effetto di perturbante è più efficace come cosa, nel senso che praticamente non c'è un distacco completo bianco-nero, ma è un passaggio molto più graduale. Passi da una realtà, una dimensione anche, insomma, che anche altre persone conoscono, familiare, a qualche dettaglio che poi porta la situazione anche ad essere molto, diciamo, appunto disturbante, inquietante. Nell'aspetto del demone, per esempio, non volevo fare una cosa, diciamo, come dire, troppo lontana dalla realtà, e quindi ho scelto di rappresentarlo come una capra relativamente bassa ma con delle mani umane. Questo perché a me piace di più l'idea di creare una gradazione, ecco, da ciò che noi conosciamo ad una dimensione che invece va sempre di più nell'onirico, sia utilizzando appunto i disegni dei luoghi conosciuti che il colore. Per i colori, infatti, all'inizio anche della storia io ho utilizzato delle colorazioni più sul terra, sul verde, che riprendono il bosco al di là di quello che insomma viene rappresentato della Germania del Sud, della Baviera, una dimensione insomma che tutti noi conosciamo. Poi col progredire della storia ho aumentato sempre di più il colore l'utilizzo del rosso, che si espandeva sempre di più non solo nella rappresentazione dei personaggi ma anche in tutto l'ambiente.
0: In tutto questo che ci avete raccontato, come si arriva alla cura? Qual è il passaggio che poi provoca quel meccanismo di cura? E poi vi chiedo anche di provare a riprendere la sollecitazione che ci ha dato Pamela all'inizio, di una parola che negli ultimi tempi ha assunto una serie di valenze che non ci piacciono, però sappiamo che invece la cura può essere un oggetto narrativo e politico estremamente potente.
1: Sì, sicuramente il termine cura è stato un pochino bistrattato ultimamente. Allora, principalmente per me è stato proprio il lavorare a questo libro è stato un processo di cura verso me stessa. Appunto, il tutto nasceva da questo malessere che iniziavo a sentirmi addosso e che in un momento in un'epifania ho capito semplicemente appunto non essere direttamente mio. Quasi tutte le illustrazioni sono frutto di un weekend molto intenso chiuso in studio, in cui proprio ho lavorato tantissimo e ho buttato fuori effettivamente tutte queste immagini. Molte erano suggestioni e parole che già giravano nella mia testa, che già mi accompagnavano da un certo periodo e che si sono diciamo ricomposte un po' tutte insieme. La parte poi più di processo invece di lavoro più lunga è stata quella della preparazione delle immagini, perché il libro è stampato in risograph, che è una tecnica di stampa ecologica che si fa con degli inchiostri a base di soia, che funziona un po' come la serigrafia, quindi si lavora per livelli di colore. Questi livelli di colore, queste sovrapposizioni danno varie tonalità. Tutte le tonalità del libro sono date dall'utilizzo del colore rosso e dell'oro, che sono comunque due colori molto simbolici, perché abbiamo il rosso comunque sia dei legami, il rosso del sangue, e l'oro che si lega invece a qualcosa di sacro. Quindi in questo libro effettivamente c'è molto sacrificio che diventa sacro effettivamente. Quindi tutta la parte diciamo di lavoro più complessa e che mi è servita un po' come una sorta di terapia è stata proprio quella di preparazione di quelli che sono i disegni, che magari sono qualcosa che nascono in una maniera molto più istintiva, ma che poi per prendere corpo, per riuscire a funzionare come narrazione, hanno bisogno appunto di una lavorazione più complessa. E l'altra cosa che io includo nel termine cura è che ogni libro di fatto è un lavoro collettivo, quindi per forza di cose tu devi lavorare con l'editore. In questo caso è stata anche una coproduzione con un'altra realtà indipendente che è Super Joe Magazine, con Simone che si è occupato proprio della stampa. Quindi sono più teste che danno forma alla tua idea, e questo per me di fatto è cura, cioè il lavoro collettivo, l'incontro con l'altro per me è sicuramente una forma di cura.
2: In Uovo nei Cani Blu il mondo che ho immaginato è un mondo che a me faceva stare bene, di cui avevo bisogno, cioè un mondo in cui le persone scelgono il proprio percorso dopo un anno di viaggio, è un mondo in cui le persone vivono tutte insieme in questi nidi sugli alberi e in totale simbiosi con gli alberi, con la foresta. Non c'è quindi estrazione, ma c'è appunto cura e condivisione, in cui le relazioni sono libere, in cui una persona sceglie anche di che genere è quando vuole, totale libertà. E quindi anche per me in questo senso è stato un po' terapeutico immaginare un mondo ideale in qualche modo, con ovviamente le sue inquietudini, perché ovviamente poi la protagonista è un'adolescente, quindi non può essere completamente soddisfatta di quello che c'è, ma va a cercare altro. E poi la cura del pianeta, la cura della foresta e la cura estrema di vedere nell'altro una persona come te, ecco.
3: Il motivo per cui il fumetto si chiama Strega di Frassino è perché ad un certo punto una delle due protagoniste in questo incidente si rompe una gamba e il capro, per rimettergliela insieme, le mette un ramo di frassino nella gamba ricostruendogliela grazie a questo ramo. Praticamente questo era un elemento presente anche nella storia originale che io avevo letto, che si chiamava Strega di Nocciolo, se la volete cercare. E a me è interessato molto perché questo mi ha ricordato un mito, comunque un elemento presente nel culto sciamanico antico, precristiano, in cui si pensava che per passare dall'età, appunto, dalla gioventù all'età adulta fosse necessario attraversare un processo in cui praticamente il proprio corpo veniva smembrato e poi questo corpo veniva rifatto, rimesso insieme, i pezzi venivano rincollati praticamente e tu passavi in questo modo dall'essere un giovane all'essere un adulto. E mi interessava vedere come comunque, diciamo anche appunto nelle storie popolari, questo passaggio anche del smontarsi, del smembramento magico, è passato dall'essere qualcosa dedicato agli uomini all'essere rivolto alle donne. Ed effettivamente anche mi ha fatto pensare molto, perché comunque l'aspetto della donna che perde parti del proprio corpo, comunque c'è un momento dove la donna deve rinunciare a elementi della propria corporeità, tipo il parto, le mestruazioni, sia una cosa molto più, diciamo, elaborata, sia diventato un elemento molto più preponderante. E quindi per quello ho voluto portare questa storia. Cura, appunto, non so se definire un rito satanico cura, non so se è proprio il termine che userei, però è anche, diciamo, mi interessava molto come c'è questo aspetto di un rito di passaggio da una dimensione umana ad una dimensione quasi del sublime, sovraumana praticamente, che appunto in quel caso si legge appunto in chiave diabolica, ma che letto, diciamo, più metaforicamente può riferirsi, diciamo, ad un passaggio e ad un bisogno di, insomma, metamorfosi.
0: Però questo spunto satanico può essere magari utile anche sotto un'altra veste. C'è un aspetto secondo me molto interessante che è forse più evidente nel racconto di Silvia, ma lo trovo molto presente anche nei lavori di Chiara e Anna, cioè il fatto che esiste un antidoto e quell'antidoto passa necessariamente dall'assunzione di una parte di veleno. Cioè c'è questa cosa qui, c'è il fatto che per affrontare tutte le cose che abbiamo detto finora c'è una parte di male che può essere satanico, quello che è, o può essere l'alterità, o può essere un tipo di, può essere la malattia o qualsiasi altra cosa, che si parla di apoptosi, scusate, nel libro di Silvia. E quindi ci sono questi elementi, c'è questo passaggio, altro passaggio tra l'altro. Vi chiederei un po' di rapportare un po' su questo aspetto.
1: Sì, esatto, nel libro a un certo punto parlo dell'apoptosi, che è questo processo di morte cellulare programmata geneticamente. Etimologicamente arriva dal greco e vuol dire lasciare andare, lasciar cadere, è un po' quello che fanno gli alberi quando perdono le foglie, i fiori quando perdono i petali. In realtà è un processo che viene attuato anche da molti animali, non solo dal mondo vegetale, e consiste proprio nel lasciare andare una parte di sé, quindi lasciarla morire volutamente per poter continuare a sopravvivere. Ed è proprio un po' quello che dicevi tu, cioè a un certo punto il male, se vogliamo chiamarlo così, o comunque sia il dolore, fanno parte della nostra vita, così come esiste la luce ed esiste l'ombra, cioè sono due cose che si completano, che hanno bisogno una dell'altra, e la vita è di fatto fatto da questa ambivalenza, da questa dualità, e quindi è necessario effettivamente assimilare, comprendere anche tutto quello che può essere una parte di male e riuscire a capire che cosa poi ti devi portare dietro, cioè che cosa scegli di portare avanti con te.
2: Sì, nel caso di questa storia, della mia storia, la grande rivelazione è l'idea di essere tu stesso il male. È questo il grande dubbio di tutto quello che ho sempre pensato di me, di essere una persona buona, di essere nel mondo giusto, di essere dalla parte giusta, può venire messo in crisi con un incontro che ribalta completamente la prospettiva. Quindi poi io non ho dato una risposta a questa cosa e rimane tutto molto sospeso. Per me era interessante creare questo dubbio e questa domanda anche.
3: Non c'è una distinzione precisa tra bene e male nel mio fumetto, perché pensandoci bene è una dimensione, o comunque una storia dove tutto va male a prescindere, anche la serata da cui stanno tornando le protagoniste è una serata disastrosa, perché sono due musiciste, sono appena andate a suonare in un locale ed è stata una serata tremenda di cui stanno parlando una delle due, tra l'altro quella che sta guidando sta pure bevendo, quindi insomma non è proprio la situazione ideale. Però forse più che bene e male, visto che non c'è effettivamente una controparte, a me piace che comunque ci sia sempre un po' di ambiguità, sono semplicemente realtà che coesistono. C'è una realtà dove si suona uno strumento musicale normale come lo conosciamo, una chitarra acustica, ma c'è anche una dimensione dove puoi suonare la colonna vertebrale di un cadavere praticamente, e le due cose coesistono perché in un certo senso quello per qualche entità o comunque qualcosa è normale. E volevo provare a rappresentare l'assurdità comunque di queste due di normalità, due realtà che coesistono e semplicemente appunto si incontrano.
0: Chiara ha appena detto una cosa importante, ha detto che lei non ha dato risposte alla fine del libro, e credo che neanche Silvia e Anna lo hanno dato, cioè sono tre finali aperti. Io vi chiederei se questa cosa era stata concepita fin da subito o è stata costruita col tempo, o se i temi del libro ci impongono comunque dei finali aperti, dei sospesi che poi vanno magari collegati ad altre illustrazioni, ad altri fumetti, a romanzi o a spazi di comunità dove ragionare attorno a tutto questo.
1: Tendenzialmente cerco di trovare domande più che risposte, anche perché poi le risposte sono qualcosa di molto volatile e cangiante, credo, dipendono tantissimo dal momento in cui tu stesso sei e poi dipendono tantissimo da persona a persona, quindi tendenzialmente quello che cerco di fare in tutta la mia pratica è quella di porre delle suggestioni su cui si possa ragionare. E quindi i finali aperti sono sempre ben accolti.
2: Non so se io l'ho scelto o meno, in realtà, nel senso che questo è volutamente un frammento di una storia, quindi non ci sono, non c'è niente di completo, non c'è niente di chiaro, cioè probabilmente si esce dalla lettura con un sacco di domande su questo mondo. Però sicuramente è stimolante per me non avere la classica narrazione con la risoluzione circolare, eccetera. Quindi è anche una scelta.
3: No, anche il mio è un finale abbastanza aperto. A me piace sempre lasciare, diciamo, un'apertura. Non mi piace mettere propriamente la parola fine, perché anche come nella vita non credo che esista il lieto fine o la parola fine, le cose continuano ad accadere. Oddio, forse si sono un po' giocate i concerti all'oratorio, questo sicuramente è un finale loro che gli appartiene, però no, io penso, anche perché è anche questo che è affascinante dell'idea della metamorfosi e del cambiamento, che non si vede che cosa succede, può essere un cambiamento e una metamorfosi in positivo, ma può essere anche in negativo, e anche secondo me è anche quello che è affascinante, perché comunque è che continua a creare curiosità e non sapere effettivamente che cosa poi succede.
0: È interessante che finora si è parlato tanto di cambiamento, nel titolo c'è la parola trasformazione, che sono due cose diverse, cioè anche pensandoci adesso si nota per certi versi questo fatto qua, cioè noi abbiamo degli elementi sia trasformativi all'interno dei libri, la salamandra per esempio ha quella cosa là, ma anche comunque il cambiamento del corpo generato dal demone all'interno del libro di Anna, e ci sono dei cambiamenti che sono quello che le varie persone del racconto di Chiara provano a fare per allargare questa foresta, dare più spazio a questo mondo che rischia senza il loro intervento di andare ancora più in pezzi. Qual è questo rapporto tra cambiamento e trasformazione secondo voi? Se esiste, se c'è questa differenza?
1: Allora, sì, io credo che esista in realtà, nel senso che per cambiare in una qualche maniera devi mutare, cioè devi cambiare pelle, devi trasformarti, è una sorta di non lo so, auspico che siamo sempre degli esseri in perenne trasformazione, in evoluzione, volendo guardare poi per come sta andando il mondo intorno, non so quanto ci stiamo evolvendo bene, però tendenzialmente direi che la spinta è sempre a quello, a non rimanere immutabili in se stessi, anche perché sarebbe anche qualcosa di profondamente anacronistico per il mondo in cui viviamo oggi.
2: Sì, diciamo che nella mia storia ambientata in un futuro così lontano, i protagonisti, il popolo è in realtà mutante di per sé, nel senso che per potersi adattare a sopravvivere su un pianeta devastato sono mutati geneticamente e hanno imparato ad utilizzare la tecnologia per adattarsi, quindi cambiare strategia per stare in quel mondo utilizzando gli elementi naturali come cioè ad esempio le tute che indossano per proteggersi sono tegumenti come quelli dei semi, le maschere che usano sono dei filtri vegetali per l'aria, quindi c'è stato il cambiamento, ma c'è stata anche una lenta mutazione e trasformazione, oltre che ovviamente la mutazione e trasformazione interiore nel viaggio.
3: Quando ho rappresentato le protagoniste non ho voluto dargli una forma precisa, per cui praticamente nel susseguirsi delle pagine poi cambiano anche forma, passano diciamo anche dal diventare poi anche insomma avere un aspetto più caprino, poi ritornare normali, perché anche una cosa che in cui io credo è che il cambiamento non sia quasi mai definitivo, però è una cosa che può continuare ad accadere, e secondo me anche appunto come diceva Silvia, in un mondo dove appunto è tutto così instabile, anche dove ci sono per certi aspetti anche degli aspetti molto oscuri che vengono fuori, secondo me è una cosa che a cui diciamo io do molta speranza, appunto il fatto che la trasformazione, anche se non avviene, anche se non c'è di fatto, può comunque succedere di nuovo, e anche se non dovesse andare a buon fine può accadere poi un'altra volta, e quindi diciamo appunto anche per quello mi piace l'idea che sia aperto come il finale, ecco.
0: Mi permetto di collegarlo anche a un altro aspetto. Noi finora abbiamo parlato di favole, di fiabe, di folklore, di tutti quegli elementi che anche narrativamente, pensiamo a Vogue, la pioggia dell'eroe, generalmente vengono associati a un'esplorazione fatta da corpi maschili, che a parte credo una presenza nel libro di Chiara, sono invece figure assenti, non ha. E probabilmente anche questo rappresenta un aspetto, cioè di avere altre soggettività che camminano, che portano l'esperienza, anche la loro modalità di lettura e di discorso.
1: Sì, allora nel mio caso è proprio un lavoro molto personale, di fatto è la prima volta che lavoro in una maniera così personale, mi ha anche spaventato un po', se devo essere sincera, nonostante siano un po' di anni che faccio questo lavoro, però non avevo mai esternato qualcosa di così intimo, quindi è ovviamente molto dal punto di vista femminile, proprio perché è la mia esperienza in prima persona, però non lo so, però in realtà va molto spesso a trovare appunto delle connessioni con quello che è il mondo animale, cioè con tutta una serie di metafore che poi di fatto credo che siano molto molto aperte.
2: Sì, allora in realtà nel mio libro non credo che ci siano figure prettamente maschili, almeno in questa parte, ma sono tutte non binarie finché non decidono cosa essere, appunto, quindi anche se i corpi magari non sono, cioè vabbè, a parte che queste tute lasciano immaginare, potrebbero essere qualsiasi cosa. La protagonista è una ragazza. Sì, mi è venuto naturale quando ai tempi lavorare più sul viaggio dell'eroina che sul viaggio dell'eroe, anche per ribaltare alcuni concetti delle prove da affrontare perché era una cosa un po' più accademica. In questo libricino in realtà non è così determinante, è proprio quel mondo che ha un altro approccio e non è un mondo maschile, non so bene come definirlo, però è un altro paradigma, e quindi non riesco a dire che è un viaggio prettamente femminile.
3: Per me è nato per un motivo pratico, perché non avevo amici maschi che mi si prestavano a essere usati come modelli per i miei fumetti, perché all'inizio per una volta io ho sempre cercato di utilizzare comunque volti di persone a me familiari, amici, appunto diciamo anche coinquilini, così. Però diciamo io avevo chiesto magari un paio di volte dei miei amici maschi, però li erano un po' resti, non è che erano molto diciamo della quale per farsi fotografare, mentre invece le mie amiche femmine diciamo si prestavano molto di più. Quindi appunto diciamo che ad un certo punto mi sono resa conto che nei miei racconti erano quasi sempre ragazze e molto diciamo e raramente c'erano uomini, come in questo caso Strega di Frassino. Poi in realtà io non ho pensato al sesso del demone, cioè effettivamente insomma magari è appunto sessuato e insomma che è anche come gli angeli, è come il sesso degli angeli alla fine, poverino, ci ha diritto anche lui insomma un po' di privacy da questo punto di vista. E no, però mi piace molto perché mi piace rappresentare anche diciamo non solo il volto ma anche un po' incanalare la personalità del femminile, come che c'è. Ci sono tanti modi di vivere il femminile che molto spesso anche nei media mainstream spesso viene raccontato un solo tipo, appunto magari il personaggio femminile simpatico, il personaggio femminile sensibile, il personaggio femminile eroico, ma c'è sempre una, diciamo, a me piace raccontare il femminile un po' sgraziato, anche quello che è un po' imbruttito per certi aspetti, che comunque ha del fascino per me, perché ovviamente sennò non lo rappresenterei. Però, o comunque lo rappresenterei, no, rappresenterei anche quello. E, però mi piace molto l'idea di rappresentare, diciamo, un femminile che io conosco e che incontro ogni giorno, per quello alla fine sono tutte donne, ecco.

0: Intanto, se ci sono spunti dal pubblico in qualsiasi momento, potete darci un segnale, venire qui vicino al microfono a fare delle domande alle nostre ospiti che intanto stiamo registrando. Nel frattempo chiamo in causa Luigi Filippelli, che è una delle due persone che cura la casa editrice Maledizioni. Chiedo di venire qua con noi e magari portare anche lui uno spunto alla nostra discussione.
1: Ciao a tutte e tutti. Vedendo come si incrociano anche le narrazioni dei fumetti, mi viene da pensare proprio che la nostra idea di casa editrice è quella di un'officina editoriale in cui si collabora, si lavora assieme, si mischiano le idee, si trovano suggestioni comuni. E anche se questi tre lavori si sono mossi in modo autonomo, però vedo che comunque ci sono dei temi che tornano, delle cure, delle attenzioni.

0: delle suggestioni che se il libro è buono non dovrebbero scadere, secondo me. Quindi io non ho fatto nessuna domanda, ho detto solo delle cose.
1: Allora ne farò io una a te, poi dopo faremo, chiederemo alle nostre ospiti di integrare. In questo tempo recente l'etichetta di editoria indipendente sta un po' perdendo peso, alcune stanno utilizzando editoria artigianale e, se ci pensiamo, l'Officina ha un elemento artigianale, quindi ti chiederei questa cosa, di questo atto di artigianato, anche in relazione, uno, ai 15 anni della casa editrice e due, a un percorso che ha coinvolto tra l'altro le nostre ospiti in un progetto che si chiama Le ragazze non sanno disegnare, e del quale in questi anni Maledizione ha dimostrato che ci sono molti esempi invece di una qualità editoriale ben diversa.
0: Allora, per il discorso legato all'Officina editoriale, quando è nata la casa editrice, io e la mia socia Nadia Bordonali abbiamo pensato di avere uno spazio in cui poterci sporcare le mani. Si pensa sempre alla cultura come una cosa molto alta e slegata a volte anche dalla realtà. Invece la cosa che volevamo fare noi era prendere le storie, prendere gli immaginari, i disegni, lavorarci con gli autori, cercare di trovare le forme più interessanti, anche delle forme non convenzionali, se serve anche delle forme scomode o sgradevoli. Devo dire che questo discorso di sporcarsi le mani dopo 15 anni c'è ancora, perché con Silvia Trappa effettivamente abbiamo fatto un libro totalmente artigianale e abbiamo rilegato a mano tutte le copie. Fra l'altro erano ancora un po' fresche di stampa e quindi le nostre mani alla fine erano rosse oro quando abbiamo finito di lavorare sui libri, però sicuramente questo è un aspetto che rende molto più tuo il lavoro che stai facendo, quindi diventa anche viscerale in un certo senso. Cioè, i libri della casa editrice sono nostri libri, ma sono libri delle autrici e spero che siano anche libri dei lettori, questo di sicuro. Sul progetto Le ragazze non sanno disegnare, in realtà è un progetto che nasce dalla scuola Comics di Brescia. Hanno fatto questo lavoro molto interessante per far vedere quello che storicamente magari era un mondo un po' più maschile, adesso sta virando molto verso il femminile, ci sono tantissime autrici forti. E noi abbiamo avuto la fortuna anche di poter lavorare con alcune di queste autrici, quindi poi quando c'è stata la selezione di quali autrici portare in mostra, la scuola Comics si è rivolta anche a noi, abbiamo potuto creare questa collaborazione, ma devo dire che principalmente ci sono tantissimi autori bravi in questo momento, soprattutto nell'autoproduzione, nei piccoli festival, nelle cantine, nei garage, e credo che questo sia fantastico. Noi penso che come casa editrice facciamo soprattutto da tramite e portiamo degli immaginari che sono loro, delle sensibilità che sono loro, e cerchiamo di portarle al più pubblico possibile per farlo conoscere e far vedere i loro lavori, che sono veramente stupendi.
1: Chiedo anche a voi un contributo su tutto questo che abbiamo lanciato con Luigi, che è parecchio, capisco che vi siete
2: un po' sopraffatte. No, allora, nel termine dell'artigianalità, diciamo che effettivamente, almeno per quello che mi riguarda, la collaborazione con Maledizione è sempre stato uno spazio di sperimentazione. Io poi più che altro lavoro tanto nell'ambito dell'arte contemporanea, che ha questo allure più serioso forse, che molto spesso poi non lo è nella fattispecie, però quantomeno ha un po' questo allure, appunto. E mentre con Luigi e con Nadia ho sempre proprio trovato uno spazio molto libero di sperimentazione. E di fatto questo libro è nato perché ho chiamato Luigi e Nadia e gli ho detto: io ho un libro, se volete farlo. E quindi poi abbiamo capito appunto insieme come farlo. Anche qui l'aspetto artigianale di cui tu parlavi prima, ho avuto la fortuna di creare questo libro con Luigi, Nadia e con Simone Super Joe Magazine, che sono altri tre matti come me per quanto riguarda l'oggetto libro, quindi la scelta della carta, la scelta della stampa, è stato interamente rilegato a mano, Quindi sì, sicuramente quella dimensione lì è importante.

0: Tantissima. Per tutto quello che riguarda invece il progetto della scuola comics, sicuramente c'è in questo momento, ci sono tantissime autrici molto forti, come diceva Luigi, e quindi li vedo anche io, insegno alla Lab illustrazione, quindi anche io diciamo che quotidianamente nel corso degli anni accademici vedo che ci sono tante, veramente tante tante storie interessanti che stanno nascendo.
1: Brevemente, secondo me l'artigianato in questo momento è fondamentale per distinguerci dalle macchine e quindi recuperare la manualità per me è un'esigenza. Cioè, questo libro era colorato, cioè disegnato a mano ma colorato in digitale, adesso tutto quello che sto facendo lo sto anche colorando con delle tecniche tradizionali. E per me è proprio la necessità di esistere in mezzo a cose che si assomigliano e continuare a far sentire l'umanità, ecco, dietro le cose, come nella musica, per i vinili e per i live, eccetera. Non ho tanto l'aspetto di cura della stampa, perché sono un po' una capra in queste cose, con il rispetto delle capre, ma sono terribile, quindi delego questa parte. E sì, non aggiungo altro sul disegno femminile, perché avete già detto tanto.
2: No, anch'io appunto come Chiara diciamo lavoro per lo più in digitale, mescolando appunto tecniche tradizionali in digitali, e a parte appunto qualche collaborazione con Simone Maciocchi, che segue il progetto Sieropositivo e che ha curato il libro di Silvia, quindi qualche stampa fatta in serigrafia o comunque in risograph, diciamo io per lo più appunto lavoro col digitale, essendo che appunto utilizzo un'ampia gamma di colori. Però secondo me è molto bello che effettivamente ci sia maggiore attenzione rispetto alla microeditoria e alle autoproduzioni, perché molto spesso appunto diciamo gli autori sono loro in primis a comunque appunto magari se non stampano loro, però seguono la stampa, la scrittura, la realizzazione delle illustrazioni, e questo permette anche una maggiore sperimentazione sia nelle storie che raccontano sia nelle appunto anche nei disegni che fanno. E la fortuna è avere anche un editore come Maledizioni che si presta a questo sperimentare. Infatti all'inizio, quando gli avevo mandato la storia a Luigi e Nadia di Strega di Frassino, io avevo paura che gli facesse cagare, invece per fortuna gli è piaciuta. E quindi diciamo che è molto bello che ci sia appunto, non ci sia più una divisione netta nero e bianco, comunque appunto di autore solo oppure grandissimo editore che farà tipo 4-5 titoli l'anno, ma che ci siano delle realtà più ibride che permettono un passaggio. È vero che effettivamente c'è una grandissima crescita anche di autrici femminili e anche appunto sempre secondo me grazie a questo aspetto che permette anche una maggiore autodeterminazione per certi aspetti, per cui nel momento in cui si ha un budget, si conosce una stamperia, si può pensare di creare all'inizio una piccola tiratura di poche copie, poi man mano ampliarsi, conoscere diverse realtà e alla fine proporsi agli editori. E questo secondo me è molto importante anche per chi è giovane e vuole cominciare ad approcciarsi.
3: Avevo una curiosità su come vi ispirate e come nascono le vostre storie, perché mi pare che il fumetto sia particolarmente complesso per il fatto di incorporare tanto l'aspetto narrativo come l'aspetto grafico e anche artigianale, e voi, come dire, unite tutte queste competenze, quindi avete un sacco di competenze in realtà che fondete insieme, e quindi volevo capire come avviene il vostro processo di creazione, se avete, vi viene in mente prima un'immagine o una struttura di una storia o varia o un mix delle due?
0: Allora, io ragiono per immagini tendenzialmente, proprio nel quotidiano. In questo caso specifico però effettivamente ci sono delle frasi che sono poi riportate proprio nel libro, che mi accompagnano da tempo. I testi del libro si sviluppano in due modalità differenti, ci sono delle parti scritte a mano che sono proprio dei miei pensieri, e ci sono poi invece dei testi che sono un po' più nozionistici, diciamo, che servono a dare un po' una suggestione di quelle che sono le simbologie che ho utilizzato nel libro. Quindi in questo caso, forse per la prima volta, parole e immagini sono affiorate un po' nella mia mente nello stesso momento. Poi a livello di processo creativo e di ispirazione, di suggestioni, io funziono per accumulo, cioè io accumulo una quantità di cose che sono canzoni, testi, immagini, libri, un po' di tutto, e stanno lì, sedimentano nella mia testa, riempiono lo spazio dello studio man mano, e poi a un certo punto c'è proprio questo momento un po' di epifania in cui riesco a unire i pezzi di cose che stanno vivendo nel mio quotidiano già da un po'.
1: Per me sì, sicuramente le immagini, cioè nel senso parto da immagini, ma tutta la mia ispirazione finora è stata legata a elementi naturali, alberi, animali, quindi non lo so bene da dove arrivano le idee, come arrivano, diciamo che la fortuna che a volte ho il tempo di raccoglierle, perché cioè, magari ho idee tutti i giorni ma non sempre ho il tempo di mettermi a scriverle, e quindi a volte si perdono semplicemente. Ultimamente ho fatto due fumetti in cui sono stata mossa più dalle emozioni che da altro, cioè dall'esigenza di raccontare qualcosa che mi stava molto a cuore, e quindi questo era molto ragionato, molto strutturato, le cose che sto facendo, cioè quello che è uscito come autoproduzione l'anno scorso, che Mi mancano le rane, quello che, con cui, su cui sto lavorando adesso per Maledizioni, in realtà è un... nasce da una tristezza, da una paura, dal bisogno di raccontare le emozioni e di creare delle metafore, delle immagini in questo mondo complesso.
2: Ma parto anch'io da un'immagine di solito, e una volta che mi viene in mente questa immagine mi ci focalizzo, cerco di pensare da dove viene, cosa succede prima, cosa succederà dopo, quindi alla fine è come se i miei fumetti fossero un'illustrazione che si dilunga un po', diciamo. Per quello mi piacciono molto le storie, mi piace molto scrivere storie brevi che non, appunto, non vadano troppo lontane da questa immagine che ho in mente con cui ho iniziato il racconto. Mentre per quanto riguarda l'aspetto appunto di scrittura, mi ispiro principalmente a storie che mi raccontano le persone che conosco o la mia famiglia, perché non lo so, sono anche cose che ci sono elementi qualche volta che mi colpiscono parecchio, e che appunto mi piace poi l'idea, mi piace riprendere, anche se magari la disegno poi con dei protagonisti diversi. Per esempio mi era rimasta molto impressa una cosa che io avevo anche sentito così en passant finché facevo l'accademia. Avevo una compagna di corso che un giorno, chiacchierando, raccontava che aveva il padre che aveva l'hobby di seppellire i cadaveri di animali che trovava per strada, che lui proprio quando li vede ci dedicava un giorno a settimana in cui praticamente se trovava dei cadaveri di animali, delle carcasse, le prendeva e le andava a seppellire in una riserva naturale. E quindi da lì mi è rimasta appunto, diciamo, questa suggestione, o comunque questo episodio mi è rimasto in mente, fino a quando anni dopo ho scritto un fumetto breve che si chiama Necrofora, che vuol dire praticamente becchino, e dove racconto la storia di una ragazza che anche lei a sua volta appunto, diciamo, seppellisce i cadaveri degli animali. E quindi, diciamo, sì, sono cose che magari non, diciamo, che è come se le inscatolassi e poi piano piano le tiro fuori e le impiego, ecco.
4: Ciao, ho forse una domanda abbastanza banale, però magari ci sono spunti a riguardo. Cioè, visto che avete parlato di cura anche nei vari processi, tra il confrontarsi uno l'altro, anche nel proprio processo personale, si rivede sempre tornare questa cosa che ritorna sempre la cura. Invece, andando più sul mondo non indipendente, sull'editoria classica di mercato, sentite questa cosa qua, come la sentite per il mondo dell'editoria indipendente?
0: Credo che in questo momento su un po' in tutti i campi si stia tendendo verso questo tema, perché ce ne sia bisogno banalmente, e quindi non lo so, parlo appunto per quello che è anche ad esempio il mondo dell'arte contemporanea che frequento un po' di più, e c'è tanto un ritorno al fare, c'è tanto un ritorno all'arte relazionale, proprio perché sono tutte cose da cui negli ultimi anni ci si è un po' staccati, e c'è proprio in generale, credo, un bisogno di un ritorno all'umanità, anche come diceva prima Chiara, per differenziarsi da quello che può essere tutta questa nuova ondata di AI e via dicendo. Di fatto è il nostro essere umani che ci rende umani, e quindi sicuramente c'è questa tendenza a riprendere in mano quello che è il fare pratico, o anche banalmente una certa attenzione a quelle che sono le fragilità della sfera umana.
1: Sì, diciamo che anche l'editoria grande è fatta di persone, quindi dipende molto che incontri si fanno in questo senso. Io sento di essere stata molto fortunata nel incontrare le persone che si sono prese cura di me e del mio lavoro, anche nell'editoria un po' più grande. Credo che in generale però l'editoria commerciale di massa tenda a creare, a sovrapprodurre, quindi di base non si prende cura di niente, né del pianeta, né del mercato, né degli autori, né delle storie. Quindi in questo senso secondo me c'è una grande differenza rispetto alla piccola editoria o all'autoproduzione. Spero che sia un cambiamento che, come dici tu, nell'arte contemporanea possa contagiare anche il mercato editoriale, perché ce n'è molto bisogno.
2: Secondo me, più che cura nell'editoria mainstream, c'è la ricerca di comfort, cioè la ricerca di essere rassicurati, di non essere soli, non, anche in generale di non percepire pericolo o inquietudine, perlomeno insomma questa è l'esperienza che ho avuto io, che comunque è una goccia nel mare, quindi insomma non mi sento di parlare insomma di essere una grande esperta del mercato, però da quello che mi sembra di vedere, essendo che comunque c'è anche una logica di mercato e di una ricerca di un pubblico più ampio possibile, secondo me il discorso, più che concentrarsi su aspetti che quando si parla di cura si va poi a scomodare delle tematiche che possono essere anche scomode o comunque possono essere complicate da affrontare, il comfort invece, il rassicurare o anche solo creare una zona comoda è invece molto più facile da fornire, perché è un concetto, diciamo, cioè, tutti vogliono essere rassicurati, tutti vogliono essere messi a proprio agio, e questo è sicuramente molto più facile. C'è qualcosa che effettivamente affronta delle tematiche come quelle che vengono anche portate, secondo me, con l'autoproduzione anche in un modo più urgente, cioè è una parola che detesto, urgente, però che comunque insomma vengono fuori, vogliono essere espresse, c'è qualche via di mezzo, però secondo me questo è uno dei grandi divari, ecco, delle tematiche che vengono affrontate.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 1. La bomba. Il 28 maggio del 74 a Brescia è un giorno di pioggia. Il cielo è così plumbeo che ricorda il ferro, quasi che agli operai sembra di non aver mai lasciato le fabbriche. E invece oggi, al mattino, sono in tanti a non lavorare. In città il clima è incandescente da mesi. Aggressioni, minacce e ordigni sono sempre più frequenti. I volti che si presentano fuori dalle scuole e nelle fabbriche con i coltelli in mano sono sempre gli stessi. Sono neofascisti. Uno di loro, un certo Silvio Ferrari, è morto solo una decina di giorni prima, in Piazza Mercato, smembrato dal tritolo che trasportava sulla sua Vespa. I suoi amici, i camerati, si presentano al funerale armati di picconi, giurando vendetta. Messaggi minatori giunti alle redazioni dei giornali promettono attentati per il mese di maggio. Da allora a Brescia non si parla d'altro. Dalle assemblee degli studenti, dai consigli di fabbrica e di quartiere, dai collettivi della sinistra extraparlamentare, si leva la stessa voce. Basta, basta con il terrorismo fascista. Il movimento studentesco e i collettivi politici di lotta continua e avanguardia operaia proclamano uno stato di mobilitazione permanente nelle scuole. I sindacati indicano uno sciopero di 4 ore che viene accolto dai consigli di fabbrica e il Comitato Unitario Antifascista organizza una manifestazione. Intorno alle 9 cominciano a cadere le prime gocce di pioggia. In Piazza della Loggia spuntano numerosi ombrelli. In mezzo alla ressa è difficile capire cosa succede. Sono in molti, però, ad accorgersi che gli agenti di polizia schierati non sembrano essere così tanti, se si pensa agli eventi degli ultimi mesi. Come di consueto per le manifestazioni in Piazza della Loggia, le forze dell'ordine sono disposte sotto le arcate dei Macedeleure, sul lato est della piazza. Alle 10 in punto ha inizio il comizio. Mancano all'appello ancora 2 cortei, ma la piazza è già molto affollata. Sul palco il segretario della Camera del Lavoro Gianni Panella introduce gli oratori ufficiali, Franco Castrezzati per il sindacato e Adelio Terraroli per il comitato antifascista. La pioggia batte sempre più intensamente. Molti manifestanti provano a trovare riparo sotto i portici. Per fare spazio, il vicequestore di Amare decide di ritirare i propri uomini nel cortile della prefettura, lasciando una squadra di carabinieri più a nord, vicino all'edicola. Castrezzati prende la parola.
2: Siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Oggi ancora si insiste su questa strada approfittando dell'inesperienza. Ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione, possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi, possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
1: Alle 10.12 un ordigno ad altissimo potenziale esplode in un cestino dei rifiuti, sotto il porticato. Per un brevissimo istante il tempo sembra fermarsi, poi il panico prende possesso della piazza. Una cortina di fumo azzurrino si leva dal luogo dell'esplosione, rivelando centinaia di feriti. Un odore acre penetra nelle narici dei presenti. A terra giacciono 6 vittime. La folla è in preda alla paura che possa scoppiare un'altra bomba. Gli operai per un attimo sono smarriti. Ma non c'è tempo da perdere, occorre prendere il controllo della situazione, soccorrere i feriti meno gravi, fare cordone dove è scoppiata la bomba. Con le loro bandiere coprono i corpi straziati delle vittime. Fra di loro ci sono 4 insegnanti, tutti sulla trentina. Giulietta Banzi Bazzoli insegnava francese all'Arnaldo e da poco era stata eletta delegata della CGIL Scuola. Militava nel gruppo della sinistra extraparlamentare Avanguardia Operaia. Livia Bottardi Milani era insegnante alla scuola media nel quartiere La Marmora. Alberto Trebeschi all'ITIS ed era iscritto al PCI. Clementina Calzari Trebeschi insegnava al Gambara. I 3 erano fra i fondatori del sindacato scuola CGIL. Bartolomeo Talenti aveva 55 anni ed era un operaio. Si trovava a Brescia per puro caso, perché ormai da anni aveva dovuto trasferirsi per lavorare altrove. Euplo Natali era un pensionato di quasi 70 anni. Durante la resistenza aveva operato nei gruppi di azione partigiana e poi nel PCI. Fra i feriti più gravi ci sono Luigi Pinto, un insegnante di soli 25 anni, anche lui di Avanguardia Operaia, e Vittorio Zambarda, un ex manovale di 60 anni.
3: Sinistra della piazza verso il palco! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco!
1: Sono passati solo pochi minuti dallo scoppio quando 2 furgoni della Celere giungono in piazza ancora prima delle ambulanze. I poliziotti scendono dalle camionette in assetto da guerra agitando minacciosamente i manganelli contro i presenti. L'ordine è di allontanare i lavoratori dalla piazza. La tensione è alle stelle, la rabbia degli operai cresce, la folla inveisce contro gli agenti. Il vicequestore di Amare alla fine si decide a ritirare le 2 camionette.
3: Passando alla sinistra della piazza vicino al palco, lasciate il passo alle macchine per il soccorso.
1: È quasi mezzogiorno ormai, le ambulanze hanno portato via i morti e i feriti. I manifestanti si sono trasferiti in Piazza Vittoria. La rabbia monta sempre di più nella folla e c'è chi vorrebbe partire in corteo verso Piazza Tebaldo Brusati per chiudere con la forza la sede locale del Movimento Sociale Italiano. Nelle file dei sindacati e del PCI, però, incontrano resistenza. Qualcun altro si è trattenuto più a lungo in Piazza della Loggia, dove si consuma una scena all'apparenza logica. I vigili del fuoco stanno lavando il sangue dei morti e dei feriti dal selciato della piazza con degli idranti. Il vicequestore ha dato ordine di ripulire, in tutta fretta. Ma è proprio così che verranno distrutti per sempre reperti decisivi per le indagini. Lo sciopero generale viene prolungato fino a mezzanotte. I gruppi della sinistra rivoluzionaria e i consigli di fabbrica si attivano per presidiare la piazza e l'intero centro storico. Alle 5 del pomeriggio comincia un'assemblea sindacale alla Camera del Lavoro. È diffusa la convinzione che i responsabili della strage siano i fascisti. L'edizione straordinaria del quotidiano di lotta continua parla del coinvolgimento di apparati dello Stato. Nelle stesse ore un messaggio imbucato il giorno prima arriva alla redazione del giornale di Brescia. La lettera è corredata di minacce e frasi che inneggiano al fascismo. La firma è di Anno Zero, Ordine Nero e Brixia Ngau. La città di Brescia è in subbuglio. Un attacco violentissimo ha colpito nel cuore della popolazione. La bomba del 28 maggio esplode al culmine di anni di attentati. Ma perché proprio a Brescia? E chi sono i responsabili di questi attentati? Questo è altro domani nel secondo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 2. Prima della bomba.
4: Questa è la piazza della Loggia di Brescia. Questa mattina, verso le 10.30, era da poco cominciato un comizio, organizzato per manifestare contro il terrorismo neofascista, che da alcune settimane aveva determinato in città uno stato di tensione.
1: Il 28 maggio 1974 a Brescia, il sangue delle vittime di un'esplosione viene lavato in tutta fretta da Piazza della Loggia. È l'ultimo terribile attacco di una lunga serie. Cosa sta succedendo a Brescia e in Italia?

0: Per trovare le risposte bisogna fare un salto indietro, precisamente alla fine degli anni 60. Nell'Italia del boom economico, la modernità travolge il paese. La vita degli italiani cambia per sempre. La partecipazione alla vita pubblica diventa un affare di massa. Nei consigli di fabbrica e di quartiere si prendono decisioni all'ordine del giorno e con il lungo 68 l'Italia è inondata da movimenti femministi, studenteschi, giovanili e di gruppi politici di sinistra fuori dal Parlamento. Operai, studenti, giovani, donne, intellettuali si scoprono padroni del proprio destino. Il paese è in trasformazione e il futuro è lì, a portata di mano.
1: Di oro nero.
0: Nell'ombra si muovono forze oscure. Privilegi secolari cominciano a vacillare. Ci vuole una strategia per scrivere il destino del paese. Un piano eversivo per conservare il potere nelle mani di pochi. Estrema destra, servizi segreti, organizzazioni militari, anche internazionali, sono le pedine fondamentali per portarlo a termine. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplode nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, nel centro di Milano. 17 morti e 88 feriti. Non è il primo attentato e non sarà l'ultimo. Il terrore comincia a serpeggiare nel paese. Brescia è una città con una vastissima provincia ed è un importante centro industriale. La classe operaia è forte delle grandi vittorie ottenute nella stagione del 68. I padroni del tondino e della produzione di armi nutrono simpatie per i gruppi dell'estrema destra, che raccoglie cospicui finanziamenti e colloca con facilità alcuni noti picchiatori nelle fabbriche, grazie al CISNAL, il sindacato fascista. Brescia è un punto strategico dove la galassia neofascista è multiforme e misteriosa. La facciata ufficiale della sezione dell'MSI e le sigle dell'area giovanile nascondono nel buio numerosi gruppi dai connotati feroci ed estremi. Già dalla metà degli anni 60 nella città in provincia si registrano numerosi episodi di violenza e attentati alle sedi di organizzazioni democratiche e sindacali. Fuori dalle scuole, in occasione di pestaggi, salta all'occhio di frequente il nome Riscossa, una rivista legata all'MSI infarcita di tesi razziste. Nel 72 si segnalano quasi ogni giorno aggressioni e stragi sfiorate. I volantinaggi di Avanguardia Nazionale, fresca di insediamento in una sezione locale, si risolvono sempre in aggressioni, con feriti. Il 3 febbraio del 73 una carica di tritolo scoppia nella sede della Federazione Provinciale del PSI in Largo Torrelunga. L'interno è devastato, ma per fortuna non ci sono vittime. Uno degli attentatori viene catturato mentre sta fuggendo e gli altri vengono identificati e arrestati prima dell'alba. Si scopre che appartengono tutti ad Avanguardia Nazionale e che sono gli stessi che si aggirano fuori dalle scuole. Fra di loro c'è un certo Kim Borromeo. Il 74 viene inaugurato con un ordigno che esplode all'ingresso del municipio di Concesio. Il 15 febbraio un'altra bomba colpisce l'ingresso della COP di Viale Venezia. Sul posto vengono ritrovati i volantini delle SAM, le squadre d'azione Mussolini. Il 9 marzo a Sonico, in Valle Camonica, il capitano dei carabinieri Francesco Delfino ferma una 128 ad un posto di blocco. A bordo ci sono Kim Borromeo, in libertà provvisoria dopo essere stato scarcerato per l'attentato alla sede del PSI, e Giorgio Spedini, un insegnante della scuola media di Borgo Satollo. Insieme a loro 350 candelotti di tritolo, 8 kg di esplosivo al plastico ad alto potenziale e 5 milioni di lire. Il 26 marzo vengono rinvenute sotto il monumento a Cesare Abba 5 bombe. I cittadini del quartiere fanno dei nomi. Il 12 aprile sui muri dell'Arnaldo compaiono scritte firmate Ordine Nero, un nome pericolosamente somigliante a Ordine Nuovo, il gruppo sciolto pochi mesi prima con l'accusa di ricostituzione del partito fascista. Il 12 maggio 1974 è un giorno importante per l'Italia. I cittadini sono chiamati per la prima volta ad esprimersi attraverso un referendum per abrogare una legge che qualche anno prima aveva istituito, tra mille polemiche dal mondo cattolico e reazionario, il divorzio. La crociata conservatrice di Fanfani della Democrazia Cristiana, partito al governo, e di Almirante dell'MSI subisce una pesante sconfitta persino nella cattolicissima Brescia. Nella notte fra il 18 e il 19 maggio alle 3 del mattino, un'esplosione in pieno centro cittadino, in piazza Mercato, richiama l'attenzione delle forze dell'ordine. Un ordigno composto da 1 chilo di tritolo ad alto punto di fusione e nitrato di ammonio fa saltare in aria Silvio Ferrari sulla sua Vespa 125 Primavera. La detonazione si rivela potentissima. Il corpo del giovane è smembrato, il suo orologio viene ritrovato a 15 metri di distanza. I vetri dei negozi e delle finestre nel raggio di 30 metri sono tutti in frantumi. La serranda metallica di un bar è scardinata e deformata. Copie bruciacchiate di Anno Zero, la rivista ufficiale di Ordine Nuovo, giacciono sul selciato. Quasi nello stesso momento, in via Milano, un'automobile targata Milano si schianta nell'angolo fra la strada principale e via Villa Glori. L'uomo alla guida rimane ucciso. Gli altri 3 passeggeri vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Risulteranno appartenere a formazioni neofasciste milanesi. Nel bagagliaio dell'automobile si trovano coltelli, catene, tirapugni, manifesti dell'MSI, vernici e arnesi per scasso.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me.
0: Il giorno dopo è una domenica di primavera. Piazza Mercato è gremita di giovani. Alcuni sono amici di Silvio Ferrari, fanno il saluto romano e tentano di attribuire la responsabilità della sua morte ai gruppi di sinistra. Tanti altri sono antifascisti, decisi a respingere le provocazioni. La settimana dopo è inaugurata dall'arresto di alcuni influenti uomini del MAR, il Movimento di Azione Rivoluzionaria di Fumagalli, che risulta ricoprire una posizione predominante nelle indagini in corso. Comincia a risultare evidente l'esistenza di una rete di contatti fra le varie formazioni neofasciste. Martedì arriva al giornale di Brescia un comunicato dattilo scritto dal sedicente Partito Nazionale Fascista sezione di Brescia Silvio Ferrari, che giura vendetta prima della fine di maggio. Lo stesso giorno si celebrano i funerali, dove vengono arrestati 5 veronesi di Ordine Nuovo, trovati in possesso di una beretta con il caricatore pieno, 100 pallottole, un coltello a serramanico e una piccozza. Mercoledì il Comitato Unitario Antifascista e i sindacati fissano la data del 28 maggio per una mobilitazione cittadina. La bomba di Piazza della Loggia esplode al culmine di un periodo di crescenti violenze fasciste. La città viene colpita proprio mentre è radunata per rispondere alle aggressioni. Che risposta dà la popolazione bresciana e italiana alla strage? Come si comportano i gruppi della sinistra extraparlamentare? Questo è altro domani nel terzo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 3. Dopo la bomba. Il 29 maggio 1974 la città di Brescia si risveglia da una notte tormentata. L'eco della bomba rimbomba ancora nelle orecchie di chi era in piazza. Il tempo nel centro città sembra sospeso. I negozi hanno tutti le serrande abbassate. Le scuole sono chiuse per lutto cittadino. Piazza della Loggia inizia a riempirsi di gente. C'è bisogno di parlare, di discutere, di non restare soli. Le immagini scattate il giorno prima dai fotografi del collettivo La Comune tappezzano la piazza mostrando i corpi straziati delle vittime di una bomba. Non rimangono esposte per molto. C'è chi teme di alimentare una rabbia che potrebbe diventare incontrollabile. Alla OM Fiat, il più grande stabilimento della città, migliaia di operai si sono radunati in assemblea. Una scatola viene passata di mano in mano per raccogliere del denaro da donare alle famiglie delle vittime. Anche alla Sant'Eustachio, la seconda fabbrica di Brescia, gli operai si sono radunati. All'Idra i toni dell'assemblea sono aggressivi. È nota la vicinanza dei padroni con gruppi di estrema destra. I lavoratori sono pronti a cacciare i fascisti dalla fabbrica. Altrove avvengono occupazioni simboliche. Gli operai della ATB si prendono lo stabilimento. All'Ideal Standard gli organismi di fabbrica si riuniscono in una commissione permanente per seguire l'evolversi degli eventi. I ferrovieri chiamano ad una manifestazione di massa, gli artigiani garantiscono la loro presenza. Gli insegnanti e il personale scolastico si mobilitano in prima linea con un gruppo di più di 500 persone, gran parte delle vittime della strage. Erano colleghi e amici. Alla Camera del Lavoro migliaia di delegati sindacali e lavoratori chiedono con forza una reazione contro l'MSI. Da tutta la provincia giungono delegazioni di antifascisti.

0: Il sole è ormai alto sopra la città di Brescia. Un fiume di persone sfila per le strade chiedendo a gran voce giustizia. Nelle fabbriche, nelle scuole e nei quartieri vengono attivati comitati autonomi di vigilanza per proteggersi dagli attacchi fascisti. Le prime pagine dei giornali sono monopolizzate dalla notizia della strage, ma c'è chi fa molto di più. Il movimento studentesco svolge da tempo un'indagine indipendente sul neofascismo bresciano e nazionale e organizza in tempo record una mostra per condividere il materiale raccolto. Gruppi di studio e lezioni popolari occupano le aule lasciate vuote dall'ordinanza. Per 3 giorni consecutivi Piazza della Loggia, le fabbriche e le scuole sono occupate da assemblee permanenti. Gran parte della popolazione non è più disposta a sopportare le ingiustizie inflitte dai neofascisti e pretende di sapere cosa si cela dietro i loro attentati.
1: Volantinavano sia gli operai delle fabbriche che nei paesi. Quindi la prima voce che è arrivata ancora prima dei giornali è stata la controinformazione militante, ma soprattutto la voglia di capire, perché sembrava assurdo che questa strage capitata così fosse una meteora venuta dal cielo.

0: gruppi della sinistra extraparlamentare sono ben radicati a Brescia. Avanguardia Operaia raccoglie adesioni soprattutto nelle fabbriche. Lotta continua, è più trasversale e più radicale. Quando scoppia la bomba in Piazza della Loggia non sono troppo sorpresi. È dal tempo della strage di Piazza Fontana che osservano con attenzione l'escalation della trama eversiva. Attraverso i propri giornali di controinformazione diffondono notizie sui gruppi neofascisti, per lo più trascurati dalla stampa tradizionale. Le trame nere, però, nascondono connessioni più cruciali. La sinistra rivoluzionaria arriva subito a parlare del coinvolgimento di interi settori politici, economici e militari dello Stato italiano, di alleanze internazionali con la complicità dei servizi segreti, dell'implicazione di apparati militari della NATO. Man mano che passano le ore diventa sempre più lampante la valenza politica della strage. L'antifascismo militante, che fino ad allora aveva riguardato una fetta esigua della popolazione, assume una nuova valenza. Nel resto d'Italia suona la stessa musica. Nelle fabbriche di tutto il paese il movimento operaio è pronto a mobilitarsi. La sera del 28 maggio 20.000 persone invadono le strade di Milano. Oltre 1 milione di lavoratori paralizza la città per mezza giornata. A Genova gli operai dell'Italsider e i lavoratori del porto incrociano le braccia. I sindacati indicano una grande giornata di sciopero generale nazionale. Ovunque manifestazioni spontanee e cortei. Gli studenti fermano le attività didattiche con affollate assemblee. A Roma, quasi 500.000 di persone sfilano dal Colosseo agitando migliaia di bandiere rosse. Gli esponenti democristiani vengono coperti di fischi. Gruppi di persone, spesso operai usciti dalle fabbriche, sfidano i candelotti dei carabinieri tentando di attaccare le sedi dell'MSI. La rabbia è incontenibile. Intanto la storia imprime un altro giro di vita. Alle prime luci dell'alba del 30 maggio, due camionette dei carabinieri partono da Rieti a seguito della segnalazione di uno strano campeggio nei boschi dell'altopiano di Rascino. Alle 7 del mattino, una squadra guidata dal maresciallo dei carabinieri e agente del SID, i servizi segreti, Antonio Filippi, circonda un accampamento formato da una tenda e da una Land Rover. Una sparatoria turba la quiete della montagna. Uno dei campeggiatori perde la vita. Altri due vengono arrestati. Sul fuoristrada viene trovato un gran numero di armi, matasse di miccia, centinaia di detonatori e chili di esplosivo. La sostanza è ad alto potenziale tecnico, come quello in dotazione ai reparti militari e alle basi NATO, molto difficile da reperire sul mercato e risulta simile a quello usato nella strage a Brescia. Il campeggio in realtà è un campo paramilitare. Grazie a precedenti segnalazioni era già conosciuto come uno dei luoghi preferiti dai neofascisti per i loro allenamenti alle stragi. L'uomo crivellato di colpi e finito con un colpo alla testa è il milanese Giancarlo Esposti, membro delle squadre d'azione Mussolini, nonché stratega di Ordine Nero in Lombardia. L'identikit di un uomo identico a lui, senza barba, era circolato subito dopo la strage di Piazza della Loggia. Il cadavere di Esposti viene però ritrovato con una barba fluente. Intanto anche a Palazzo Montecitorio comincia a crescere la tensione. La notizia della sparatoria al pian di Rascino, arrivata solo 2 giorni dopo la strage, ha messo alle strette le alte cariche dello Stato. Dalle file del PSI arriva una proposta, la costituzione di un ispettorato centrale contro la criminalità fascista, guidato da una brigata speciale indipendente, perché la complicità di alcuni settori delle forze armate e dei servizi segreti è ormai sotto gli occhi di tutti. Per tutta risposta, il governo Rumor mette più soldi, più potere e più armi nelle mani del SID, il servizio segreto italiano, che pullula di figure oscure e già ampiamente compromesse. Pochi giorni dopo l'esplosione di una bomba in Piazza della Loggia a Brescia, la rabbia è dilagata in tutto il paese. Lavoratori, studenti, cittadini vogliono giustizia. Nel frattempo si preparano i solenni funerali delle vittime della bomba. le più alte cariche dello Stato si confronteranno faccia a faccia con la popolazione. Questo e altro domani nel quarto capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 4. I funerali e la verità. Parte 1.
1: In silenzio, intanto, continuano a sfilare le maestranze dei vari consigli di fabbrica, le delegazioni dei vari paesi d'Italia.
2: Una cosa orribile. Bisogna che finiscano questi atti di teppismo fascista. Bisogna mettere fuori legge il movimento sociale italiano.

0: Il 31 maggio 1974 la città di Brescia è invasa da centinaia di pullman. Sono operai e impiegati della Pirelli, dell'Alfa Romeo, della Seat Siemens. Arrivano da tutte le officine della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia. Vengono a portare il loro omaggio alle vittime della strage. È il giorno dei loro funerali. Da tutta Italia giungono rappresentanze dei consigli di fabbrica, sindacati, studenti, delegazioni ufficiali dei comuni. Durante la giornata si contano 500.000 di persone sfilare per Piazza della Loggia. Le 6 bare delle vittime sono esposte proprio nel luogo della strage, circondate di fiori. Alle forze dell'ordine non è permesso entrare in piazza. Sono operai con la fascia rossa al braccio a guidare le delegazioni anticipate da enormi bandiere che identificano la loro appartenenza. I cortei dei lavoratori bresciani sono i più folti. Piazza della Loggia è così piena che si fatica a respirare. Ai cortei tocca defluire in Piazza Duomo e in Piazza Vittoria. Il grande blocco antifascista, seppur unito nella risposta, è solcato da divergenze di vedute. L'antifascismo delle istituzioni si scontra con quello militante che ha attraversato la città negli ultimi giorni. Il grande corteo della sinistra extraparlamentare viene tenuto fuori dalla piazza e si raduna in largo Formentone. Attorno alle 15 l'accesso alla piazza viene chiuso. È stato allestito nuovamente un palco dal quale sono in programma gli interventi dei delegati ufficiali delle istituzioni. La spaccatura fra la popolazione e le autorità non è mai stata così evidente. L'oggetto principale dell'indignazione è la Democrazia Cristiana. Il segretario della DC Fanfani neppure si presenta, mandando avanti un altro ministro, il cui nome viene annunciato sottovoce in tutta fretta. Il vescovo di Brescia viene accolto da un freddo silenzio generale. Il suo atteggiamento esitante comincia a infastidire anche i cattolici. La comparsa del presidente del Consiglio Mariano Rumore e del capo della Repubblica Giovanni Leone della DC, eletto grazie ai voti dell'MSI, che si scatena lo sdegno e il dolore della piazza. Sotto un mare di fischi, Rumore è costretto a rinunciare al discorso, mentre Leone depone la corona di fiori pieno di imbarazzo. Al loro posto il sindacalista Franco Castrezzati, il cui intervento era stato interrotto proprio dallo scoppio della bomba, viene accolto da applausi scroscianti, mentre afferma che i fascisti non solo vanno combattuti là dove ci sono e si vedono, ma anche dove si infiltrano, cioè nelle istituzioni dello Stato.
1: A me sembra che la storia si ripeta, e cioè che anche oggi non si scavi in profondità, che non si affondi il bisturi risanatore fino alla radice del male.
0: Ai militanti di Avanguardia Operaia viene permesso di accedere in piazza solo alla fine degli interventi. Il corteo, con in testa le fotografie della compagna Giulietta Banzi, viene salutato in rispettoso silenzio con una folla di presenti a pugno chiuso. La gente si assiepa nelle vie, affolla i balconi e si affaccia alle finestre. Durante la giornata, alcuni locali noti per essere ritrovo dei neofascisti vengono attaccati. Il giorno seguente, il 1 giugno, anche il 25enne Luigi Pinto, che lottava in ospedale per le ferite riportate dallo scoppio della bomba, smette di respirare. Una nuova ondata di rabbia si solleva per l'insegnante di Montisola, originario di Foggia. 3 giorni dopo vengono celebrati i funerali nella sua città natale, dove si riversano ancora una volta decine di migliaia di persone.

0: ancora molto lunga. È l'inizio di un viaggio fatto di depistaggi, di segreti, coperture, un rompicapo ostacolato e ricomposto con grande fatica, su cui ancora non si è messa la parola fine. A Brescia la magistratura e le forze di polizia cominciano a interessarsi agli ambienti dell'estrema destra molto prima della strage. Le prime indagini ingranano molto timidamente, concentrandosi su delinquenti minori, senza mai mettere davvero i bastoni fra le ruote a personaggi di spicco. I primi importanti arresti arrivano con Kim Borromeo e Giorgio Spedini, fermati a Sonico con centinaia di candelotti e chili di esplosivo nel bagagliaio. È una vera e propria trappola, quella tesa dal capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Le inchieste attivate dopo il loro arresto coinvolgono ben 30 imputati. È l'operazione Sam Fumagalli che collega i neofascisti bresciani con il fervente anticomunista, personaggio dalle tinte fosche, ex partigiano cattolico Carlo Fumagalli, che gestisce nell'ombra numerosi rifugi e depositi di armi. Le indagini si orientano sulla ricerca dei finanziatori. Saltano fuori i nomi di potenti industriali bresciani. Minacce cominciano ad arrivare ai procuratori che stanno seguendo le indagini. Il 74 registra un apparente risveglio della magistratura e delle forze dell'ordine che iniziano ad affrontare l'intricata massa delle attività eversive. Emerge una rete intessuta fra varie città dell'Italia centro-settentrionale, una galassia di sigle che si sovrappongono, si confondono e si sostituiscono all'occorrenza. A strage avvenuta, l'ondata di arresti e rastrellamenti dilaga. Ma sono ancora catture di facciata che portano a frettolosi rilasci senza svelare le trame intessute nell'ombra. Soprattutto mantenendo ben nascosto il lugubre scenario che si affolla alle spalle dei neofascisti, agenti dei servizi segreti, funzionari di polizia, ufficiali dei carabinieri, politici e militari. Un'alleanza che affonda le radici molti anni prima. I primi giorni di maggio del 1965, all'Hotel Parco dei Principi a Roma, viene organizzato un convegno a porte chiuse dall'Istituto Alberto Poglio di studi storici e militari. I partecipanti provengono dalle file di varie entità politiche. Ci sono democristiani, liberali, socialdemocratici e naturalmente esponenti dell'MSI. Non manca la rappresentanza del mondo economico-industriale e un nutrito gruppo di estrazione militare. Sono presenti ufficiali di tutte le armi, insieme ad alcuni militari di paesi NATO e agenti del SID, i servizi segreti. L'organizzazione extraparlamentare di estrema destra Ordine Nuovo fa la sua comparsa nella persona del suo fondatore, Pino Rauti. Il scopo di questa giornata di studio e confronto collettivo è impedire ad ogni costo che il paese si orienti a sinistra. Le organizzazioni storiche operaie sono fortemente radicate nella società. In Parlamento il Partito Comunista raccoglie sempre più consenso, ma soprattutto le lotte contro lo sfruttamento e contro l'austerità nella crisi si fanno sempre più radicali. La strategia comprende la costituzione di una base di appoggio politico-economico, ma anche la creazione di un'organizzazione paramilitare clandestina, orchestrata dai servizi segreti. Ed è proprio lì che confluiranno i gruppi neofascisti degli anni 70.
1: Penso che, oltre a perseguire i mandanti, colpirli duramente, perseguire i finanziatori di questi criminali attentati, affrontare finalmente una politica di riforme che tolga

La bomba in Piazza della Loggia colpisce la città proprio nel momento in cui le indagini sugli ambienti dell'estrema destra cominciano a rivelare la punta di un iceberg spaventosamente sommerso. Chi ha messo la bomba in piazza? Da chi è arrivato l'ordine? Questo è altro domani nel quinto e ultimo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia.

0: 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 5. La verità, parte 2. All'indomani della strage, le inchieste riguardanti gli ambienti di estrema destra diventano 3. Sono quella che riguarda la San Fumagalli, quella sulla morte del giovane neofascista Silvio Ferrari e quella sulla strage. Subito viene abbracciata la tesi che Piazza della Loggia passa da Piazza Mercato, a indicare che la bomba sia la risposta dei neofascisti alla morte di Ferrari. Eppure la prima pista indica un'altra strada. Il 30 maggio, nell'accampamento paramilitare di Pian di Rascino, insieme al cadavere del neofascista Esposti, vengono ritrovate delle fototessere di un milanese, un certo Cesare Ferri. Il 1 giugno, e Brescia Oggi ne aveva pubblicato un ritratto, impaziente come tutto il resto della città di dare un volto ai responsabili della strage. Il fatto è che il parroco di Santa Maria Calchera lo riconosce, sostenendo di averlo visto nella sua chiesa proprio il giorno della strage. Le prime indagini, invece, si concentrano su un gruppo di giovanissimi neofascisti della Brescia Bene, collegati a una cozzaglia di delinquenti comuni capitanati da un personaggio a dir poco eccentrico. Ermanno Buzzi è molto più anziano del resto del gruppo. Ha 35 anni ed è noto per essere un mitomane. È impegnato in una serie di attività illecite, soprattutto nel traffico di opere d'arte rubate. La sua fede politica non è ben chiara, ma pare che abbia stretti rapporti con una comitiva di studenti dell'alta borghesia bresciana che simpatizzano o militano nelle file dell'estrema destra. Fra di loro c'è Silvio Ferrari. Le indagini sulla sua morte prendono il via dalla deposizione spontanea dell'amico Nando Ferrari, noto per essere uno di quegli aggressori fuori dalle scuole, e si concentrano sugli avvenimenti che precedono di poche ore l'esplosione della Vespa, quando la compagnia si raduna nella pizzeria dei genitori di una ragazza del gruppo, la 17enne Ombretta Giacomazzi. Le ricostruzioni sembrano girare a vuoto fino al gennaio del 75, quando Buzzi viene fermato in auto senza patente e in possesso di quadri rubati. Il capitano dei carabinieri Francesco Delfino arresta alcuni pregiudicati del suo gruppo, fra cui i fratelli Papa. È allora che il padre denuncia Buzzi per violenza sessuale nei confronti del figlio tredicenne Angelino e confessa di ritenerlo pericoloso al punto di aver messo la bomba in Piazza della Loggia. Da qui ha inizio un lungo procedimento che elimina via via gli imputati direttamente affiliati all'estrema destra, lasciando al centro dell'indagine proprio Angelino Papa e Ermanno Buzzi. Un processo costellato di forzature, abusi e depistaggi per validare a tutti i costi una tesi che fa acqua da tutte le parti, ma che viene portata avanti dal misteriosamente onnipresente capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Alcuni eventi dei mesi precedenti, però, trovano una spiegazione. Gran parte degli attentati avvenuti a Brescia si confermano opera di Silvio Ferrari, che la sera della sua morte si dirige per compierne un altro, probabilmente al Blue Note, uno dei primi bar frequentati dalla comunità LGBT, ma che è costretto a ripiegare su un altro obiettivo, complice una telefonata anonima che avverte della bomba. Il detonatore viene regolato in anticipo e Silvio salta in aria, portando con sé importanti segreti. Il 13 aprile dell'81, Ermanno Buzzi si trova nel supercarcere di Novara, appena giunto per scontare l'ergastolo. È in cortile, durante l'ora d'aria, quando viene avvicinato da due uomini. Buzzi muore strangolato da due carcerati di Ordine Nuovo. Non sono passate nemmeno 48 ore dal suo trasferimento. Quello stesso anno la Corte di Assise di Appello di Brescia lo giudica un cadavere da assolvere, lasciando la strage ancora senza autori. Passano 10 anni dalla strage, quando alcune testimonianze giunte dai pentiti dell'ambiente neofascista riaprono la pista abbandonata agli esordi della prima istruttoria del milanese Cesare Ferri. Il quadro comincia ad estendersi fuori da Brescia. L'inquisito è un giovane fanatico e agguerrito che, secondo le dichiarazioni, sarebbe stato inviato a Brescia per supervisionare l'operato del gruppo di Buzzi. La deposizione del parroco bresciano confermerebbe la sua presenza nella città, ma Ferri ha un alibi. Tutti gli imputati finiscono per essere assolti, prima per insufficienza di prove e poi per non aver commesso il fatto. La novità è che nella sentenza definitiva si evidenzia il fatto che complicità istituzionali stanno ostacolando l'accertamento della verità. Inoltre, rimane in sospeso un filone di indagine basato su una testimonianza in particolare, che fornisce l'occasione di approdare infine al braccio operativo della strategia della tensione, una struttura paramilitare del Triveneto dalle tinte fosche, già disciolta per il reato di ricostituzione del partito fascista. Ordine nuovo. Nell'aprile dell'85 viene trasmessa al giudice istruttore del nuovo filone d'indagine sulla strage di Piazza della Loggia una nota riservata del SID redatta da una misteriosa fonte tritone. Ci vogliono quasi altri 10 anni per dare un volto all'informatore. L'uomo del SID è un certo Maurizio Tramonte.
1: Sorzi Delfo, latitante Contumace, avvocato Bortoluzzi, anche per l'avvocato Franchini. Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per rinuncia, avvocato Mascialino. Raudi Giuseppe Umberto Contumace, avvocato.
0: Nel 2007 la procura di Brescia porta in tribunale con l'accusa di concorso in strage alcuni personaggi ai vertici della struttura. Sono Delfo Zorzi, capo della cellula di Mestre, Carlo Maria Maggi, reggente di Ordine Nuovo nel Triveneto, già processati per la strage di Piazza Fontana, lo stesso Maurizio Tramonte e Giovanni Maifredi, coinvolto nelle vicende eversive del mare. Con loro Pino Rauti, capo, fondatore e massimo ideologo di Ordine Nuovo, e l'ex capitano dei Carabinieri, divenuto nel frattempo generale, il ben noto Francesco Delfino, ha appurato finalmente il suo doppio gioco. Secondo la testimonianza del defunto Digilio, a fornire l'esplosivo in una valigetta sarebbe stato Delfo Zorzi, su ordine di Carlo Maria Maggi. Lo stesso Digilio si sarebbe occupato di mettere l'ordigno in sicurezza, per poi consegnarlo a Milano all'esame di Giancarlo Esposti, materialmente incaricate di compiere la strage. La strage pare essere stata pianificata in più riunioni, arrivando a individuare Brescia solo pochissimi giorni prima, quando i giornali pubblicano la notizia dello sciopero generale. Nel 2010 la Corte di Assise di Brescia emette un giudizio scioccante, assolvendo tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, a cui si aggiunge in secondo grado l'obbligo per le parti civili di pagare le spese processuali sostenute dalla difesa. Il 22 luglio 2015 la presidente della Corte d'Assise d'Appello di Milano legge la sentenza definitiva di fronte a un'aula gremita. Condanna all'ergastolo per Maurizio Tramonte, l'uomo del SID, e per Carlo Maria Maggi, il capo di Ordine Nuovo nel Triveneto. Dopo 41 anni, i responsabili della strage di Piazza della Loggia hanno dei nomi. Ancora un enigma rimane da sciogliere. Chi ha portato materialmente la bomba in piazza? Secondo le ricostruzioni, l'ordigno sarebbe stato assemblato nel Veneto e inviato a Verona tramite Marcello Soffiati, noto neofascista ben introdotto negli ambienti eversivi lombardi e anche nel comando militare NATO, che aveva nella stessa città una delle sue basi più importanti. Visti i guai che i neofascisti veronesi si procurano al funerale di Silvio Ferrari, viene deciso di incaricare qualche personaggio meno in vista di collocare la bomba. Sono attualmente in corso i processi ai danni di Roberto Zorzi, un 21enne appartenente a una setta cattolica e reazionaria che predica un violento anticomunismo, e il 16enne Marco Toffaloni, conosciuto nell'ambiente con il soprannome alla tedesca di Tomaten, membro di un gruppo di giovani fanatici con pretese culturali. Nell'inchiesta compare anche una vecchia conoscenza, è Ombretta Giacomazzi, della compagnia di Silvio Ferrari. I suoi numerosi verbali rivelano come Ordine Nuovo fosse protetta da importanti figure dell'arma dei carabinieri e della questura, ma anche come si fossero tenute riunioni per preparare attentati fra neofascisti, apparati statali, servizi segreti e ufficiali NATO in una caserma dei carabinieri a nord di Verona, nella sede segreta del SID e nella sede del comando NATO della stessa città, la seconda più importante d'Italia. Qui finisce il nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia, negli anni delle stragi rivendicate da sigle dell'estremismo fascista, in cui si verificano ben 3 tentativi di colpo di Stato, in cui l'eversione di destra tocca il suo apice. Ma sono anche gli anni in cui la forza della mobilitazione dal basso è inarrestabile, in cui i contenuti delle lotte popolari e operaie diventano più radicali, in cui i giovani della sinistra extraparlamentare provano sulla propria pelle cosa significa praticare l'antifascismo militante, gli anni del movimento studentesco e delle donne che inaugurano una stagione di diritti e di grandi conquiste, gli anni grazie a cui questa è la nostra storia.
2: I cattolici hanno la Pasqua, da oggi in poi anche i lavoratori avranno la loro Pasqua. Sono le parole pronunciate dal socialista Andrea Costa nel 1893 a proposito della data del 1° maggio, dichiarata dalla Seconda Internazionale nel 1889 Festa Internazionale dei Lavoratori. La storia di questa ricorrenza infatti affonda le proprie radici nella storia del movimento operaio e delle lotte per l'emancipazione di lavoratori e lavoratrici, in particolare, ma non solo con la rivendicazione della riduzione dell'orario della giornata lavorativa. In questa trasmissione speciale su Radio Onda d'Urto noi ne parliamo con Maria Grazia Meriggi, storica dei movimenti sociali e delle culture politiche dei mondi del lavoro in Europa nell'Ottocento e Novecento. Intanto ben ritrovata Maria Grazia Meriggi e grazie della disponibilità.
3: Grazie a voi.
2: Per ricostruire la storia di questa ricorrenza dobbiamo partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento e, ovviamente mi corregga se sbaglio, andare innanzitutto oltre oceano, negli Stati Uniti d'America.
3: Certamente. Addirittura la prima legislazione di riduzione dell'orario di lavoro a 8 ore era addirittura stata promossa nell'Illinois, cioè a Chicago, in una grande zona industriale, molto prima, nel 1866. Naturalmente varare una legge non significa assolutamente applicarla, però è significativo che in un paese dove la politica era soprattutto locale, la dimensione confederale era molto meno forte di quella statuale locale, in un paese così evoluto si fosse posto all'ordine del giorno questa rivendicazione da parte di un'associazione che potremmo definire parasindacale, i Knights of Labor, i Cavalieri del Lavoro. Da qui inizia una grande battaglia in tutto il paese per imporre, estendere e affermare una legislazione in questo senso. È interessante questo perché nel Novecento il movimento operaio americano si affida molto di più alla contrattazione, soprattutto aziendale, che alla legislazione generale. Per esempio sono note le carenze gravissime di un welfare nazionale negli Stati Uniti. Invece in questi anni prevale una rivendicazione, diciamo, di un carattere generale e di una rivendicazione di una legislazione specifica. Per tutto il corso degli anni Ottanta continuano scioperi e mobilitazioni. Negli anni Ottanta, per esempio, grandi manifestazioni anche a New York, ma la data a cui oggi ci riferiamo è quella del 1° maggio dell'86, quando la già costituita Federazione delle Organizzazioni Sindacali, potremmo dire Trade and Labor Unions, proclamano una manifestazione che in pone come una scadenza limite quell'anno per l'affermazione di una legislazione nazionale sugli 8 ore, minacciando per così dire uno sciopero generale. È proprio questo sciopero generale che si svolge a Chicago che provocherà il grande conflitto, perché moltissime persone, quasi 80.000 persone, partecipano allo sciopero a Chicago, che era un sabato. Molti scioperanti vennero sospesi dal lavoro e lunedì ci fu un nuovo sciopero, una nuova mobilitazione davanti alla fabbrica di mietitrici McCormick, che peraltro esiste ancora e produce ancora macchine agricole, e la polizia operò una repressione violentissima, uccidendo 6 lavoratori e ferendone molti. Per protestare contro questa brutalissima manifestazione viene lanciata una nuova manifestazione da tenersi il giorno dopo nella piazza che di solito ospitava il mercato delle macchine agricole, Haymarket Square. Questa manifestazione provocò scontri con il lancio di una bomba che provocò anche la morte di alcuni poliziotti e il ferimento di alcuni di loro e nuovi violenti sparatorie della polizia. Due cose da dire: non si è mai, davvero mai saputo chi ha realmente lanciato questa bomba, che non è stata rivendicata e non è stata appurata la responsabilità. D'altra parte, una decina di anni fa è stato rifatto simbolicamente quel processo, il processo che provocò poi le condanne dei presunti responsabili, che sono stati dichiarati innocenti. Cioè, si è dichiarato ufficialmente che nessuno aveva potuto appurare le responsabilità. Infatti ci fu un processo nell'anno successivo, nell'agosto dell'87, che senza prove condannò 8 anarchici, 8 uomini vicini al movimento anarchico, allora piuttosto forte, 7 dei quali furono condannati a morte. Sono i famosi martiri di Chicago, che sono entrati nella iconografia mitologica del movimento operaio americano, ma ancora di più del movimento operaio europeo. Infatti, proprio a causa dell'eco di queste condanne, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti impose lo spostamento di una data commemorativa di questi episodi non più in maggio, ma in una data completamente diversa, che resta infatti la data di quello che potremmo chiamare il primo maggio americano, cioè il primo lunedì di settembre. Quindi il paese nel cui è stato fondato il primo maggio non festeggia il primo maggio. Ma questi eventi sono diventati appunto mitologici, hanno provocato un'emozione internazionale fortissima, una grande reazione repressiva in molti paesi, per esempio nella Prussia bismarchiana, dove il cancelliere Bismarck vietò ogni manifestazione a favore degli accusati di Haymarket, ma anche una diffusione mondiale di questa mobilitazione, che tu hai detto all'inizio non riguarda solo l'orario di lavoro, certo riguarda le condizioni di lavoro in generale, ma in tutta Europa l'orario di lavoro coincideva con delle spaventose condizioni di lavoro. Gli orari, le 12 ore erano un buon orario di lavoro. Quindi la colonizzazione del lavoro di fabbrica riguardava la maggior parte dei lavoratori. Quindi la rivendicazione delle 8 ore, che diventarono un simbolo, 8 ore di lavoro, 8 di riposo, 8 di svago, o anche di studio. Ecco, sono una rivendicazione al centro delle condizioni del mondo dei lavoratori. Voglio dire una cosa che potresti anticiparmi come domanda. È una festa, un giorno di lotta, che poi molto dopo diventa una festa, che riguarda solo coloro che lavorano? No, perché in tutti gli anni di cui stiamo parlando, non esistendo una legislazione contro i licenziamenti unilaterali, il passaggio dalla condizione di lavoratore a disoccupato era continua, e quindi una rivendicazione dei lavoratori occupati riguardava le condizioni di tutti i potenziali lavoratori.
2: E quindi di una classe.
3: Di una classe, beh certo, questo è, e allora nessuno temeva di usare questa definizione.
2: Come stava dicendo, la grande mobilitazione del movimento operaio statunitense di cui ha parlato arriva fino all'Europa, con la centralità, che ha giustamente sottolineato, della rivendicazione della riduzione dell'orario della giornata lavorativa. Tant'è che nel 1889 questo fu anche un tema di discussione al Congresso Internazionale di Parigi, da cui poi nacque la Seconda Internazionale, che decise di parlare proprio anche di questa data e poi la istituzionalizzò, per così dire.
3: Questo è un aspetto centrale della storia del primo maggio, che appunto è una storia europea e molto e internazionale, cioè non c'è festa, o meglio, non dobbiamo più usare la parola festa per questi anni, non c'è mobilitazione, non c'è giornata simbolica e al tempo stesso militante che sia più condivisa del primo maggio. Allora, è molto significativo che in questo congresso internazionale, uno dei congressi che si tengono nell'89 a Parigi, quello che poi dà origine a una internazionale che naturalmente allora non si chiamava seconda, perché non c'era questo ritmo numerico, si chiamava Internazionale Operaia, Internazionale dei Lavoratori, che ripeteva quella sciolta, ormai sciolta nel 72/74, quindi una organizzazione internazionale che significativamente è un'organizzazione politica che coordina i partiti socialisti e operai nel frattempo nati in tutta Europa, non solo li organizza ma ne promuove l'unificazione, cioè per esempio il Partito Socialista Francese, paese nel quale c'erano numerosi partiti socialisti e che la internazionale operaia e socialista, a cui impose di quanto senso, forse esagero un po', diciamo suggerì vivamente di coordinarsi, si è chiamata fino agli anni 70 sezione francese dell'internazionale operaia SFO. Ora, questo organismo fortemente politico, che anche all'inizio del Novecento si dota di un organismo permanente, il Bureau Socialiste International, si dà come principale parola d'ordine che riguarda le condizioni dei lavoratori che oggi noi attribuiremmo ai sindacati. Quindi questo ci dice molte cose, cioè della sovrapposizione e intreccio che per anni, per decenni c'è nell'Europa precedente la Grande Guerra, di dimensione sindacale e dimensione politica, cioè la forte politicità di questa richiesta. Ora, in tutto questo periodo di cui ci stiamo occupando, che dura fino al secondo dopoguerra, non c'è un'istituzionalizzazione della giornata come festa per celebrare il primo maggio. O era necessario scioperare, oppure bisognava fare un comizio, una riunione fuori dall'orario di lavoro. Ci furono molte versioni di questa giornata, In molti casi lo sciopero veniva duramente represso, per esempio nella Francia repubblicana nel 1891 ci fu una manifestazione del primo maggio in un centro che si chiamava Fourmi, un centro tessile che era diventato in pochi anni da villaggio a un grande centro tessile, uno sciopero a cui tutti gli industriali si opposero dicendo che avrebbero vietato rigorosamente lo sciopero in quel giorno, tranne un industriale, e da lì ci fu una repressione non dissimile da quella di Haymarket, con dei morti, decine e decine di arresti e una altra data che è entrata fra le giornate simboliche del primo maggio. Quindi in tutti questi anni il primo maggio è un giorno di mobilitazione e di lotta. In alcuni casi, come posso dire, c'è una tacita intesa con le istituzioni che consentono delle manifestazioni, dei comizi, in altri ci sono delle dure repressioni. In altri casi, per esempio in Italia, ci sono delle amministrazioni comunali che dichiarano che quel giorno è sospeso il lavoro. Quindi è una situazione molto a macchia di leopardo. Il primo maggio si estende anche oltre i confini dell'Europa occidentale, naturalmente nell'impero russo ad esempio, ed è, ripeto, un giorno di mobilitazione e di lotta.
2: Ecco, ha fatto già riferimento all'Italia, allora vediamo ora qual è invece la storia del primo maggio in Italia, come viene recepita questa data.
3: Il primo maggio
2: ovviamente
3: in Italia viene accolto come, perché in Italia, vuol dire, l'Italia era abbastanza avanzata nella costituzione di nuclei socialisti organizzati, come è abbastanza noto. Il Partito Socialista Italiano nasce nel 92 coordinando quello che restava del Partito Operaio, il Partito Socialista di Andrea Costa, altri gruppi. Quindi c'era piuttosto uno sviluppo di questo movimento, e probabilmente la prima manifestazione ufficiale, diciamo, di cui c'è la certezza attestata in Italia è proprio a Torino. E da qui, allora il Partito Socialista era dotato di fogli volanti, riviste, giornali, non c'era solo il giornale nazionale L'Avanti, ma in tutte le località il Partito Socialista era, e la CGIL nascerà molto dopo nel 1906, ma il Partito Socialista era un partito che aderiva molto alle realtà locali, e localmente vengono lanciate molte richiami a giorni di mobilitazione nel primo maggio. Io ho stampato un paio di numeri dell'Avanti, uno del 99, e che naturalmente seguiva la repressione durissima dei moti all'onari del pane, come si dice, del 98, dove naturalmente la prima pagina, la prima copertina vede un signore vestito con la tuta a strisce dietro a una finestra con le sbarre. Quindi è una situazione nella quale c'è un grave rischio a osare scioperare o manifestare in un periodo nel quale c'è un governo militare che sospende le libertà, mentre per esempio nel 1802, tre anni dopo, ci sono comizi, mobilitazioni, richiami a possibili, e addirittura, appunto, come dicevo, L'Avanti dice che a Livorno, città che era già rossa, era possibile manifestare con l'autorizzazione del comune. Quindi una realtà molto diversa, ma comunque non istituzionalizzata. Ecco. Il primo maggio resta una giornata di mobilitazione fino al secondo dopoguerra. Allora, il fascismo, ovviamente, è molto preoccupato del primo maggio, perché, come tutti i vostri ascoltatori sanno, Mussolini era stato non solo un dirigente socialista, ma anche un organizzatore. Per esempio in Svizzera aveva lavorato, aveva organizzato degli scioperi, quindi era molto preoccupato dell'eco che aveva nel cuore, potremmo dire, anche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane e italiane al primo maggio. Quindi manifestare il 1° maggio era un reato, non parla, anche portare il garofano rosso era sospetto, ma Mussolini, cioè il fascismo, proclama il 21 marzo, il Natale di Roma, come festa non dei lavoratori ma del lavoro, del lavoro, che è significativo perché non è più il diritto di rivendicare delle trasformazioni della propria condizione da parte dei lavoratori, ma la festa del lavoro corporativa che unifica lavoratori e imprenditori, sfruttatori e sfruttati. Addirittura il nazismo proclamò il 1° maggio festa del lavoro corporativo, sopprimendo pienamente i sindacati liberi, e che erano ancora molto popolari peraltro, e proclamando lo sciopero come un reato contro lo Stato, perché era un reato contro la produttività e la coesione del mondo produttivo che serviva alla grandezza militare della patria. Quindi è significativo che mentre i governi liberali semplicemente non concedono il diritto di scioperare, ma tutto sommato hanno, come posso dire, delle condizioni, si creano situazioni in qualche modo a volte di compromesso. Invece i regimi dittatoriali che nascono dopo la grande mobilitazione degli anni 20, all'inizio degli anni 20, hanno paura, potremmo dire, insomma, dell'eco che può avere il 1° maggio nei pensieri e nei cuori dei lavoratori, e creano una situazione che rivendichi, sottolinei che quella non è la giornata dei lavoratori ma è la giornata del lavoro, che è una cosa molto diversa. È la parola giornata del lavoro indica la dimensione corporativa, la giornata dei lavoratori è la giornata di una classe.
2: La storia del 1° maggio, quindi, è la storia di una giornata di lotta per l'emancipazione della classe operaia e della classe lavoratrice. Negli anni però il suo senso è stato trasformato, e del resto lo stava già accennando con quanto è stato fatto dal fascismo.
3: La prima cosa che fa la Repubblica è proprio di introdurre, lo fa stabilmente nel 49, la giornata del 1° maggio fra i giorni festivi. Quindi quello che era stata a lungo una giornata che dovevi conquistarti diventa una giornata di festa, e qui da questo punto possiamo definirla una giornata di festa che festeggia una conquista. Le 8 ore sono introdotte in tutti i paesi europei in modi diversi dopo la prima guerra mondiale, perché alla fine bisogna pur parlare di queste 8 ore. Lo sono in modi diversi, prima contrattualmente, poi legalmente, per un duplice ordine di ragioni. Da una parte il grande ruolo che i lavoratori avevano avuto nella mobilitazione bellica induce nelle classi dirigenti la consapevolezza che devono essere dati dei risarcimenti a questo sforzo, a questo contributo. È d'accordo con questo, per esempio, anche un liberale come Luigi Einaudi. D'altra parte, le innovazioni organizzative, l'organizzazione scientifica del lavoro, che si diffonde sempre di più, rende più produttiva l'ora lavorata e quindi rende possibile la riduzione dell'orario di lavoro. E dopo tanti anni siamo ancora alle 8 ore. Questo è una cosa che va ricordata, perché in molte situazioni le trasformazioni organizzative potrebbero far ipotizzare una nuova riduzione dell'orario di lavoro. Invece siamo sempre alle 8 ore degli anni 20, sono più di 100 anni.
2: E negli anni, dicevo prima, il senso di questa giornata si è trasformato, è stato trasformato molto, addirittura molto, troppo spesso ancora oggi la si sente chiamare festa del lavoro, come l'aveva chiamata il fascismo, dai media, da esponenti politici, spesso viene utilizzata questa definizione. Dico questo per chiederle in conclusione una riflessione su questo tema e in generale anche sul senso e l'attualità, a suo modo di vedere, di questa data.
3: Allora, io ho un'età tale per cui purtroppo posso dire, ho visto non da storica ma da cittadina e cittadina politicamente attiva molte di queste trasformazioni. Cioè, quando ero bambina, negli anni 50, prevaleva una, naturalmente non nelle famiglie di sinistra, ma prevaleva questa idea di San Giuseppe lavoratore, eccetera. Quindi una dimensione non militante, ma nel col 68-69, l'autunno caldo, i movimenti hanno investito questa festa come giornata di mobilitazione. Naturalmente non c'è sciopero perché è una festa ufficiale, ma io ricordo le manifestazioni a Milano del 1° maggio negli anni 70, erano un luogo dove vedevi visivamente l'impegno delle organizzazioni delle politiche, anche cosiddette extraparlamentari, nella società italiana. Ricordo per esempio Lotta Comunista, che non è un'organizzazione numerosa ma è un'organizzazione molto militante, che aveva una quantità, faceva venire militanti da tutta Italia, perché Milano era naturalmente il centro del triangolo industriale. Con gli anni 80-90, a un certo punto sono sorte delle mobilitazioni parallele, San Precario, cioè il giorno dei lavoratori cosiddetti atipici, che oggi non sono più atipici, perché semmai atipico è il tempo indeterminato. Regolare. Oggi, tutto sommato, direi che è una giornata che può essere interpretata ancora come un momento di mobilitazione per ricordare, come stiamo facendo noi adesso, a tutti che esistono due classi, esistono delle classi con delle articolazioni interne, ma fondamentalmente esiste una classe operaia che include ovviamente i precari, include i rider, ma include anche i lavoratori intellettuali sfruttati, che include persino i professori universitari. Voglio dire che il comando capitalistico ha invaso i luoghi del lavoro, compresi quelli non manuali. Quindi è una data che serve, a mio parere, a ricordare questo, che esistono delle contrapposizioni sociali che nessuna ideologia può coprire, può nascondere.
2: Maria Grazia Meriggi, storica dei movimenti sociali e delle culture politiche dei mondi del lavoro in Europa nell'Ottocento e Novecento, grazie di essere stata con noi.
3: Vorrei però dare un paio di libri per eventualmente chi volesse documentarsi,
2: certo.
3: Perché la Fondazione Brodolini negli anni 80, quando naturalmente questi temi erano ancora molto più alla consueti, ha promosso una ricerca internazionale sul modo in cui si festeggiava il 1° maggio nel passato e nel presente, compreso per esempio i luoghi dove la celebrazione era diventata di Stato, per esempio i paesi di socialismo reale. Questa ricerca è stata coordinata da uno storico che è il maggiore storico del 1° maggio, si chiama Andrea Panaccione. Sono usciti due volumi, uno intitolato La memoria del 1° maggio, in due volumi, di Marsiglio dell'88, e un altro molto più breve, Un giorno perché, 100 anni di storia internazionale del 1° maggio, EDS 90. Anche lo storico Sircana, che è uno storico divulgatore molto bravo, ha pubblicato per EDS nel 19 un libro intitolato La festa ribelle, storia e storie del 1° maggio. Buona lettura. Si trovano in biblioteca purtroppo, ma sono di lettura direi anche piacevole, oltre che ovviamente utile. Buon 1° maggio.
2: Maria Grazia Meriggi, buon 1° maggio e grazie di essere stata con noi.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 1 di settembre. Si riaccende la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi negli Stati Uniti contro l'Iran. Trattative al palo per la gestione dello stretto di Hormuz, conteso dalle forze armate iraniane e da mezza marina militare statunitense presente nel Golfo. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati, non sono segnalate vittime né danni ambientali. È in questo contesto che si leggono le dimissioni del segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di scontro aperto con Hegseth, segretario alla difesa statunitense e fedelissimo di Donald Trump. E poi fronti di guerra aperte in Medio Oriente da Stati Uniti e Israele, che lancia nuovi attacchi violenti anche nella striscia di Gaza. Qui almeno 10 le esplosioni verificatesi solo a ovest di Gaza City. Intensi attacchi israeliani sono stati segnalati anche a sud della striscia di Gaza, intorno alla città di Khan Yunis. Almeno 9 le persone ammazzate questa mattina, tra loro 3 bambini dall'alba, a cui aggiungere 10 pescatori lievemente feriti e poi rapiti in mare da Israele per aver cercato di fare il loro lavoro nelle acque della striscia. E poi dalla Palestina al Libano, con il terzo round di colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Roma, che slitta nuovamente. Non avverrà a inizio settembre come previsto inizialmente, ma verrà posticipato probabilmente verso la metà del mese. I venti di guerra soffiano anche alle porte dell'Europa. Kiev sotto le bombe, con almeno 12 morti, colpito un importante deposito ferroviario. Raid anche nei dintorni di Odessa, con diversi roghi e un ferito. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno attaccato il porto di Ust-Luga a Leningrado, provocando un incendio, chiuso per ore il non distante aeroporto di Pulkov. E più a ovest, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo in Lettonia ed Estonia, con i caccia NATO in volo. Sempre sul fronte internazionale, proteste dell'Unione Europea per la presenza del ministro russo al G20 Finanze degli Stati Uniti. Prima volta dalla guerra lanciata da Mosca, ma gli USA tirano dritto. Noi andiamo d'accordo con tutti, dice, il che è abbastanza surreale visto il personaggio Donald Trump. C'è poi una vicenda che riguarda l'asse Mosca-Roma. Qui il Cremlino definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, viene detto. Noi pensiamo a Roma, non a Mosca o Kiev, ha detto invece replicando il ministro Crosetto. Le guerre imperialiste, in particolare quella di Trump contro l'Iran, presenta il conto agli italiani. In agosto l'inflazione è arrivata al 3,3%, ai massimi da 3 anni. Le opposizioni, toc toc, c'è qualcuno a Palazzo Chigi. I dati preliminari infatti di agosto 2026 rilevano che l'energia è rincalata del 17% in un anno. Per i consumatori, le famiglie subiranno rincari fino a 1.184 euro annui. E non solo le guerre, anche gli effetti della crisi climatica fanno schizzare i prezzi del cibo, esplosi del 29,5% in 5 anni. Caffè più 50%, olio più 49%, salasso anche sui voli e le spese per la casa. All'esplosione della spesa per il cibo si somma infatti il balzo ancora più clamoroso del 43,30% delle spese per le abitazioni, l'acqua, l'elettricità e il gas, la più pesante nel bilancio delle famiglie. E invece che occuparsi di bollette e prezzi alle stelle, Meloni, i suoi con il governo, pensano alla legge elettorale. Ieri il vertice di 4 ore, che non è servito a sciogliere i nodi della maggioranza, spunta fuori l'ipotesi ballottaggio con gli emendamenti presentati solo da Fratelli d'Italia. Doppio turno se due coalizioni raggiungono oltre il 40%. Se nessuno arriva a quella cifra sarà proporzionale puro, mentre se la supera uno solo prenderà il premio di maggioranza. Lega contraria, se in chiave anti-Vannacci. Per Salvini però c'è un nuovo nemico ed è interno alla Lega. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato infatti il comitato per la convocazione del congresso federale, con lo scopo di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo di Salvini. Tra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Il presidente Lombardo Fontana si smarca e se ne tira fuori. È ancora politica di palazzo, ma quella milanese. Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi, si candiderà a sindaco di Milano sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. L'ex direttore di Repubblica e La Stampa sarebbe infatti pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda, Cora Media, le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Bwater Content, che comprende sia Cora Media e Will Media. E a chiudere il giornale radio in breve andiamo a Benevento. Qui 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri 2 per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia è gestito proprio dalla famiglia delle 3 vittime. Sul posto indagano i carabinieri. 16:07 è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea tra pochissimo invece a Baraonda d'Urto, condotta da Simone Elgas Cavagnini, che ci ripropone i concerti di quest'agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Prima però una breve pausa musicale insieme a Guccini.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

castles like blood from the

protettore di noi, precari della terra. Dacci oggi la maternità pagata. Proteggi i dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e i collaboratori appesi a un filo. Dona loro ferie e contributi pensionistici, reddito e servizi gratuiti. E salvali dai lugubri licenziamenti. San Precario, che ci protegge dal basso nella rete, prega per noi, interinali e cognitari. Porgi presso Pietro, Giacomo, Paolo e i santi tutti la nostra umile supplica. Ricordati delle anime in scadenza di contratto, torturati dalle divinità pagane, libero mercato e flessibilità, che si aggirano incerte, senza futuro né casa, senza pensioni né dignità. Illumina di speranza i lavoratori in nero, dona loro gioia e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Vicarrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
8: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
1: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
10: Fuori onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
0: Radio Onda d'Urto, 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 1 di settembre. Si riaccende la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trattative al palo per la gestione dello stretto di Hormuz, conteso dalle forze armate iraniane da mezza marina statunitense presente nell'area. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati. Non sono segnalate vittime né danni ambientali. È in questo contesto che si leggono le dimissioni del segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di scontro aperto con Hegseth, segretario alla difesa e fedelissimo di Donald Trump. Intanto il presidente iraniano Pezeschian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto al vertice in Kirghizistan. Fronti di guerra aperti in Medio Oriente da Stati Uniti e Israele, che lancia nuovi violenti attacchi contro Gaza. Almeno 10 le esplosioni verificatesi solo a ovest di Gaza City stamani. Intensi attacchi sono stati segnalati anche a sud della striscia, attorno alla città di Khan Yunis. Almeno 9 le persone ammazzate da Israele, tra di loro 3 bambini, dall'alba di oggi, a cui aggiungere 10 pescatori lievemente feriti e poi rapiti in mare da Israele per aver cercato di fare il loro lavoro nelle acque della striscia. E dalla Palestina al Libano, con il terzo round di colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Roma, che slitta ancora. Non avverrà inizio settembre come previsto inizialmente, ma verrà posticipato probabilmente verso metà del mese. Venti di guerra soffiano anche alle porte dell'Europa, qui Kiev sotto le bombe da stamani con almeno 12 morti, colpito un importante deposito ferroviario, raid anche nei dintorni di Odessa con diversi roghi e un ferito. Sull'altro fronte droni ucraini hanno attaccato il porto di Ust-Luga, Leningrado, provocando un incendio, chiuso per ora il non distante aeroporto di Pulkovo. E più a ovest, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo in Lettonia come in Estonia, con i caccia NATO che si sono alzati in volo. Sempre sul fronte internazionale, proteste dell'Unione Europea per la presenza del ministro russo al G20 Finanze negli Stati Uniti, prima volta dalla guerra lanciata da Mosca, ma gli Stati Uniti tirano dritto. C'è poi una vicenda che riguarda l'asse Mosca-Roma. Qui il Cremlino definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Noi pensiamo a Roma, non a Mosca o Kiev, replica il ministro Crosetto. E così le guerre imperialiste, in particolare quella di Trump contro l'Iran, presenta il conto agli italiani. In agosto inflazione al 3,3%, ai massimi da 3 anni. Le opposizioni che chiedono se ci sia qualcuno a Palazzo Chigi a rispondere di questo. I dati preliminari di agosto 2026 infatti rilevano che l'energia è rincarata del 17% in un anno. Per i consumatori le famiglie subiranno rincari fino a 1.184 euro all'anno. E non solo guerre, anche gli effetti della crisi climatica mai placati fanno schizzare i prezzi del cibo, in particolare esplosi del 29,5% in 5 anni, caffè con più 50%, olio in aumento del 49%, salasso anche sui voli e le spese per la casa. All'esplosione della spesa per il cibo, il 34% per gli ortaggi, il 28% per la frutta, si somma il balzo ancora più clamoroso del 43,3% delle spese per l'abitazione, l'acqua, l'elettricità e il gas, la più pesante nel bilancio delle famiglie. E non solo crisi energetica, la crisi produttiva delle multinazionali in Italia continua a botte di tagli e licenziamenti. È il caso della multinazionale Mapal di Gessate a Milano, che ha chiesto di licenziare quasi la metà dei lavoratori della fabbrica. Rischiano il posto 38 addetti su 85. L'azienda infatti ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, come reso noto da FIOM CGL di Milano attraverso una nota. Dopo l'annuncio della società tedesca che produce utensili di precisione, i lavoratori e lavoratrici hanno deciso di indire uno sciopero per domani, mercoledì 2 di settembre. E invece che occuparsi di crisi del lavoro, bollette, prezzi alle stelle, Meloni e i suoi pensano alla legge elettorale. Ieri il vertice di 4 ore, che non è servito a sciogliere i nodi della maggioranza, spunta fuori l'ipotesi ballottaggio con gli emendamenti presentati in questo caso solo da Fratelli d'Italia. Doppio turno se due coalizioni raggiungono oltre il 40% dei voti. Se nessuno arriva a quella cifra sarà proporzionale puro, mentre se la supera uno solo prenderà il premio di maggioranza. Lega contraria se in chiaro. Anti Vannacci. Il 4 settembre scendiamo in piazza per ribadire a Meloni la netta distanza tra le priorità del suo governo e i bisogni reali della popolazione. A deciderlo l'assemblea dei movimenti e delle associazioni svoltasi nei giorni scorsi a Bari, convocata da movimenti e associazioni. Questo venerdì alle 17:30, infatti, in coincidenza con la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia nell'area del termine a Crocele del porto, alla presenza della premier, si svolgerà invece un corteo di protesta con partenza per le vie, per le strade del capoluogo pugliese, senza ancora aver deciso esattamente il luogo dell'incontro. Già prese misure securitarie però su indicazione della questura. Il comune ha vietato il transito e la sosta di veicoli in via Cefalati, dove si trova la sede del consolato israeliano. E chiudiamo con Benevento e la notizia di 3 fratelli trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice. Siamo nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri 2 per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla stessa famiglia delle 3 vittime. Sul posto i carabinieri. 17:27 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 19:20 di questa sera con i servizi. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio.
10: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 1 settembre 2026. Iniziamo con un'anticipazione: riapre lunedì 7 settembre lo sportello antisfratti tutti i lunedì sera dalle 19:30 alle 20 per chi ha problemi con l'affitto, chi è sotto sfratto, chi non riesce più a pagare il mutuo, chi ha la casa finita all'asta. Appuntamento al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello riapre lunedì 7 settembre. E un'altra anticipazione riguarda invece a Milano, domani la festa di rifondazione comunista. Miracolo a Milano, per una città che ti puoi permettere, dal 2 al 6 settembre al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa a Milano. Ricco programma di dibattiti, concerti, musica. Tutto il programma è su rifondazionemilano.it. Veniamo agli appuntamenti di oggi. Lo sportello Salute, SOS Sportello Brescia. Gli appuntamenti del martedì sono dalle 17 alle 19 in corso Luigi Bazzoli 79 presso il Punto Comunità a Brescia. Lo sportello che aiuta a far rispettare tempi per le visite e gli esami. Andiamo agli appuntamenti del MOCA, il Centro per le Nuove Culture, dall'1 al 3 settembre, Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride 2026 con maggiore consapevolezza. Tutti i giorni alle 16.30 e alle 18 al MOCA. E infine gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden. Il bacio della donna ragno alle 18.15. Alice nelle città di Wim Wenders alle 18.30. E sempre Alice nelle città anche alle ore 21 in versione originale sottotitolata in italiano. Tutto questo al Cinema Nuovo Eden, viene in Obixio 9 a Brescia. Ed era questo anche l'ultimo comunicato di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
11: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
12: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter. E puoi iscriverti al nostro canale Telegram.
13: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Le 17.34, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Inizieremo parlando di lavoro, andiamo alla MAPAL di Gessate. È stata avviata oggi la procedura di licenziamento per 38 lavoratori. Per questo motivo domani, mercoledì 2 di settembre, sciopero e presidio ai cancelli dell'azienda a partire dalle 7.30. Ne parliamo con Manuela Musolla, segretaria FIOM di Milano. Torniamo poi a occuparci della vicenda autistici inventati. La destra nostrana si accoda a Trump e Rubbia e attacca il collettivo di informatici accusati di terrorismo dalla Casa Bianca. Nella mirino di Fratelli d'Italia è finito uno dei fondatori, Paolo De Rosa. Ne parliamo con Andrea Capocci, giornalista della Manifesto. La destra si spacca sulla riforma della legge elettorale. Le nuove proposte in discussione al Senato creano malcontento nei partiti minori, la Lega in primis, già alle prese con divisioni interne. La base ha infatti creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Approfondiremo i retroscena del dibattito sulla legge elettorale e le questioni interne alla Lega con il giornalista di Radio Popolare Alessandro Braga, autore del libro Verde e Nero, presente e futuro della Lega. Poi andiamo a Bari, la città si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione politica il prossimo 4 settembre, quando alla Terminal 10 dell'Porto è in programma la festa di Fratelli d'Italia per celebrare la durata del governo guidato da Giorgia Meloni. Nella stessa giornata però movimenti, associazioni e studenti scenderanno in piazza per una contromanifestazione. L'assemblea di movimenti e associazioni ha annunciato un corteo con partenza alle 17.30 da Piazza del Ferrarese diretto verso la zona del la Terminal Crociere. Presenteremo questa iniziativa con Mario dell'ex caserma occupata di Bari, che fa parte dell'assemblea di movimenti e associazioni che ha promosso la mobilitazione. Da Bari poi andiamo a Milano, torna il festival antirazzista Abba Vive, giunto alla sua 18ª edizione al Parco Sempione di Milano. Dal 4 al 6 settembre ci sarà una 3 giorni dedicata alle pratiche decoloniali e antirazziste, alla musica e allo sport. Su Radio Onda d'Urto ne parliamo con Selam, una compagna del Comitato per non dimenticare Abba. Chiuderemo lo spazio approfondimenti proponendovi la replica all'interno della cassetta degli attrezzi di una puntata di Onda Anomala alle 19.20, il radiogiornale che da questa settimana torna nella sua forma completa con i servizi. Andiamo quindi alla MAPAL di Gessate, dove è stata avviata la procedura di licenziamento per 38 lavoratori. Con noi Manuela Musolla, segretaria FIOM di Milano. Allora, la MAPAL di Gessate ha avviato oggi una procedura di licenziamento per 38 lavoratori e per questo motivo domani, mercoledì 2 settembre, ci sarà uno sciopero con presidio. Siamo con Manuela Musolla, segretaria FIOM di Milano. Una buona giornata, grazie per essere con noi, Manuela.
1: Grazie a voi e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, Manuela, ci spieghi un po' di cosa si tratta?
1: La MAPAL Italia è una fabbrica in provincia di Milano, Gessate, occupa appunto una novantina di dipendenti e fa parte però di un gruppo, di una multinazionale con casa madre in Germania. e la scelta dei vertici mondiali, globale, è di chiudere la produzione non solo in Italia ma anche in altri stabilimenti europei per concentrare il lavoro nelle fabbriche tedesche. Questo in estrema sintesi. Il settore principale in cui operano è quello dell'automotive e quindi diciamo è la uno degli effetti della crisi più generale dell'automotive, ma noi abbiamo molto da dire rispetto, noi come sindacato, i lavoratori e le lavoratrici, rispetto a questa chiusura, cessazione della produzione.
0: Cioè, stiamo sostanzialmente assistendo quindi a una sorta di, fino ad oggi l'abbiamo chiamata delocalizzazione, oggi questi gruppi industriali cercano di riportare, come dire, in patria le loro produzioni dall'estero.
1: Esattamente, una sorta di protezionismo, però sia chiaro, noi non vogliamo cedere, come dire, alla tentazione della guerra tra poveri, perché non facciamo il tifo perché resti aperto uno stabilimento italiano a scapito dei licenziamenti in Germania. Chiaramente il tema è più complesso di così. Quello che noi vogliamo è che l'azienda investa in altri settori dove già è presente, in modo da mantenere l'occupazione sia in Italia e sia in Germania. In Italia si lavora bene, è riconosciuto dalla stessa casa madre, ci sono dei settori sui quali potrebbero investire e che sono molto remunerativi, come l'aerospazio. Quindi quello che noi chiediamo, quello che diciamo a gran voce, è no ai licenziamenti, perché ovviamente le crisi non possono essere risolte col taglio dei posti di lavoro, con tutto il dramma che questo comporta, ma nel caso specifico noi chiediamo proprio un'assunzione di responsabilità sociale da parte di Mappal Italia, ma da parte di tutto il gruppo Mappal.
0: Ecco, a sostegno quindi della richiesta di ritiro dei licenziamenti, i lavoratori e lavoratrici domani saranno in presidio a partire dalle 7:30.
1: Esatto, domani la risposta minima è lo sciopero immediato, e quindi oggi c'è stata appunto l'ufficialità della comunicazione, e quindi domani sono in sciopero e faremo un presidio davanti alla fabbrica, che appunto è a Gessate, dalle 7:30 circa fino a mezzogiorno di sicuro. Poi vedremo man mano a seconda di quello che serve appunto per sostenere questa nostra assolutamente legittima richiesta.
0: Ecco, avete già in programma alcuni incontri con la parte aziendale?
1: Sì, è già fissato un incontro per la prossima settimana. E la nostra richiesta è stata appunto quella di ritirare i licenziamenti e ragionare di un piano industriale, magari anche con ricorso ad ammortizzatori sociali, che però non prevedano l'interruzione dei rapporti di lavoro, e per la prossima settimana ci aspettiamo una risposta.
0: Manuela Musolla, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a risentirci allora.
1: Grazie a voi, a risentirci.

Questa quindi Emanuela Musolla, segretaria FIOM Milano, ci ha parlato della situazione alla Mappal di Gessate. Siamo in provincia di Milano, domani, mercoledì 2 settembre, lo sciopero con la presidio ai cancelli dell'azienda a partire dalle 7:30 del mattino. Qualche istante di musica e poi invece torniamo a occuparci della vicenda autistici inventati. A destra Nostrana si accoda Trump e Rubbia, attacca il collettivo di informatici accusato di terrorismo dalla Casa Bianca. Nel mirino di Fratelli d'Italia uno dei fondatori, Paolo De Rosa, fra qualche istante con noi Andrea Capocci, giornalista del Manifesto.

0: Allora, torniamo quindi a occuparci della vicenda di inventati autistici, il collettivo digitale che è finito nella mirino dell'amministrazione USA. Lo facciamo oggi con Andrea Capocci, giornalista e curatore della pagina scientifica della Manifesto. Una buona giornata Andrea, grazie per essere con noi intanto.
1: Buona giornata a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, partiamo proprio da quelle che sono le tue ultime considerazioni sulle pagine del manifesto. Alla destra nostrana si accoda appunto a Trump e Rubio e attacca il collettivo di informatici nella mirino di Fratelli d'Italia. È finito uno dei fondatori, Paolo De Rosa. Ecco, partiamo proprio da questa vicenda. Di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un attacco abbastanza sgangherato che arriva da Fratelli d'Italia, che aveva più persone, più dirigenti di Fratelli d'Italia, gente come Carlo Fidanza, Augusta Montaruli, nomi di primo piano, che attaccano il collettivo autistici inventati, che è finito sulla lista dei terroristi globali designati, così si chiama tecnicamente, stilata dal Dipartimento statunitense. Ed è una posizione piuttosto curiosa, ma sicuramente significativa. Perché? Perché intanto in Italia e all'estero sul collettivo non ci sono inchieste, non ci sono accuse precise, anche le sanzioni del Dipartimento di Stato sono assolutamente immotivate, e proprio i sovranisti invece danno seguito a queste accuse immotivate che arrivano da oltreoceano. E nello specifico Fratelli d'Italia poi attacca direttamente appunto uno dei membri del collettivo, accusandolo sostanzialmente di due cose collegate tra loro: uno, cioè di fare nella vita il tecnico all'interno della pubblica amministrazione italiana ed europea. Lui è stato Chief Technology Officer, cioè un dirigente dal punto di vista informatico del Dipartimento della Trasformazione Digitale in Italia, e oggi lavora alla Commissione Europea. E in più, questa è la parte su cui probabilmente Fratelli d'Italia investe maggiormente, ha partecipato in un gruppo di lavoro del Partito Democratico. Adesso è chiaro che il link che viene suggerito è che autistici in qualche modo abbia un legame con i cosiddetti poteri forti e anche con il Partito Democratico, che in qualche modo sarebbe nascostamente alleato. In realtà, come ho cercato di spiegare, non c'è un vero legame tra Paolo De Rosa, la persona attaccata direttamente con nomi e cognomi, quindi non li facciamo noi, e il Partito Democratico, perché in realtà quel legame è molto tenue. È semplicemente una persona molto esperta che è stata consultata, è stata inserita in una sorta di comitato scientifico di persone del tutto indipendenti e del tutto slegate dal Partito Democratico. Quindi lo stesso Partito Democratico non ha nulla a che vedere con Lidl, che non ha avuto mai nessuna tessera di partito. La cosa che si rimprovera autistici è questo lavoro sulle piattaforme aperte, sull'attenzione alla privacy, sul tema dell'identità digitale e dell'anonimato, che da un lato è appunto uno del core business di autistici, e dall'altro però è anche un tema molto importante a livello internazionale, non soltanto a livello della sinistra antagonista, per capirci. Questo fa sì che di questi temi si discuta anche ad alti livelli dentro organi come la Commissione Europea, ma viene un po' strumentalizzato in maniera appunto un po' sgangherata, un po' sguagliata da Fratelli Italia per accusare autistici inventati di atti terroristi e di solidarietà con gruppuscoli islamisti. Insomma, le accuse sono molto ampie. Questo è un po' quello che è successo negli ultimi giorni. Nel frattempo Autistici Inventati, proprio questa mattina, ha dovuto rinunciare ai suoi finanziamenti, in quanto il conto in banca che avevano presso Banca Etica è stato chiuso proprio per timori di sanzioni secondarie. Questo è tutto un altro tema.
0: Ecco, un altro tema su cui vale la pena fare qualche riflessione. quali sono le motivazioni, a tuo modo di vedere, che hanno spinto Banca Etica a compiere questo gesto?
1: Allora, Autistici Inventati ha un conto presso Banca Etica attraverso cui venivano raccolte le donazioni, che sono l'unica fonte di finanziamento del gruppo. Banca Etica, una volta pubblicata la notizia della sanzione, ha temuto sanzioni secondarie, cioè ha temuto di essere essa stessa oggetto di sanzioni nel momento in cui continua ad avere a che fare con un soggetto sanzionato dagli Stati Uniti. È una cosa un po' particolare, perché in realtà le sanzioni statunitensi non comportano nessun obbligo su un soggetto italiano come Banca Etica. Banca Etica però teme che collaborare con un soggetto sanzionato dagli Stati Uniti possa escludere tutta la banca, quindi tutti i suoi 130.000 correntisti, da servizi che hanno sostanzialmente una base statunitense, come i servizi di carte di credito, Visa, Mastercard, insomma quasi tutte le transazioni internazionali, le transazioni finanziarie vengono gestite all'interno di circuiti che hanno la loro base negli Stati Uniti. La paura di che tutta la banca venisse esclusa da questi circuiti ha portato Banca Etica a sospendere per il momento il conto di Autistici. È un po' quello che era successo anche con i conti di Francesca Albanese, che anche lei, sanzionata dagli Stati Uniti, si trova però a essere impossibilitata ad avere un conto in banca, a poter fare operazioni che noi facciamo quotidianamente anche al di fuori del territorio statunitense.
0: Ecco, Banca Etica non era obbligata a compiere questo gesto?
1: Allora, Banca Etica non era obbligata a compiere questo gesto, ma il timore delle sanzioni secondarie era fondato, e questo ha fatto sì che la banca, di fronte al timore che tutti e 130.000 i correntisti fossero sanzionati indirettamente con queste sanzioni secondarie, ha preferito sospendere, al momento parliamo solo di sospensione, non di chiusura del conto, i rapporti con il collettivo, cercando di capire se ci sono spiragli in qualche modo per appellarsi a questa decisione. Banca Etica è un po' divisa tra la necessità di isolarsi da Autistici, ma anche dalla necessità di garantire una tutela a tutti gli altri correntisti, perché a questo punto capiamo che siamo un po' tutti a rischio, e in questo momento la decisione della banca è stata quella di sospendere il conto alla ricerca di una via legale per mantenere operativa l'associazione.
0: Ecco, a livello, come dire, generale, siamo di fronte a un assalto che di fatto stabilisce che una categoria che è stata prodotta dal governo degli Stati Uniti diventa rapidamente un criterio attraverso cui valutare la legittimità politica, professionale e istituzionale di persone e soggetti, insomma, che vivono e lavorano in Europa.
1: Sì, assolutamente, il tema vero è questo, cioè il tema vero è che una sanzione messa da uno Stato estero, che non ha nessuna applicazione cogente dal punto di vista del diritto in Italia, in realtà poi per rapporti di forza politici e finanziari poi diventa valida anche in Italia, per cui una sanzione decisa in maniera del tutto arbitraria, senza che sia aperta nemmeno un'inchiesta giudiziaria su Autistici o su Francesca Albanese o su altri soggetti, di fatto la decisione arbitraria presa a Washington diventa esecutiva anche in Italia. Questo non dipende tanto dal soggetto Autistici o da Banca Etica, è un meccanismo che si può potenzialmente riprodurre a tanti livelli e pone un problema di in qualche modo tutela di tutela dei cittadini europei a tutti i livelli.
0: Chiarissimo. Andrea Capocci, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi, una buona giornata.

Andrea Capocci, giornalista della pagina scientifica della Manifesto. I nostri microfoni per tornare a parlare della vicenda del collettivo di informatici autistici inventati, accusati di terrorismo dalla Casa Bianca. Ci ascoltiamo questa rumba catalana. E poi con la giornalista di Radio Popolare Alessandro Braga parliamo del dibattito tutto interno alla destra sulla riforma della legge elettorale.

0: In collegamento con noi Alessandro Braga, giornalista di Radio Popolare. Bentornato su queste frequenze intanto, Alessandro.
1: Ciao Giacomo, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Con te per parlare di destra divisa e di legge elettorale. Oggi sono scaduti i termini per le proposte di modifica al Senato e ci sono stati centinaia di emendamenti appunto per la legge elettorale. Si è parlato molto dell'ipotesi ballottaggio di doppio turno in caso le due coalizioni raggiungessero il 40%. Non si è trattato però di proposte unitarie ma di singoli senatori, un po' di Forza Italia, un po' di Fratelli d'Italia. Hanno agito appunto in ordine sparso. La proposta del ballottaggio, qualora nessuna coalizione superi la soglia del 40%, è stata appunto tra gli emendamenti più discussi. Era stata firmata dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera in primis. La Lega si è dichiarata invece contraria a questo tipo di modifiche. Secondo retroscena parlamentari, secondo l'analisi dei flussi politici, un sistema a doppio turno è una legge fortemente bipolare, rischierebbero di penalizzare i partiti minori della coalizione a favore quindi delle nuove forze centriste o di liste esterne indipendenti, come è il caso della formazione di Roberto Vannacci. Ovviamente il crescere dei sondaggi del partito di quest'ultimo agita la destra di governo. Di legge elettorale si parlerà ancora molto, nulla è ancora deciso, ma Alessandro Braga, a tuo avviso, quali sono i retroscena di questo dibattito sulla legge elettorale?
1: Allora, bisogna dire che siamo al primo di settembre, quindi è un iter appena iniziato, nonostante in realtà si vada avanti da tempo a discutere e adesso bisognerà arrivare a quagliare qualcosa. C'è da dire che il centrodestra, o la destra centro meglio, ancora una volta, nonostante abbia cercato di mascherare le proprie divisioni, evidenzia in maniera plastica invece come in questo momento non vadano d'accordo su nulla praticamente. L'ultimo esempio è proprio questo di cui stiamo parlando, sia della riforma della legge elettorale. Come dicevi giustamente tu, una legge elettorale come si sta andando a delineare permetterebbe, faciliterebbe un maggior peso specifico nelle varie coalizioni, poi bisognerà vedere ovviamente chi vincerà per i partiti maggiori. Questa cosa porta molto molto malcontento nei partiti minori, che rischierebbero ulteriormente di essere indeboliti anche come rappresentanza parlamentare in qualche modo. Non è un caso che la Lega, che ricordiamolo, alle ultime elezioni politiche, quelle del 2022, era la seconda forza della coalizione di centrodestra dietro Fratelli d'Italia, è scivolata ampiamente in terza posizione da diverso tempo, e poi c'è l'incognita Vannacci, futuro nazionale, che ancora di più rischia di prosciugare i voti leghisti. Quindi è ovvio che sia la Lega Salvini Premier quella meno propensa ad andare in questa direzione. Per quale ragione? Proprio perché perderebbe una grossa fetta di rappresentanza parlamentare. Quello succederebbe in ogni caso in questo momento, probabilmente con qualsiasi legge elettorale, perché il crollo dei consensi di Salvini è sotto gli occhi di tutti. C'è da dire che la Lega, a mio avviso, si impunterà fortemente sul mantenimento dei collegi uninominali. Per quali ragioni? Perché basta andare a vedere come la Lega nell'ultima tornata elettorale, quella del 2022, ha eletto i suoi deputati, i suoi senatori. 2/3 di più o meno di entrambi i rami del Parlamento sono stati eletti nei collegi uninominali. Cosa significa questo? Che la Lega riesce ad eleggere, porta in Parlamento i suoi rappresentanti solo ed unicamente se, beh, intanto nel collegio uninominale porta su questi nomi anche i voti degli altri partiti della coalizione, e soprattutto perché mantiene o manterrebbe ancora quel forte legame che una volta aveva molto di più col territorio, che permette di riuscire a farcela. Quindi in questo momento all'interno della coalizione di centrodestra la divisione è nettissima tra Fratelli d'Italia e Lega dall'altra parte, totalmente con Forza Italia che in qualche modo cerca di barcamenarsi e capire cosa gli può convenire. C'è da dire che questi problemi in maniera speculare si vedono anche nel centrosinistra o campo largo che dir si voglia, dove ovviamente il PD, che dovrebbe essere, salvo travolgimenti, partito di maggioranza relativa all'interno della coalizione, spinge soprattutto con alcune sue correnti in una direzione. il Movimento 5 Stelle in un altro, che sarebbe probabilmente il secondo partito della coalizione, e poi invece AVS da un lato e i partiti centristi, l'ex Terzo Polo, Italia Viva di Renzi, Azione di Calenda, che bisognerà capire dove diavolo vorrà andare a finire, che invece spinge in un'altra direzione per poter contare il più possibile. Quindi mi sembra che questo sia l'orizzonte che ci dobbiamo aspettare nella prossima discussione. Quale scenario sarà quello finale? Al momento, a mio avviso, è ancora difficile dirlo. Ci saranno limature veramente fino all'ultimo per riuscire ad arrivare a un punto di compromesso, anche perché necessariamente per la riforma della legge elettorale servono i numeri, servono i voti in Parlamento, dovranno essere portati lì. Sicuramente, a mio avviso, chi alzerà più la voce, non so con quanta forza contrattuale, sarà la Lega Salvini Premier, in particolare proprio Salvini in prima persona, per i ben noti problemi che il vicepresidente del Consiglio sta vivendo all'interno della sua creatura, e quindi tra le varie cose che dovrà fare per riuscire a rimettere insieme questi terremoti, anzi al plurale, che stanno succedendo all'interno della Lega, avrà bisogno necessariamente di accontentare qualcuno, e l'unico modo per accontentare qualcuno è garantire il più possibile la possibilità di riavere o di avere dei posti, delle poltrone. Questo è ovvio che lo dovrà fare, quindi immagino veramente nel prossimo periodo un Matteo Salvini scatenato in questa direzione. Questo mi pare che sia lo scenario che abbiamo davanti.
0: Ecco, andiamo ad insistere e a stringere il focus proprio sulla Lega. Tu, Alessandro Braga, sei tra l'altro autore del libro Verde Nero, presente e futuro della Lega. È stato pubblicato lo scorso anno da Prospero Editore, lo avevamo anche presentato con te su queste frequenze. Parliamo quindi dei nuovi problemi per Salvini, che oltre allo spettro Vannacci ha appunto un nuovo nemico, è interno al suo partito. È notizia di oggi quella di un gruppo di ex parlamentari, segretari provinciali, che ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale, con lo scopo di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, che è un fedelissimo del segretario. Tra i promotori dell'iniziativa c'è anche Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, che è una struttura tra l'altro ancora in vita, come una sorta di bad company, hanno definito, per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Anche nel Bresciano, tra l'altro, a Padenghe, lo scorso fine settimana, durante un incontro tra militanti e amministratori, è di fatto stato chiesto un cambio di rotta, a causa chiaramente del malcontento crescente, come ci dicevi, sulla gestione del partito. Quindi ce lo hai detto, ce l'hai anticipato qualcosa. Salvini sicuramente cercherà di dovrà cedere qualcosa, ma quali sono le altre opzioni che dovrà, quale scelte che dovrà inevitabilmente prendere in vista anche tra l'altro dell'imminente raduno annuale di Pontida, che si svolgerà il 20 settembre?
1: Allora, partiamo dalla fine. Il 20 settembre sarà sicuramente la deadline oltre la quale Salvini non potrà andare avanti senza aver risolto perlomeno in parte i problemi che si sta trascinando all'interno. Hai fatto benissimo a sottolineare che la novità di oggi, quella della Costituzione, poi è stato qualche giorno fa, di questo comitato per chiedere il congresso federale, è per il partito Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che è la cosiddetta bad company, ossia la struttura, il contenitore che è stato lasciato lì in qualche modo congelato per fare in modo che sia appunto bad company, ossia che si tenga addosso i debiti, 49 milioni di euro che la Lega deve restituire. Lega Nord per l'indipendenza della Padania è la prima Lega, quella costituita, la creatura di Umberto Bossi, che nel 2017 è stata messa in soffitta da Matteo Salvini per creare la Lega Salvini Premier. Entrambe hanno la sede in via Bellereo, ma sono due strutture separate. Quindi in questo momento questo fronte nordista, così è stato definito da qualcuno, si sta muovendo in maniera essere differente da quell'altro fronte nordista, che è quello capitanato da Attilio Fontana, per intenderci, che è il presidente della Regione Lombardia, e da Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda e capogruppo al Senato della Lega Salvini Premier, perché questo secondo fronte nordista si sta muovendo in qualche modo per rimodulare l'organigramma della Lega Salvini Premier, ridargli una struttura più collegiale, riportarlo alle idee originarie della Lega, quindi più sindacato del territorio, più vicino agli interessi, a loro avviso, tutto sommato, del nord, e spostarsi un po' rispetto a quella deriva nazionalista sovranista che invece la Lega Salvini Premier ha preso, però sempre all'interno della stessa Lega Salvini Premier, che necessariamente a breve dovrà cambiare nome, non farsi chiamare più Salvini Premier. Mentre la novità di oggi è veramente il tentativo di ridare vita alla vecchia Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Qual è l'aspetto differente? Che se dovessero farcela, a quel punto potrebbero candidarsi queste persone, presentarsi alle elezioni col simbolo storico, perché l'Alberto da Giussano, il classico simbolo della Lega, è di proprietà della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Sappiamo benissimo quanto quel simbolo sia forte e quanto ci possa essere anche un elettorato, chiamiamolo distratto, che potrebbe andare a mettere banalmente la croce lì, oltre a tutti quelli militanti del territorio scontenti della svolta salviniana, che potrebbero ritrovare in qualche modo un'idea molto più vicina alla loro. Quindi credo che questa operazione di oggi debba essere seguita con particolare attenzione, perché se avrà le gambe per camminare, bisogna sempre sottolineare questo, se avrà le gambe per camminare potrebbe essere davvero un colpo letale per il futuro politico di Matteo Salvini. C'è da dire che storicamente tutti quelli che in qualche modo hanno provato ad uscire dalla Lega, cioè sono usciti dalla Lega o sono stati espulsi dalla Lega, non hanno avuto fortuna politica. Se pensiamo a Patto per il Nord di Paolo Grimoldi, tutto sommato vale poco o niente, così come il Partito Popolare

0: riforma della legge elettorale, perché l'incognita Vannacci, Vannacci dentro la coalizione di centrodestra, Vannacci al di fuori della coalizione di centrodestra, al voto con l'una o l'altro tipo di legge elettorale influirà tantissimo sul risultato finale e sulle scelte che i singoli partiti, in questo caso del centrodestra e della destra, faranno in vista della scadenza elettorale che sarà l'anno prossimo ad aprile. Molto probabilmente qualcuno, Matteo Salvini in primis, vorrebbe spingere per andare al voto nell'ottobre, nell'autunno del 2027, proprio per riuscire a riorganizzarsi e in qualche modo far spegnere un po' l'entusiasmo iniziale della novità di futuro nazionale. Credo che non basti così poco tempo, cioè un anno e poco più, per riuscire a smorzarlo, perché in questo momento davvero Vannacci sta crescendo in qualche modo proprio nell'umore di un elettorato disilluso e deluso dalla destra di governo che non ha mantenuto le promesse che aveva fatto. Io in questo momento sono nel nord-est, terra storicamente leghista della prima ora, e devo dire che, annusando un po' l'aria, parlando un po' con persone, semplici cittadini, ma anche ho incontrato qualche quadro locale dei partiti del centrodestra e anche qualche neomilitante vannacciano, sta prendendo molto piede anche qui. Quindi attenzione al futuro nazionale. A mio avviso questo è un giudizio non solo giornalistico, questo che sto dando, ma anche politico, in quanto io militante politico anche, non va sottovalutato, bisogna stare molto attenti perché è molto molto pericoloso. Futuro nazionale Roberto Vannacci, perché sta normalizzando sempre più parole tremende, posizioni chiaramente, dichiaratamente fasciste, e spostando l'asse ancora più a destra del panorama italiano.
1: È stato con noi Alessandro Braga, giornalista di Radio Popolare, autore del libro Verde Nero, presente e futuro della Lega, pubblicato da Prospero Editore nell'aprile del 2025. Grazie Alessandro, a risentirci.
0: Grazie a voi, alla prossima, ciao.

Sono le 18 e 13 minuti, proseguiamo con lo spazio approfondimenti. E a proposito di Fratelli d'Italia, di destra, di governo, Bari si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione politica il prossimo 4 di settembre, venerdì prossimo, quando alla Terminal 10 del Porto è in programma proprio la festa di Fratelli d'Italia per celebrare la durata del governo guidato da Giorgia Meloni, come se questo fosse per se stesso un merito. Nella stessa giornata movimenti, associazioni e studenti scenderanno in piazza per una contromanifestazione. Assemblea di movimenti e associazioni ha indetto un corteo con partenza alle 17.30 da Piazza della Ferrarese diretto verso la zona della Terminal Crociere. E fra qualche istante avremo con noi Mario dell'ex caserma Liberata, che fa parte dell'assemblea che ha indetto la manifestazione.

0: Andiamo quindi a Bari, con noi c'è Mario, un compagno dell'ex caserma che fa parte dell'assemblea di movimenti, associazioni, comitati che hanno promosso la manifestazione che si svolgerà questo 4 di settembre, quando in città arriverà la premier Giorgia Meloni. Grazie Mario allora per essere con noi, allora ti lascio la parola insomma per spiegarci quali sono i motivi che vi hanno portato a indire questa manifestazione.
1: Sì, buonasera, grazie a voi della chiamata. Abbiamo deciso di indire una manifestazione il 4 settembre perché appunto non crediamo alla narrazione che la Meloni e il governo vogliono dare, quello di un governo, del governo più longevo della storia repubblicana, ma sappiamo benissimo che questo governo ha portato solo disastri nel nostro paese. Quindi abbiamo chiamato una manifestazione il 4 settembre alle 17:30, che partirà da Piazza del Ferrarese per muoversi verso il terminal crociere, dove appunto si svolgerà questo indegno convegno e festa del governo. Lo facciamo perché vogliamo contestare appunto i disastri di questo centrodestra, vari disastri come l'aver fatto di più rendere questo Stato uno Stato di polizia con decreti sicurezza che rispolverano norme fasciste per garantire l'impunità delle forze dell'ordine e silenziare il dissenso con pene sempre più severe, oppure la solita caccia al migrante, una che si vede criminalizzato e trattato disumanamente con leggi che alimentano la clandestinità anziché appunto favorire l'integrazione sociale ed economica di chi arriva nel nostro paese. Economia, questo governo svolge un'economia di guerra e riarmo, risorse massicce infatti sono sottratte alle scuole, all'università, alla ricerca, alla sanità per essere, e alla casa soprattutto per essere dirottate sulle spese militari. Un folle piano di riarmo che sappiamo benissimo che arricchisce l'industria bellica a partire da Leonardo, che riconverte appunto la produzione verso le armi nel silenzio dei sindacati confederali, tra l'altro. Questo governo inoltre ha una complicità evidente nel genocidio in Palestina, è completamente sottomesso al terrorismo globale del neoimperialismo statunitense e appunto è attivo nel genocidio del popolo palestinese portato avanti dal governo Netanyahu, ma dal non Stato di Israele da più di 70 anni. Questo governo è negazionista sulla crisi climatica, come possiamo vedere, invece di avviare una vera transizione ecologica, questo governo tutela le lobby fossili condannando i territori alla distruzione climatica tra siccità estrema, alluvioni e devastazioni ambientali, come avviene molte volte nel sud Italia. Impunità per i potenti, protezione per appunto la casta nostrana dei politici, dai casi Santanchè e del Mastro fino all'inchiesta. Com'è?
0: Sì, Mario? Mario? Pronto? Mi senti?
1: Sì, ho sentito.
0: No.
1: Sì, stavo dicendo sì. Impunità per questo governo, non appunto svolge un'impunità per i potenti, protezione per la casta nostrana dai casi Santanchè e del Mastro fino all'inchiesta Idra della DDA di Milano. È anche internazionale, dal Masri a Trump a Netanyahu che ha sorvolato i nostri cieli. Questo governo fornisce un sacco di regali colossi, extra profitti record per banche, assicurazioni, compagnie energetiche o petrolifere. E inoltre, ma non per ultimo, questo governo alimenta ancora di più dai governi di centrosinistra, alimenta una guerra tra i poveri. Il netto rifiuto del salario minimo che lascia campo libero ancora a sfruttamento e al lavoro povero oggi più che mai. Per noi questi anni hanno significato solo il peggioramento delle condizioni di vita di lavoratori, disoccupati e finte partite IVA, mentre i soliti pochi si arricchivano indisturbati. Questo qua è un governo che non avremmo mai voluto. Bari e la Puglia portano i segni evidenti di questi disastri, a partire dalla gestione fallimentare dell'ex Ilva di Taranto. Non abbiamo bisogno di zone rosse, esercito, altra polizia nelle strade. Vogliamo la sicurezza di un lavoro dignitoso, di una sanità pubblica efficiente, di case popolari e di scuole sicure. Quindi per questo invitiamo e facciamo una manifestazione regionale, invitiamo tutte e tutti a partecipare il 4 settembre alle 17:30 appunto a Piazza del Ferrarese per contestare questo governo.
0: Meloni, assassina, bugiarda, collusa, venduta, avete riassunto così appunto le motivazioni di questo corteo regionale. Ecco, ti chiedo solo di ricordarci insomma da chi è composta questa assemblea di comitati e movimenti.
1: Sì, l'assemblea che ha organizzato, che si è riunita per organizzare il corteo e la manifestazione, è un'assemblea che parte dal basso e riunisce vari gruppi e organizzazioni quali Ex Caserma Liberata di Bari, Bari Hardcore, Cambiare Rotta, Potere al Popolo, USB, vari e vari cani sciolti, Cobas, e un po' tutte le realtà politiche e antagoniste della nostra città.
0: Mario, io ti ringrazio per essere stato con noi e magari a questo punto ci diamo appuntamento per seguire in qualche modo in diretta questa manifestazione.
1: Sì, venerdì pomeriggio.
0: Venerdì pomeriggio, sì. Grazie, grazie, a risentirci,
1: grazie a voi.
0: Mario.

0: 것도 좋겠지, 진짜.
1: 수 questo appuntamento di venerdì 4 di settembre a Bari abbiamo anche un altro contributo, quello di Antonella di Cambiare Rotta, che andiamo ad ascoltare subito. Abbiamo con noi quindi Antonella di Cambiare Rotta di Bari, che fa parte dell'assemblea di Comitati e Movimenti che ha indetto questa mobilitazione per venerdì 4 di settembre. Allora Antonella, ti lascio la parola, insomma, per ricordarci come siete arrivati, insomma, a questa mobilitazione e come l'avete immaginata.
2: Sì, certo. Allora, c'è stata appunto questa novità, che non è troppo una novità, ovvero che è stato indetto appunto per il 4 un festeggiamento, chiamiamolo così, del governo. Infatti ci sarà presente Giorgia Meloni insieme anche ai ministri Tajani e Salvini, che appunto fanno tappa qui a Bari un po' per festeggiare, dicono loro, il governo più longevo della storia della Repubblica. E però diciamo che per noi non è assolutamente così. Anzi, penso che sia in realtà una festa un po' per festeggiare in realtà un governo antipopolare e reazionario. E infatti, diciamo, abbiamo deciso immediatamente di mobilitarci insieme a tutte le realtà cittadine proprio per protestare contro questo tipo di governo. Penso che la componente importante che ci sarà di giovani e studenti, che in un certo senso sono stati i protagonisti insieme ai lavoratori, soprattutto i portuali di Genova, durante l'autunno con il blocchiamo tutto e quant'altro, hanno fatto vedere un po', hanno denunciato, no, la complicità di questo governo, in particolar modo con il genocidio del popolo palestinese, e hanno fatto vedere anche, no, hanno dato una risposta molto importante per il referendum che c'è stato il 23 e il 22 marzo con la vittoria del no. E sono gli stessi giovani e studenti che appunto protesteranno il 4 di questo mese contro questo governo, che in realtà fa tutto tranne che politiche per i giovani. E infatti, diciamo, abbiamo denunciato tutte le mancanze che abbiamo sull'università con le politiche della Bernini, Italia, l'FFO e il peggioramento di tutte le condizioni degli studenti. E abbiamo denunciato anche, no, la scuola di Val di Tara e tutte, diciamo, le riforme di aziendalizzazione e quant'altro che la investono, e tutto anche, no, il dissenso che è stato represso in maniera anche molto feroce negli ultimi anni. Quindi riteniamo che questo tipo di festeggiamento in realtà sia da rovinare. Infatti noi abbiamo anche chiamato un'assemblea il giorno prima, che sarà proprio il 3 alle 6 al Parco 2 Giugno qui a Bari, dove tra giovani e studenti di scuole e università parleremo un po' di quello che veramente è successo in questi anni durante questo governo, e siamo pronti anche a parlare, di avere delle prospettive concrete. Cioè, parleremo di questo presente di guerra e di miseria, e cercheremo anche di come dire, ragionare su un futuro, visto che ci saranno anche, immagino, le politiche, che saranno una tappa anche molto interessante, che deve essere appunto, deve essere un risvolto concreto, e quindi che debba rendere questi giovani protagonisti ancora una volta, come ripeto è successo in autunno, che debbano appunto spingere per una vera e propria alternativa.
1: Chiarissimo, grazie Antonella per essere stata con noi, ci risentiamo magari allora nel corso della giornata di venerdì per gli aggiornamenti su come sta andando la manifestazione. Grazie ancora.
2: Ok, grazie mille.

le mie pezziche si fa. Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa, eh?

Si Vianna ci commette che ste mio. Vorrei stare al Music Awards, vincere un premio. Michael Jackson dice: capa, sei un genio. Vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando va sobrio. Io vorrei che Beastie Boys fossero gay, che le teenager sommassero Casa Day. Casa Day, Casa Day, Casa Day.

0: Ben affaccia 12 bambini che fanno cacca che si attacca ai pannolini. Quella vede al bar che ci dà col martini. Si ingozza con gli alcolici.
1: Guarda con i prodigi!
0: Vuoi alzare calici come il prete perfetto. Marilyn Manson mi farà tacchi e richetto. Vorrei che la

0: mano i miei pezzi che si fa?
1: Si fa, renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà.
2: Radio Nadurto, 4, 5, 6 settembre, torna il festival antirazzista a Abbavive. Per parlarne in collegamento con noi, Selam del Comitato per Non Dimenticare Abba. Intanto un saluto e ben ritrovata.
3: Grazie, ciao Radio Nadurto.
2: Dunque, come abbiamo ricordato più volte ai nostri microfoni, il 14 settembre del 2008 il giovane Abba, a soli 19 anni, veniva ucciso in via Zuretti a colpi di spranga da due suprematisti bianchi. Come scrivete nel comunicato di presentazione della Tre Giorni di quest'anno, davanti a quell'assassinio un'intera generazione ha promesso di non dimenticare, di continuare a lottare e di dire chiaramente che il razzismo è un veleno che uccide. Ecco, io parto da qui chiedendoti di raccontare a chi ci sta ascoltando la 18ª edizione del Festival Antirazzista Abbavive.
3: Allora, noi negli anni, insomma da quel 2008, abbiamo portato avanti diverse iniziative. In primis abbiamo costituito il comitato con gli amici, alcuni attivisti, la famiglia. Abbiamo deciso insomma anche di ricordare Abba soprattutto attraverso il suo volto, il suo sorriso, e soprattutto anche cercando di mettere al centro non tanto la fattispecie, il momento, l'episodio, ma cercando di mettere al centro quello che è un discorso, quello che è il razzismo sistemico, e quindi cercando anche di cogliere tutti gli aspetti in cui colpisce le vite, per cui sicuramente la violenza impunita, che spesso e volentieri viene concessa nei confronti di chi aggredisce persone razzializzate, sicuramente i pregiudizi, gli stereotipi razziali, ma anche la profilazione, che purtroppo vediamo essere sempre più permessa, no, nelle strade delle nostre città, ma anche quello che è proprio il tema dei confini dell'Europa, che in qualche modo va a riprodurre una dimensione di razzializzazione imperante nei confronti di coloro che vengono da altre zone del mondo. Quindi insomma ci sono diversi temi che verranno anche sviscerati. C'è anche il tema della resistenza nei territori, del diritto alla resistenza per le persone che abitano determinati territori davanti alla violenza coloniale, che è la stessa che in qualche modo espropria da dei territori delle persone, assolutamente senza alcun tipo di logica se non quella della sopraffazione. Infatti parleremo durante il festival, avremo due momenti importanti da un punto di vista proprio di conoscenza, di condivisione di pratiche, di informazioni. Uno sarà venerdì dalle 19, ci sarà un incontro con Abundia Alvarado, che è un'attivista transfem indigena, che proviene in questo momento da Atlanta, che è la città dove sta portando avanti un attivismo territoriale proprio in difesa della foresta di Atlanta, che vuole essere spazzata via per costruire l'ennesimo campo militare di addestramento di forze poliziesche, che dovrebbero poi servire per contenere le manifestazioni e le proteste. Incontreremo questa attivista sia per parlare di come porta avanti un attivismo comunitario legato al cibo e alla produzione di prodotti agricoli nel suo territorio, ma anche rispetto a questo tema, e ci sarà un documentario che ci racconta come stanno difendendo la foresta di Atlanta. La sera poi ci sarà un concerto reggae e poi ci saranno dei ragazzi e delle ragazze che si esibiranno sia come un DJ sia come live music, quindi sarà anche una serata dinamica. Nel frattempo sul campo da basket di venerdì sera ci sarà il torneo in notturna, con l'illuminazione ovviamente per garantire la possibilità di giocare. È sempre un momento molto affascinante, anche perché siamo soliti vedere le persone giocare al sempione di giorno, invece sarà interessante anche vedere la possibilità di usare, cosa vuol dire poter usare un campetto anche la sera. E quindi poi sabato si riprende con i tornei, perché lo sport è sicuramente chiave in questo, in questa 3 giorni, torneo di calcio, dimostrazioni di kung fu, di yoga, di box, ma anche soprattutto la presentazione di un progetto della Fair Play Arena, un gruppo di sport popolare che riunisce varie squadre di sport popolare qua a Milano con la Palestina, from the river to the field, quindi dal fiume al campo, in modo tale da significare anche la possibilità di costruire, di continuare a portare avanti progetti transnazionali tra squadre di calcio popolare. E poi la sera Rap for Abba, presentiamo degli artisti, alcuni nuovi, alcuni già noti sul panorama underground, che si esibiranno e faranno dei live show di musica. Poi domenica invece abbiamo un torneo per bambini di calcio, diversi laboratori per loro, pensati per loro, quindi poi nel pomeriggio riattaccheremo con la musica, ci saranno musiche latinoamericane, indigene, e poi avremo un momento molto importante a cui noi teniamo molto. Alle 4:30, alle 4:30 ci sarà un dibattito, ci sarà Jara Khan, che è una scrittrice afrodiscendente e anche intellettuale. Avremo poi Nicoletta Alessio, che è un'attivista del Network Against Migrant Detention, che è stata in Albania a documentare quanto sta accadendo nel CPR che l'Italia ha deciso di finanziare con le tasse dei cittadini. E poi avremo Suad Madani, che è un'attivista, soprattutto un'esperta di relazione con le comunità, sia le comunità straniere ma anche con i giovani che si interfacciano in questo mondo multiculturale, e anche frutto dei suoi studi. E avremo anche Fioralba Duma, che è un'attivista italo-albanese che in questo momento, che fa parte di Italiani Senza Cittadinanza, che da qualche anno, proprio per i problemi legati alla non acquisizione della cittadinanza, ha deciso di tornare a vivere in Albania, ma sta continuando a costruire ponti e relazioni tra quello che sta accadendo in Albania rispetto appunto alla difesa della terra, in difesa della corruzione, e quello che avviene in Italia al tema della Puglia, di Ostuni, e di quanto le compagnie israeliane vengano lasciate fare nell'acquisizione di terreni e troppo spesso anche negli incendi che vengono causati proprio per poter recuperare terreno. Quindi questo è il concluderemo la giornata con lezioni di salsa insieme al progetto di Salsodromo, con un progetto molto interessante di musica popolare latinoamericana, che vuole riavvicinare anche continuare a costruire momenti di comunione, di comunità. E poi finiremo con un DJ set di Polo Perreo, di Violet Moon, che ci ha accompagnato quest'anno in tante occasioni. Quindi insomma, si tratta sicuramente di un festival molto ricco. Andate a cercare il programma su www.abbavive.org o sui nostri social, su Instagram ci trovate come cantiere-basso-milano, però insomma ci saranno sicuramente tante cose da guardare, da imparare. Ci saranno anche tanti stand di varie associazioni, organizzazioni, quindi insomma si tratta sicuramente di un momento di convivialità e di comunità. Abbiamo deciso tanti anni fa che ricordare Abba non sarebbe stato soltanto un momento di festa, ma neanche soltanto un momento di tristezza. Volevamo che attraverso la costruzione di un momento così importante e sentito da tutta la città, i giovani si avvicinassero, e appunto anche trovando dei modi alternativi per parlare con loro, trovare il modo di raccontare questa storia e di far sì che insomma la sua memoria, la memoria di Abba, viva anche attraverso i cuori di altri, anche altri che non l'hanno vissuto.
2: Ecco, quindi ricordiamo l'appuntamento il 4, il 5, il 6 settembre al Parco Sempione di Milano. Prima di salutarci vorrei chiederti un ultimo commento che si lega soprattutto al comunicato appunto che avete pubblicato a fine luglio, proprio pochi giorni dopo un altro assassinio, quello di Abderrahim Fakir.
3: Sì. Dal 2008 le morti a sfondo razziale non si sono interrotte. Chiaramente abbiamo anche la possibilità di diffusione, di una diffusione diversa, forse maggiore, ma alle volte in realtà non troppo, perché la narrazione mass mediatica affossa immediatamente qualsiasi possibilità di costruire, cioè non di costruire ma di diffondere delle contronarrazioni, per cui sappiamo benissimo quanto determinare sui giornali la prima pagina di un giornale possa veramente determinare nelle menti delle persone il perché o per come una persona sia stata uccisa, quindi che non ci si venga a dire che si aspettano le indagini, si aspetta la giustizia. Adarim Fakir è stato in primis condannato da quel poliziotto che ha deciso di usare la forza. Non era la prima volta che usava questi metodi, che sono metodi letali, che la polizia sa benissimo che quelle sono mosse letali nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto se trattenute così a lungo. Quindi stiamo sicuramente dicendo che non faremo finta di niente, che non abbiamo intenzione di fare finta di non sapere, di non leggere, di non vedere che l'Italia ha un problema all'interno delle sue forze dell'ordine, ma non solo. Perché è un tema proprio capillare che riguarda come abbiamo parlato delle persone straniere, come abbiamo costruito il mito dell'uomo straniero colpevole già ancora prima, no, di essere fermato, e soprattutto di un uomo che non può mai essere vulnerabile. E questo è qualcosa che chiaramente in un paese dove le persone straniere vengono vessate soprattutto da un'ansia legata all'impossibilità di rinnovare i documenti o alla macchinosità che spesso e volentieri si cela dietro al sistema del permesso di soggiorno, dietro anche agli avvocati che cercano alcune volte di venirti incontro, altre volte di in qualche modo fare affari, no? sulla vita delle persone straniere. Ecco, sentire le parole della sua avvocata che diceva che quest'uomo era molto preoccupato di poter perdere tutto, un uomo cresciuto in Italia perché è arrivato qua veramente da bambino. Ecco, capite che la persona, cioè, non si riesce neanche a dare la dignità alla persona di poter avere dei momenti di vulnerabilità anche rispetto alla salute mentale. Ecco, questo vuol dire non considerare le persone come degli esseri umani, e noi a questa cosa non ci stiamo, non ci saremo mai. Le persone sono esseri umani, punto, e poi vengono i soldi che hanno, e poi viene il passaporto che hanno, e poi verranno le altre caratteristiche. Di certo non sono delle caratteristiche che rendono meritevoli o meno di vivere, e soprattutto non lo può decidere un poliziotto per strada. Questo è qualcosa di aberrante, che succede molto più spesso di quanto se ne parli, e quindi è bene che il festival sia anche uno spazio dove ragionare su questi temi, dove diffondere informazioni su questi temi.
2: Selam del Comitato per Non Dimenticare Abba, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
3: Grazie a voi per esserci sempre, e ci sentiamo molto presto.
0: Un mucchio di persone non hanno mai ragione, la storia ce lo insegna che se Dio esiste è un coglione. Si inizia a stare stretti, siamo 7 miliardi, altri nuovi arrivano a fare gli stessi sbagli. Niente di personale, tu non sei niente male, lo so che non è facile e che non vuoi morire. Tu pensa a quanta gente, siamo come un torrente, siamo carne masticata.

questa ironia, mi ho voglia di scherzare e di volare via. A prendersi sul serio ci vuole molto poco, la storia ce lo insegna che giocare dura poco. E tutti importanti e tutti son qualcuno, un miliardo di artisti e ne campi ormai nessuno. Pensieri prepotenti, morali latitanti, un genere di bestia che la odian tutti quanti.

18.45, Radio Onda d'Urto. Andiamo ad ascoltare una vecchia puntata di Onda Anomala in cui ci siamo occupati di resistenze ecologiche in contesti urbani del marzo 2025. Questa puntata che ci accompagna al radiogiornale con i servizi delle 19.20. Buon ascolto a tutti e a tutte.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Proseguono le proteste dei gruppi ambientalisti per chiedere a Conad di salvare il bosco urbano di Ospizio, con un gruppo di ambientalisti che si è ritrovato davanti alla Conad di via Luxemburg per protestare. L'occasione è stata colta per unire due proteste, quella ambientalista ma anche quella contro la violenza sulle donne in occasione dell'8 marzo.
2: Lo slogan dell'8 marzo di quest'anno è lotto, boicotto, sciopero. Quest'ultima frase, sciopero, è sciopero inteso dai consumi e dal lavoro di cura. Quindi all'interno dello sciopero dai consumi noi siamo qua come Assemblea del Bosco Ospizio per dire che dobbiamo ripensare a questo sistema capitalista che ci spinge a un consumo all'infinito in un mondo che invece ha risorse limitate.

0: Grazie. Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia. La trasmissione di Radio Onda d'Urto in onda il martedì alle 18.45 e replica il mercoledì alle 6.30. Oggi parliamo di resistenze ecologiche in contesti urbani. Le città sono sempre più grandi e popolate, calde, trafficate e inquinate. La crisi climatica ci sfida nei luoghi dove le persone vivono, ci chiede di ripensare lo spazio pubblico, di ripensare la struttura stessa delle città, ispirandoci alle regole e leggi stesse della natura. I parchi urbani sono spazi verdi all'interno delle città e rappresentano un aiuto per l'ambiente e per il benessere dei cittadini, soprattutto per quelli a basso reddito che non sempre possono viaggiare anche solo per un giorno. E forse questo è il motivo per cui in tutta Italia stanno nascendo contesti di autodifesa dal basso di parchi pubblici a rischio estinzione. Forme di resistenza che mettono in discussione le scelte fatte da decisori politici in netto contrasto con quelle che sono le legittime aspirazioni di chi la città la vive. Salviamo il Meisino dice no al parco dello sport nell'area dell'ex Galappatoio militare di Torino. Questi mesi di resistenza ci hanno insegnato che insieme fermare il loro piano per Torino è possibile, che possiamo inceppare il meccanismo che vede nei nostri spazi e nelle nostre città solo possibilità di profitto. Essere al parco dal lunedì e per tutta la settimana sarà fondamentale per il Meisino e per il verde di Torino, scrivono attivisti e attiviste sui canali social che hanno contatti con altre realtà simili. Reggio Emilia, Bosco Spizio, assemblea permanente di associazioni e cittadini, lotta a difesa di un bosco urbano a rischio abbattimento lungo la via Emilia, dove dovrebbe sorgere l'ennesimo supermercato della catena Conad. Roberta di Salviamo il Meisino di Torino e Ilaria di Bosco Spizio di Reggio Emilia abbiamo chiesto di presentarci il gruppo e parlarci della loro lotta, ma anche che idea hanno di città e di benessere urbano e perché a loro parere vertenze simili si stanno diffondendo in maniera capillare in tutta Italia. Sentiamo Roberta.
1: Intanto Salviamo il Meisino che da si è costituito in maniera naturale e spontanea 2 anni fa, quindi quando ci sono state le prime avvisaglie di questo progetto, che ha cambiato nome nel tempo, adesso da diciamo settembre siamo attivi al parco tutte le settimane per monitorare e rallentare i lavori che stanno di fatto devastando il parco, che è una zona a protezione speciale inserita anche nella rete Natura 2000 e che in questo momento vede all'attivo ben 3 cantieri, l'ultimo è proprio di questa mattina. E quello che noi facciamo è darci appuntamento al parco molto presto e da lì insomma alternarci in modo da monitorare proprio quello che sta succedendo. Stiamo raccogliendo materiale video e fotografico in modo da avere comunque qualcosa che testimoni ciò che sta accadendo. Abbiamo anche mappato tutto il parco, cioè lo stiamo mappando, in buona parte è già stato fatto, quindi ne conoscevamo la composizione prima dell'inizio della devastazione e stiamo continuando appunto a fare questo lavoro di mappatura sia degli alberi sia delle zone umide che della necromassa presente in questo ecosistema molto delicato e particolare.
2: Allora, io sono Ilaria e parlo come portavoce dell'Assemblea del Bosco Spizio, che è un'assemblea spontanea che è nata per contrastare il progetto di Conad, che vuole costruire un supermercato insieme ad altri servizi in quello che adesso è diventato un bosco spontaneo sulla via Emilia, quindi uscendo da Reggio Emilia in una zona molto trafficata. C'è questo, appunto, questo spazio dove prima sorgeva l'ospizio di Reggio Emilia, che poi è stato buttato giù, e in questi 20 anni, in realtà 15 anni, si è creato, è rimasta quest'area verde dove nessuno poteva entrare, quindi si è creata diciamo un bosco spontaneo insieme agli alberi più alti, che erano quelli poi del parco. In realtà questa mobilitazione è nata da tantissimo tempo, nel senso ormai è quasi un anno che siamo mobilitati per cercare di fermare questo progetto. Abbiamo raccolto le firme per una mozione popolare che richiedeva la sospensione della firma della convenzione tra Comune e Conad, quindi di guadagnare tempo. Proponevamo di fare un lavoro di moral suasion con Conad da parte del Comune, quindi di spingere Conad a rivedere il progetto e di fare anche un percorso partecipativo con tutta la cittadinanza per riuscire a capire come preservare questo posto, ma è stata bocciata, anzi in realtà è stata firmata prima che potessimo arrivare a discuterla in consiglio comunale, e prima di questo abbiamo anche ottenuto un consiglio comunale aperto. Quindi c'è stiamo facendo una mobilitazione che coinvolge veramente tante persone da tanto tempo.

0: Allora, ma noi intanto settimanalmente ci incontriamo, abbiamo questo appuntamento settimanale che chiamiamo Assemblea Aperta, che è aperta anche a chi magari ci segue sui social e ha desiderio, ha piacere di conoscerci e di capire un pochino più a fondo quello che sta succedendo. Anche perché la comunicazione poi sui social è spesso frammentata, no? Quindi sicuramente partecipare di persona permette di capire meglio tutte le dinamiche interne. Quindi ogni settimana ci confrontiamo, siamo un gruppo molto variegato perché andiamo dai 20 più o meno anni a quasi 80. E ognuno di noi mette in campo, diciamo, le competenze, le possibilità che ha. Abbiamo poi un gruppo WhatsApp, con tanti piccoli sottogruppi, dove ci organizziamo appunto per i monitoraggi, per la parte di comunicazione, per la parte di documenti e così via. Ecco. Quindi diciamo c'è una comunicazione costante molto fitta, soprattutto in queste settimane.
1: Fino adesso abbiamo provato a intraprendere tutte le strade possibili, anche perché siamo un'assemblea veramente di persone diversissime che vengono da anche esperienze di vita o di associazioni molto diverse fra loro, insieme anche a cittadini normali, comuni, senza una storia di attivismo alle spalle. Quindi siamo proprio un'assemblea eterogenea e abbiamo deciso in primis di provare a percorrere la strada istituzionale. Questo è stato il motivo per cui abbiamo raccolto le firme, abbiamo fatto il Consiglio Comunale aperto, la discussione della mozione, eccetera, eccetera. Stiamo valutando anche delle strade legali, ma sono abbastanza difficili da percorrere e una parte dell'assemblea è stata anche disposta a metterci il proprio corpo e a fermare i lavori, in questo modo, quindi fermando proprio fisicamente le ruspe. Adesso stiamo navigando un po' a vista, nel senso che stiamo continuando a monitorare la zona per vedere se e quando i lavori riprenderanno, perché per adesso siamo riusciti a bloccarli per 2 volte e in questi giorni non stanno più tornando, e nel frattempo continuare a decidere cioè, come muoverci e che cosa fare.
2: Certo, quindi sostanzialmente voi continuate a monitorare la situazione e quando vedete arrivare le ruspe intervenite praticamente immediatamente, avete, non so, un sistema così di allarme per cui gli attivisti si mettono in moto per contrastare le ruspe fisicamente con i propri corpi.
1: Sì, abbiamo un gruppo che si chiama Umarell, nella vera tradizione reggiana, che controlla se questi lavori iniziano o non iniziano. Poi ovviamente è abbastanza impegnativo essere presenti nel momento in cui appunto non sappiamo in anticipo quando arriveranno, siamo tutti un po' allertati, diciamo.
0: Come comitato e come cittadini ci stiamo organizzando settimanalmente, oramai da settembre, per monitorare i lavori che vengono fatti al parco e per fare in modo che la devastazione proceda lentamente, anche perché abbiamo intrapreso parallelamente alla presenza al parco un'azione legale, è stata depositata la richiesta di accertamento tecnico preventivo e dopo la prima udienza la giudice ha stabilito una seconda data, che sarà il 18 marzo, giorno in cui si esprimerà in merito, ovvero quel giorno sapremo se effettivamente il comune dovrà fare questo accertamento tecnico che avrebbe dovuto fare prima di iniziare i lavori. Buona parte dei nostri amministratori non conoscono nel dettaglio la zona dove in questo momento sono presenti mezzi pesanti, assolutamente inadatti ad una zona protezione speciale dove ci sono anche animali specie protette.
2: onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia. In questa puntata stiamo parlando di resistenze ecologiche in contesti urbani. Ospiti Roberta di Salviamo il Meisino, che dice no al parco dello sport nell'area dell'ex Galappatoio Militare di Torino, e Ilaria di Bosco Ospizio, assemblea permanente di associazioni e cittadini di Reggio Emilia, che lotta a difesa di un bosco urbano a rischio abbattimento per lasciare posto a un supermercato della catena Conad. Dopo aver sentito da Roberta e Ilaria di parlarci della loro lotta e delle loro forme di organizzazione, abbiamo chiesto a loro che idea hanno di città e di benessere urbano e perché a loro parere queste vertenze si stanno diffondendo in maniera capillare in tutta Italia.
0: Sicuramente i motivi sono molteplici. Intanto perché abbiamo assistito negli ultimi anni ad una mala gestione del verde pubblico. Gli abbattimenti di alberi sono stati numerosi qua a Torino, creando non pochi disagi alle persone che abitano nei luoghi dove dal giorno alla notte, anzi durante la notte, sono scomparsi alberi sani e molto importanti, in un momento in cui le temperature in città e l'aria soprattutto della città di Torino sono abbastanza insostenibili. Quindi intanto abbiamo appunto assistito ad una mala gestione negli anni precedenti e quindi, come dire, non abbiamo grande fiducia nell'amministrazione attuale. Poi perché sono stati stanziati dei fondi PNRR che sono di fatto in buonissima parte a debito per noi cittadini e non c'è stato assolutamente un confronto con la cittadinanza, o comunque non sono state accolte le richieste dei cittadini. Tra l'altro noi abbiamo anche raccolto quasi 12.000 firme che si oppongono a questo progetto di cittadella dello sport e di educazione ambientale, perché ci sembra assolutamente assurdo fare educazione ambientale andando a distruggerlo, un ambiente che negli anni ha potuto rigenerarsi in autonomia. Stiamo parlando non di un parco cittadino, perché il Meisino è un importantissimo luogo dove appunto ci sono zone umide, dove ci sono animali protetti, tra cui ricci, tassi e altre specie, ha una natura che ha potuto, come dire, crescere in maniera naturale. Quello soprattutto su cui stiamo cercando in questo momento di muoverci è la difesa di un boschetto igrofilo, dove si possono trovare specie di alberi variegate, anche nidi di picchi e così via. Quindi abbiamo poi l'esigenza in realtà di recuperare altre zone di Torino. Adesso per assurdo l'amministrazione sta cercando dei soldi per andare ad abbattere una piscina che è caduta in disuso. Ecco, ci sembra assurdo che ci siano 11 milioni e mezzo di soldi per distruggere un bosco, un parco, una zona protezione speciale, non si trovino soldi per recuperare altre zone di Torino che invece ne avrebbero estremamente bisogno.
1: Io credo che stiamo vivendo dei tempi in cui la crisi climatica ha cambiato tutto, ha cambiato anche la sensibilità di tantissime persone, e secondo me sempre più persone sono consapevoli del fatto che non possiamo aspettare, che si esauriscano tutti i diritti acquisiti, che le controversie vengano affrontate, con i tempi della legge o in altre modalità che fino adesso non hanno funzionato. Io penso anche solo a Reggio Emilia, pochi anni fa c'è stata questa grandissima mobilitazione per un altro CONAD che è poco lontano da questo, che ha distrutto praticamente l'ultimo cuneo verde che entrava nella città, e tutta la mobilitazione che è stata fatta al tempo non è bastata, cioè non è bastata a fermare questi lavori, e quindi è come se fossimo arrivati a un punto in cui più persone sono consapevoli che c'è bisogno di un'azione più forte per riuscire a contrastare quello che è veramente lo status quo, cioè le cose sono sempre andate così e quindi si pensa che debbano andare sempre così, invece c'è bisogno di un messaggio forte, cioè che dei cittadini normali sono disposti anche a prendersi delle conseguenze legali per mandare un messaggio, in questo caso alla città, di dire abbiamo bisogno di questi spazi, e questi spazi non sono vuoti, questo spazio non è degrado, ma è uno spazio vitale per tutti noi, per il nostro futuro.
0: In questo momento Torino è sotto attacco su più fronti. Infatti il nostro comitato sta cercando di fare rete e di unirsi nella difesa dei parchi, di tutti i parchi di Torino e del verde di Torino, con altri comitati spontanei che sono nati, comitati di quartiere, primo tra tutti il comitato Salviamo gli Alberi di Corso Belgio, che ha ottenuto una grande vittoria l'anno scorso, impedendo l'abbattimento di tutti gli alberi di un lunghissimo corso presente qua in città da noi, e poi partecipano a questa lotta anche il comitato Salviamo la Pellerina, che sta chiedendo al comune di non costruire un nuovo ospedale in questa zona molto delicata, che è appunto il Parco della Pellerina, e infine non da ultimo il comitato Essenon, che si batte strenuamente in difesa di un parco molto importante nel cuore di Torino, proprio perché è uno degli ultimi punti verdi di quella zona, parco che è stato svenduto al supermercato Essenon per la costruzione dell'ennesimo non richiesto supermercato in città.
1: Penso anche che avere tanti esempi di proprio di quello che raccontavi tu, no? In posti diversi dell'Italia in cui si hanno questi esempi, è un'ispirazione, cioè sapere che qualcun altro si sta muovendo in un modo simile, che questa forma di lotta comunque esiste e a volte porta, a volte ha successo, come il Besta, che penso che sia il grande faro di tante di queste lotte, ma anche quando non ha successo si vede che si è mosso qualcosa di profondo anche a livello di cittadinanza, di partecipazione, perché non è scontato riuscire a fare un'azione del genere.
2: Mentre andiamo in onda, veniamo a sapere che sono 39 le persone alle quali il 5 marzo la Digos ha notificato un avviso di garanzia della Procura di Torino in relazione a un'indagine in corso sulla mobilitazione proprio in atto nella riserva naturale del Meisino contro i cantieri del Centro di Educazione Sportiva e Ambientale, già Parco dello Sport e dell'Educazione Ambientale. Per questo motivo è stata convocata una conferenza stampa dal titolo Colpirne 39 per diseducare una città, conferenza stampa che si terrà lunedì 17 marzo alle 18 al campus Einaudi in Lungodora Siena 100 a Torino. Andiamo ad ascoltare le ultime considerazioni di Roberta e Ilaria in merito proprio a quanto può essere importante questa lotta, le loro lotte che stanno portando avanti a Torino e Reggio Emilia in relazione a tante altre che si sono sviluppate in tutta Italia.
0: Nel mio immaginario c'è meno cemento, ecco. In questo momento, tra l'altro, la città di Torino vede un forte declino anche rispetto a piste ciclabili e anche i semplicissimi attraversamenti pedonali che sono di fatto scomparsi dalle nostre strade. Quindi, insomma, quello che mi immagino è una città dove l'attenzione è veramente alle persone, dove le persone che non hanno magari possibilità di scappare dalla città nel fine settimana piuttosto che durante i periodi di vacanza, dove le città dove le persone possano ritrovare degli spazi di benessere. Esistono, c'è una mostra qua a Torino dove c'è una camera immersiva, dove ovvero si può stare e ascoltare i rumori della natura. Ed ha un effetto curativo. D'altra parte si sa che esistono anche i bagni di foresta, no? Ecco, sarebbe possibile farli anche in città o comunque ricreare degli spazi dove le persone possano trovare riequilibrio del sistema nervoso attraverso il contatto con la natura. E questa è la direzione che vorremmo prendere: città più vivibili in tutti i sensi e con spazi non abbandonati, ma anzi recuperati e resi restituiti alla cittadinanza.
2: Roberta, salviamo il Meisino, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a risentirci.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: veramente c'è bisogno di ripensare urgentemente a come ci rapportiamo con le risorse, le poche risorse che ci sono rimaste, con la biodiversità. Cioè, purtroppo non riguarda più neanche solo noi, ma riguarda veramente tantissime specie viventi che stiamo perdendo, e quindi c'è bisogno che ci attiviamo anche nelle nostre città, cioè non riguarda solo la natura fuori, ma anche proprio vicino a noi, intorno a noi.
1: Ilaria, grazie allora per essere stata con noi, un abbraccio e buona continuazione per la vostra lotta.
0: Un
1: In bocca al
0: abbraccio,
1: lupo.
0: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie.
1: Onda anomala, notizie, eventi, movimenti. Dal clima che cambia, la trasmissione di Radio Onda d'Urto in onda il martedì ogni 15 giorni alle 18.45, in replica il mercoledì alle 6.30. Oggi abbiamo parlato di resistenze ecologiche in contesti urbani. Siamo stati a Torino per parlare della lotta di Salviamo il Meisino e a Reggio Emilia per parlare della lotta del Bosco Ospizio. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto da parte di Marco.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Brano musicale, un paio di spot e poi la radio giornale delle 19:20. Restate all'ascolto.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
5: Piedi, seguiti dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
6: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
7: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
8: No.
7: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
8: Barbero.
9: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
1: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
14: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
4: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
15: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
4: Radio Onda d'Urto, 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, martedì 1 settembre. Medio Oriente, nuovi attacchi di un'ora fa da parte degli Stati Uniti contro l'Iran, gli aggiornamenti nel giornale radio di questa sera. Gaza, Cisgiordania, Libano, continua l'aggressione dell'occupante israeliano. Dal Libano in missione per AVS, l'europarlamentare Benedetta Scudero ai nostri microfoni. Torneremo poi in Italia, parleremo di lavoro, sciopero e presidio domani indetto da lavoratori e lavoratrici con il sindacato FIOM dopo l'annuncio dell'azienda Mapal di Gessate a Milano di licenziare quasi la metà degli operai della fabbrica. Sentiremo su questo Manuela Musolla, segretaria FIOM di Milano. E poi la politica di palazzo, scontro interno alla maggioranza sulla legge elettorale. Per Salvini però c'è un nuovo nemico ed è interno alla Lega. È un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali che tentano di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo di Salvini. Il commento di Alessandro Braga, giornalista di Radio Popolare e autore del libro Verde Nero, presente e futuro della Lega. Proteste dentro il governo Meloni, ma anche fuori. Venerdì 4 settembre la manifestazione contro la kermesse di Fratelli d'Italia a Bari. Sentiremo su questo Mario dell'ex caserma Liberata, parte dell'Assemblea dei Movimenti che ha promosso la mobilitazione.
2: E di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Come avete sentito, si riaccende la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Questo pomeriggio alle ore 18, ora italiana, si sono registrati nuovi raid americani, colpiti obiettivi iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. Diverse esplosioni si sono registrate anche a est di Bandar Abbas e sull'isola di Kashmir. Trattative dunque al palo per la gestione dello stretto di Hormuz, conteso dalle forze armate iraniane e da mezza marina statunitense presente nell'area. Nella notte una petraliera era stata colpita da proiettili non identificati. Non si sono però segnalate vittime né danni ambientali. Ed è in questo contesto che si leggono le dimissioni del segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di scontro aperto con ex segretario alla difesa e fedelissimo di Donald Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha detto al vertice in Kirghizistan, prima però dei nuovi bombardamenti statunitensi di questo pomeriggio. Fronti di guerra aperti in Medio Oriente da Stati Uniti e anche da Israele, che lancia nuovi violenti attacchi a Gaza. Almeno 10 le esplosioni verificatesi solo a ovest di Khan Yunis. Intensi attacchi sono stati segnalati anche a sud della striscia, attorno alla città. Almeno 9 le persone ammazzate, tra loro 3 bambini dall'alba, a cui aggiungere 10 pescatori lievemente feriti e poi rapiti da Israele in mare per aver cercato di fare il loro lavoro, cioè pescare nelle acque della striscia di Gaza. E dalla Palestina al Libano, con il terzo round di colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Roma, che slitta nuovamente. Non avverrà più a inizio settembre come previsto, ma verrà posticipato probabilmente verso metà del mese. Qui si trova fino a venerdì una delegazione di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, e Assopace Palestina, guidata dall'eurodeputata Benedetta Scuderi e da Luisa Morgantini, con la missione Occhi in Libano. Previsti incontri in diverse aree del paese, dove la guerra imposta da Netanyahu e Trump non dà tregua, con raid soprattutto a sud praticamente quotidiani. Dal Libano sentiamo l'europarlamentare di AVS, Benedetta Scuderi.
3: Noi siamo arrivate ieri qui in Libano per appunto portare avanti questa missione Occhi in Libano, per mettere un po' luce su quello che sta avvenendo in questo paese. Il Libano è un paese molto piccolo, ma è il secondo paese al mondo per percentuale di rifugiati che ospita. È un paese che si trova tra varie crisi, perché da una parte c'è la Palestina, anche i rifugiati palestinesi che vengono qui per trovare accoglienza e rifugio, dall'altra c'è la Siria e dalla crisi del 2011, dal conflitto più di 1,5 milioni di siriani sono entrati in Libano, adesso piano piano stanno tornando in Siria. Noi abbiamo deciso di venire qui per poter parlare con le persone, con le organizzazioni, con la società civile, con le istituzioni, per capire come le istituzioni internazionali, ma soprattutto istituzioni come l'Unione Europea, devono rapportarsi e devono agire per evitare che la situazione scali e vada a peggiorare, ma anche per capire delle situazioni locali.
2: Venti di guerra soffiano anche alle porte dell'Europa. Kiev sotto le bombe, con almeno 12 morti, colpito un importante deposito ferroviario. Raid anche nei dintorni di Odessa, con diversi roghi e un ferito. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno attaccato il porto di Ust-Luga a Leningrado, provocando un incendio. Chiuso per ore il non distante aeroporto di Pulkovo. E più a ovest, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo in Lettonia ed Estonia, con i caccia NATO in volo. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'interno dell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso, e ha chiuso per ritorsione il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte anche da parte dell'Unione Europea. E sempre sul fronte internazionale, proteste da parte dell'UE per la presenza del ministro russo alla G20 Finanze negli Stati Uniti, prima volta dalla guerra lanciata da Mosca, ma gli USA tirano dritto. C'è poi la vicenda che riguarda l'asse Mosca-Roma. Il Cremlino infatti ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, silurato questo luglio da Zelensky, a consulente della difesa italiana e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Noi pensiamo a Roma, non a Mosca-Kiev, ha replicato il ministro Crosetto.
4: Le guerre imperialiste, in particolare quella di Trump contro l'Iran, presenta il conto intanto agli italiani e le italiane. In agosto inflazione al 3,3% ai massimi da 3 anni. Le opposizioni chiedono se ci sia qualcuno a Palazzo Chigi per rispondere. I dati preliminari di agosto 2026 infatti rilevano che l'energia è rincarata del 17% in un anno. Per i consumatori le famiglie subiranno rincari fino a 1.184 euro annui. E non solo le guerre, anche gli effetti della crisi climatica fanno schizzare i prezzi del cibo, esplosi del 29,5% in 5 anni, caffè più 50%, olio più 49%, salasso sui voli e le spese per la casa. All'esplosione della spesa per il cibo, più 34% per gli ortaggi, più 28% per la frutta, si somma il balzo ancora più clamoroso del 34,3% delle spese per le abitazioni, l'acqua, l'elettricità e il gas, la più pesante nel bilancio delle famiglie. E non solo crisi energetica, la crisi produttiva delle multinazionali in Italia continua a botte di tagli e licenziamenti. È il caso della multinazionale Mapal di Gessate, siamo in provincia di Milano, che ha deciso di licenziare quasi la metà dei lavoratori della fabbrica. Rischiano infatti il posto 38 addetti su 85. L'azienda infatti ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, come reso noto oggi dalla FIOM CGIL. Dopo l'annuncio della società tedesca che produce utensili di precisione, lavoratori e lavoratrici hanno indetto uno sciopero per domani, mercoledì 2 di settembre, con un presidio. Sentiamo su questo Manuela Musolla, segretaria FIOM di Milano.
16: La Mapal Italia è una fabbrica in provincia di Milano, Gessate, occupa appunto una novantina di dipendenti e fa parte però di un gruppo, di una multinazionale con casa madre in Germania. E la scelta dei vertici mondiali, globale, è di chiudere la produzione non solo in Italia ma anche in altri stabilimenti europei per concentrare il lavoro nelle fabbriche tedesche. Questo in estrema sintesi. Il settore principale in cui operano è quello dell'automotive e quindi diciamo è uno degli effetti della crisi più generale dell'automotive, ma noi abbiamo molto da dire rispetto, noi come sindacato, i lavoratori e le lavoratrici, rispetto a questa chiusura, cessazione della produzione.
4: E ancora lavoro e omicidi sui luoghi di lavoro. Sit-in unitario stamani davanti alla prefettura di Piacenza, organizzato da Filt CGL, USB, Will e Sicobas. Dopo la morte di Pasquale Andriotta, il corriere logistico deceduto a causa di un malore ieri lunedì, mentre stava compiendo la consegna di un pacco, i sindacati sono scesi in piazza per protestare e reclamare una svolta rispetto a un regime di lavoro disumano. Tanti corrieri infatti a Piacenza si sono fermati in segno di solidarietà per la morte del collega. Lega per reclamare diritti, qualità del lavoro, sicurezza e stop a un sistema, quello degli appalti, che vincola i lavoratori a una precarietà senza fine, anche in presenza di contratti a tempo indeterminato. E oggi è un ennesimo omicidio sui luoghi di lavoro. A morire un 53enne titolare di un'impresa edile. L'uomo, assieme al figlio di 24 anni che è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, stava eseguendo dei lavori per conto del proprietario all'interno di una casa a Binova. All'improvviso è crollato un muro che lo ha travolto. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Il giovane ferito sarebbe in pericolo di vita. Invece che occuparsi di crisi del lavoro, bollette, prezzi alle stelle, Meloni e il governo pensano costantemente alla legge elettorale. Ieri infatti il vertice di 4 ore che non è servito a sciogliere i nodi nella maggioranza. Spunta fuori l'ipotesi ballottaggio con gli emendamenti presentati solo da Fratelli d'Italia. Doppio turno se 2 coalizioni raggiungono l'oltre 40%. Se nessuno arriva a quella cifra sarà proporzionale puro, mentre se la supera uno solo prenderà il premio di maggioranza. Queste le ipotesi con la Lega contraria, se in chiave anti Vannacci. E per Salvini però c'è un nuovo nemico ed è interno alla Lega. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del Congresso federale con lo scopo di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo di Salvini. Tra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal carroccio, che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Il presidente lombardo Fontana si smarca da questa vicenda e noi sentiamo il commento di Alessandro Braga, giornalista di Radio Popolare e autore del libro Verde Nero, presente e futuro della Lega.
17: Questa operazione di oggi si avrà le gambe per camminare, potrebbe essere davvero un colpo letale per il futuro politico di Matteo Salvini. C'è da dire che storicamente tutti quelli che sono usciti dalla Lega o sono stati espulsi dalla Lega non hanno avuto fortuna politica. Se pensiamo a Patto per il Nord di Paolo Grimoldi, vale poco o niente, così come il Partito Popolare del Nord dell'ex guardasigilli Roberto Castelli. L'unico fuoriuscito dalla Lega che va in controtendenza e anzi ha il vento in poppa e sta crescendo sempre di più è Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Sottolineo fino ad ora, proprio perché la storia insegna che non è mai andata così, ma in realtà in questo momento ci sono sondaggi che danno Futuro Nazionale al 7, all'8, qualcuno ipotizza anche al 10% alle prossime elezioni. Questo conterà moltissimo anche per tornare al discorso sulla riforma della legge elettorale, perché l'incognita Vannacci, Vannacci dentro la coalizione di centrodestra, Vannacci al di fuori della coalizione di centrodestra, al voto con l'una o l'altro tipo di legge elettorale, influirà tantissimo sul risultato finale e sulle scelte che i singoli partiti del centrodestra e della destra faranno in vista della scadenza elettorale.
4: E ancora politica di palazzo, ma con le proteste fuori, quelle in piazza. Il 4 settembre scendiamo in piazza per ribadire a Meloni la netta distanza tra le priorità del suo governo e i bisogni reali della popolazione. A deciderlo l'assemblea di movimenti e associazioni svoltasi nei giorni scorsi a Bari. Questo venerdì infatti alle 17.30, in coincidenza con la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia nell'area del terminal crociere del porto barese, si svolgerà un corteo di protesta per le strade del capoluogo pugliese. Già prese misure securitarie su indicazione della questura. Il comune ha infatti vietato il transito e la sosta di veicoli in via Celefati, dove si trova la sede del consolato israeliano. Sentiamo Mario dell'ex caserma liberata, parte dell'assemblea dei movimenti che ha promosso la mobilitazione contro la presenza di Meloni a Bari.
18: Questo governo ha portato solo disastri nel nostro paese, quindi abbiamo chiamato una manifestazione il 4 settembre alle 17.30 che partirà da Piazza del Ferrarese per muoversi verso il terminal crociere, dove appunto si svolgerà questo indegno convegno e festa del governo. Lo facciamo perché vogliamo contestare appunto i disastri di questo centrodestra, vari disastri come l'aver fatto di più rendere questo Stato uno Stato di polizia con decreti sicurezza che rispolverano norme fasciste per garantire l'impunità delle forze dell'ordine e silenziare il dissenso con pene sempre più severe.
4: Ancora politica di palazzo, ma quella milanese. Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi, si candiderà a sindaco di Milano sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. L'ex direttore di Repubblica e La Stampa sarebbe pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda Cora Media le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Bwater Content, che comprende appunto Cora Media e Will Media. Andiamo ora nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia è gestito dalla stessa famiglia delle tre vittime. Sul posto i carabinieri. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Kikayon Bianchi, aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. Nato nel 1943 a Castel Boglione, dopo la sostanziale cacciata da Bose, aveva fondato Casa Madia ad Albiano di Ivrea, aperta a uomini e donne laici, alla ricerca, diceva lo stesso Bianchi, alla vita comune al servizio di fratelli e sorelle, soprattutto ultimi e poveri, luogo di incontro, di fraternità e solennità, tavola approntata per la condivisione e lo scambio di parole, affetti e speranza. Questo era il suo progetto. 19:36 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera. La linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, e poi torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questa sera e le notizie dell'ultima ora in caso ve ne fossero.
19: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 1 settembre 2026. Iniziamo con un'anticipazione: riapre lunedì 7 settembre lo sportello antisfratti, tutti i lunedì sera dalle 19:30 alle 20, per chi ha problemi con l'asfitto, chi è sotto sfratto, chi non riesce più a pagare il mutuo, chi ha la casa finita all'asta. Appuntamento al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello riapre lunedì 7 settembre. E un'altra anticipazione riguarda invece a Milano domani, la festa di Rifondazione Comunista. Miracolo a Milano, per una città che ti puoi permettere, dal 2 al 6 settembre al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa a Milano. Ricco programma di dibattiti, concerti, musica. Tutto il programma è su rifondazionemilano.it. Veniamo agli appuntamenti di oggi. Lo sportello Salute, SOS Sportello Brescia. Gli appuntamenti del martedì sono dalle 17 alle 19 in corso Luigi Bazzoli 79 presso il punto comunità a Brescia. Lo sportello che aiuta a far rispettare tempi per le visite e gli esami. Andiamo agli appuntamenti del MOCA, al Centro per le Nuove Culture, dall'1 al 3 settembre, Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride 2026 con maggiore consapevolezza. Tutti i giorni alle 16:30 e alle 18 al MOCA. E infine l'appuntamento del Cinema Nuovo Eden. Il bacio della donna ragno alle 18:15. Alice nelle città di Wim Wenders alle 18:30. E sempre Alice nelle città anche alle ore 21 in versione originale sottotitolata in italiano. Tutto questo al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ed era questo anche l'ultimo comunicato di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: For God's sake, burn it down!
3: Primo settembre del 1846 nasce a Barletta Carlo Caffiero, uno dei più importanti esponenti dell'anarchismo in Italia. Figlio di una prestigiosa e ricca famiglia di agricoltori, si laurea in giurisprudenza a Napoli e inizia la carriera da diplomatico all'ambasciata italiana in Belgio. Deluso però da quell'ambiente, inizia a viaggiare. A Londra conoscerà prima Marx e poi Engels, di cui diventerà un grande amico. Durante i lavori dell'Internazionale però si avvicina sempre di più all'impostazione dell'anarchico Bakunin, tanto che con Malatesta e Costa diventa il più importante sostenitore dell'azione diretta nel nostro paese. L'azione più importante a Benevento nel 1877 con l'insurrezione anarchica nella città sannita. Qui viene arrestato e resta in carcere per 17 mesi. In questo periodo si dedica alla traduzione in italiano del primo volume del Capitale di Marx, profondamente apprezzato per questo dallo stesso autore, e poi pubblicato quel testo nel 1879 dall'editore Bignami. Assolto e scarcerato, Caffiero lascia l'Italia e va in Francia. Il lavoro del compendio dell'opera di Marx lo fa riavvicinare nuovamente al marxismo. All'epoca però Caffiero soffre anche di alcuni problemi di carattere mentale. Ricoverato quindi in manicomio a Firenze, viene poi fatto tornare grazie alla famiglia a Barletta. Pochi anni dopo, però, Caffiero viene internato nuovamente, questa volta nel manicomio di Nocera Inferiore, dove morirà nel 1892 all'età di 45 anni.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:50 minuti. Siamo in chiusura di questa giornata di informazione. Non ci sono ultime ore da segnalarvi, quindi ricordiamo che l'informazione torna come sempre domani mattina con questo palinsesto estivo su Radio Onda d'Urto a partire dalle ore 8 in diretta con le notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali domani mattina. Tutte le informazioni e il lavoro radiofonico che la nostra emittente ha realizzato quest'oggi le trovate invece sul nostro sito www.radioondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org. Maybe I'll try something else.

spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

baseline. In reality,

Three.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Acoustic Soul.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: floor. Among my books of ancient lore. And I have made a full report about a Nazi girl.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

una serva di gran cuore, il cui eri geloso dorme il suo sonno profondo sotto un umile prato. Si dovrebbe portare qualche fiore ogni tanto, i morti, i poveri morti hanno grandi dolori quando ottobre soffia spogliando vecchi alberi, il vento malinconico

0: dormire come fanno, caldi, sposati, mentre loro divorati da pensieri neri, senza compagni di letto e colloqui intimi, vecchi scheletri gelati, tormentati dai vermi, sentono lo sgocciolare delle nevi, degli inverni. Se una sera quando il fuoco sibila e canta, calma la vedessi nella sua poltrona, se una notte blu di dicembre la trovasse nascosta nel buio della stanza, pensosa, uscita dal fondo del suo letto eterno per cullare il bambino cresciuto con occhio materno.
1: Che pourrais-je répondre à cet amour?
2: Un'anima così dolce, un'anima così dolce. Se gli occhi vuoti, se gli occhi vuoti, vieni di lacrime amare, vieni di lacrime amare. Se gli occhi vuoti sono pieni di lacrime amare, se gli occhi vuoti.

Centro delle Nazioni Unite, il capo degli ispettori BRICS terrà il suo ultimo rapporto sul lavoro condotto in Iraq. Un appuntamento che non potrà in alcun modo influire sull'esito ormai drammaticamente scontato di questa crisi.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

esempio dell'uomo, I'm a

Buffon, che c'è un po' qualche istante prima.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.